0: In quel momento lo sconosciuto l'ha minacciata con un coltello e si è fatto consegnare 50 euro. Poi l'ha colpita con la lama più volte all'addome, ha lasciato il cane ed è fuggito per i campi. Un passante, poco dopo, ha visto la donna a terra, ferita, e ha chiamato i soccorsi. Lei, sotto shock ma vigile, è riuscita a raccontare quanto accaduto, dando una vaga descrizione del suo aggressore. Poi, negli soccorso, è stata portata agli ospedali civili di Brescia. È grave, ma non sarebbe in pericolo di vita. Sul posto è arrivato il marito, la coppia vive a Formigara, pochi chilometri di distanza. Sull'accaduto indagano i carabinieri, non ci sarebbero al momento né testimoni né immagini utili. I militari hanno ritrovato il sequestrato, il coltello usato dall'aggressore.
1: Tra poco rifacciamo il punto anche sulla strage di Modena, ci affacciamo al Festival di Cannes con i nostri inviati.
2: E sì, buongiorno, oggi in concorso arriva un'altra star, il premio Oscar Rami Malek, ma soprattutto nella proiezione di mezzanotte un film che ci vede grandi protagonisti, Roma Elastica del regista Bertrand Mandico e che ha nel cast tra gli altri Isabella Ferrari, Ornella Muti e Franco Nero. Ma riviviamo la giornata di ieri con Lorenzo Di Las Plazas.
3: Pedro Almodóvar sul tappeto rosso con il cast del suo Amarga Navidad, secondo dei tre film spagnoli in concorso, uno dei più attesi di questa edizione. In parte autobiografico, confonde continuamente il piano della realtà con quello della finzione, raccontando di un regista in crisi creativa che scrive una sceneggiatura su una ex regista che vuole tornare a fare un film e va a girarlo a Lanzarote. Alla fine della proiezione, lunghi applausi, grande commozione. In concorso anche Minotauro del russo Andrei Sviagintsev, regista che nel 2022 si schierò apertamente contro la guerra in Ucraina. Guerra che rimane continuamente sullo sfondo, mentre la storia principale ruota attorno al capo di un'azienda in una città russa che scopre il tradimento della moglie e a cui viene chiesto di compilare una lista di suoi dipendenti da mandare al fronte. Corruzione del sistema, società patriarcale e soprusi dei potenti sono i temi dominanti di questa storia, scritta e diretta dal regista considerato l'erede di Tarkovsky. Per la prima volta dietro la macchina da presa è Andy Garcia che nel suo Diamond, presentato fuori concorso, racconta di un detective privato che ha la straordinaria capacità di risolvere casi prima che riesca a farlo la polizia. Un omaggio a Los Angeles, ha detto Garcia, e a grandi classici del cinema noir.
1: Ed è il momento di collegarci con i nostri inviati subito da Daniele Lorenzetti a Tel Aviv. Daniele, buongiorno. Ripartiamo da quello che sta accadendo, quello che sappiamo degli attivisti che sono stati portati al porto di Ashdod. Non so se sono arrivati e se sai dirci qualcosa.
4: Sì, Adele, partiamo proprio da questo, dalle immagini della notte che abbiamo anche trascorso fino davvero alle ore della piena notte ad Ashdod, questa lunga attesa dell'arrivo degli attivisti nel porto israeliano dove tradizionalmente vengono portati, perché il Ministero degli Esteri israeliano ha confermato che lì arriveranno a bordo di navi israeliane gli attivisti, oltre 400 delle varie imbarcazioni della Sumud Flotilla che sono state una alla volta sequestrate, compresi 29 di nazionalità italiana, tra cui il deputato del Movimento 5 Stelle Dario Carotenuto. Però insomma in realtà l'arrivo è un po' posticipato, dovrebbero arrivare tutti entro la tarda mattinata e lì potranno incontrare le autorità consolari. Ci sarà anche un team di legali dell'associazione Adalà, si proverà insomma ad accelerare le procedure per una espulsione il più possibile rapida e tuttavia diciamo 87 di questi attivisti, ha fatto sapere la Global Sumud Flotilla, hanno già iniziato uno sciopero della fame contro un'azione definita totalmente illegale, mentre il Ministero degli Esteri israeliano è di parere completamente opposto, l'ha definita un'azione propagandistica. Ieri, Adele, ci sono stati momenti anche concitati nel corso degli ultimi abbordaggi anche ad alcune barche con italiani, perché i video mostrano anche l'azione di quelli che sembrano degli spari con proiettili di gomma, così hanno denunciato gli attivisti della flottiglia. La stessa Farnesina, su input del ministro Tajani, ha appunto chiesto su questo informazioni alle autorità israeliane. Tajani ha anche sentito l'ambasciatore italiano a Tel Aviv, Luca Ferrari, per chiedergli di compiere dei passi formali.

0: presso Israele perché sia assicurato un trattamento dignitoso oggi a tutti i nostri connazionali in vista del loro rilascio e del rientro in Italia. C'erano state delle sollecitazioni molto forti anche da partiti di opposizione, dai PD a 5 Stelle in questo senso, Adele.
1: Daniele, rispetto proprio a quello che ci stai dicendo, delle sollecitazioni, ci ricordavi quello che ha chiesto il ministro Tajani, ricordiamolo, 29 sono italiani, ma dei 428 attivisti fermati fanno riferimento a diverse 40 nazionalità, con un'indignazione internazionale e diversi paesi che hanno richiesto, insomma, rispetto dei diritti degli attivisti a Israele. È ancora presto per dire quale sarà la reazione del governo di Netanyahu da questo punto di vista?
0: Ma sicuramente Israele ha continuato a ribadire la sua linea, il governo Netanyahu, ovvero che non sarà consentita nessuna violazione del blocco di Gaza. Quello che è trapelato da diverse fonti è che potrebbe essere assicurata una in qualche modo espulsione per vie rapide entro 24 ore alla gran parte degli attivisti, quelli che non avevano già ricevuto un ordine, come dire, di espulsione da Israele. Per qualcun altro potrebbe invece essere la trafila un po' più lunga, e dunque non si escludono addirittura delle giornate di detenzione, come era accaduto per Tiago Avila e Saif Abukeshek, ricorderete, circa 3 settimane fa. Per quanto riguarda Israele ci sono anche altre due notizie, ovvero ieri il ministro delle finanze Smotrich ha annunciato in conferenza stampa di essere destinatario di un mandato di arresto della Corte Penale Internazionale. Lui ha detto è un atto di guerra, ha promesso vendetta, e oggi però si voterà anche alla Knesset la prima tappa della mozione delle opposizioni israeliane che chiede lo scioglimento del Parlamento e dunque di anticipare le elezioni già previste in autunno.
1: Daniele, intanto grazie. A proposito del blocco israeliano su Gaza, riporto anche le parole del portavoce delle Nazioni Unite, che è tornato a sollecitare, perché dice: i nostri colleghi umanitari ci riferiscono che 20 pazienti, 40 accompagnatori sono stati evacuati per motivi medici, ma migliaia di persone restano.

0: Beirut, ieri sono tornati a sorvolare a bassa quota diversi droni militari israeliani, un intensificarsi del conflitto che è proprio iniziato dopo il rinnovo del cessate il fuoco a Washington il 15 maggio. Lo dicevi, nelle ultime 24 ore ci sono state almeno 19 vittime, sono oltre 3.000 dal 2 marzo. In questi ultimi attacchi è stata sterminata, secondo fonti libanesi, una famiglia di 10 persone su un villaggio nella zona di Tiro, tra loro anche 3 donne e 3 bambini. In un altro attacco a Nabatie ci sono stati 4 morti. Ci sono ogni giorno ordini di evacuazione. Ieri l'ultimo ha colpito, minacciato 12 villaggi, quindi continua a ingrossare le file degli sfollati, che sono ben più di 1 milione. Il Ministero della Salute libanese ha denunciato all'OMS che 116 operatori sanitari sono stati uccisi in attacchi mirati, 263 feriti. Sono i numeri di un conflitto brutale che sta massacrando il Libano. Intanto Hezbollah continua a lanciare razzi verso Israele, anche i caschi blu dell'ONU documentano sia il lancio di razzi verso Israele sia 200 attacchi ieri degli israeliani qui in Libano. A te.
1: Raffaella, grazie, ti ritroviamo più tardi, rifacciamo il punto alle 8 nella prossima edizione del giornale con Paolo Cappelli. Subito adesso da Ilario Pianierelli torniamo alle Maldive. Ilario, oggi insomma si dovrebbero riportare a galla gli altri 2 corpi ancora in quella grotta. Dici insomma quando partiranno le operazioni?
2: Se tutto va bene, come ieri, le operazioni dovrebbero partire alle 8 ora italiana. Obiettivo dichiarato è quello di tirare su almeno un corpo, plausibilmente, però se saranno bravi come sono stati ieri Jenny, Patrick e Sami, questi 3 eroici sommozzatori speleo della Finlandia, riusciranno a concludere l'operazione e magari, ci è stato detto, anche a fare una terza immersione per recuperare eventuali oggetti personali che non sono stati recuperati sinora. Si fa un gran parlare delle GoPro. Il marito della professoressa Monica Montefalcone ha detto che la moglie di sicuro ce l'aveva, ma sembra ce l'avessero anche gli altri, quindi se almeno una di queste GoPro fosse recuperata, una fonte maldiviana dice che una lo è già stata, ma non c'è alcuna conferma, abbiamo fatto le nostre verifiche, è chiaro che questo darebbe un aiuto immenso a coloro che stanno investigando su questa tragedia, perché potremmo davvero vedere cosa è successo all'interno, sedimento permettendo, ma anche una nuvola di eventuale sedimento sollevato dal fondo della grotta sarebbe quello stesso un indizio. Nella stampa italiana si fa un gran parlare anche del effetto risucchio che si sarebbe avrebbero incontrato gli stessi soccorritori all'interno di questa grotta. Questa cosa è destituita di fondamento, le condizioni sono assolutamente prive di corrente all'interno della grotta di Devanagari, ci ha detto lo stesso team che è all'opera, non può essere stata una corrente a spingerli in quella strada senza uscita che si trova proprio in fondo alla grotta, uno dei tanti piccoli anfratti che si diramano, ci è stato spiegato dal secondo ambiente. Dunque l'ipotesi principale resta quella del disorientamento dei 5, uno dei quali forse aveva già guadagnato l'uscita, infatti è stato trovato vicino all'uscita il primo giorno, Gianluca Benedetti, il suo corpo è rientrato ieri in Italia, a Milano, Italia, dove come sapete è stata aperta una inchiesta per omicidio colposo dalla Procura di Roma e saranno interrogati anche gli altri facenti parte di questa spedizione scientifica, quella ventina di italiani rientrati in Italia, rientrati l'altro ieri a Milano Malpensa.
1: Ilario, prima di lasciarti e di seguire con te poi le operazioni che ripartono a breve, come ci hai detto, alle 8 ora italiana, riepiloghiamo che cosa è accaduto nella giornata di ieri. L'attrezzatura soprattutto è così corposa, tecnica, con cui sono scesi i sub finlandesi, che ancora di più insomma apre a 1000 domande su che cosa possa essere accaduto ai 5 sub italiani. Tu dicevi non possono essere stati spinti dalla corrente secondo quello che sta avvenendo fuori, però a maggior ragione colpisce che si siano addentrati volontariamente a quella profondità senza l'attrezzatura più adatta.
2: Dan Europe, la società che gestisce questo recupero, dice che c'è stato un evidente tentativo di penetrazione in grotta. Fino a dove volessero spingersi, questo non lo sappiamo. Può darsi che siano arrivati così in fondo pensando che quella fosse l'uscita. Di sicuro le attrezzature utilizzate da questi sommozzatori specializzati sono di un altro pianeta rispetto a quelle

0: utilizzate invece da questa spedizione dell'università, collegata all'università di Genova. Si tratta di diving tecnico, in questo caso è stata usata anche
1: Ilario, ti interrompo solo un
0: l'ICI.
1: attimo, torno subito da te, il tempo di salutare gli spettatori di Rai 3. Per voi inizia Buongiorno Italia, noi andiamo avanti sul canale 48 su Rai News 24.

0: tempo di non perdere tempo. Più prestazioni, meno consumi, più affidabilità. Scegli Honda Jazz HR-V Full Hybrid. Fino a 8 anni di garanzia. E solo a maggio due tagliandi in omaggio inclusi.
1: Chissà se diventeranno mai dei fuoriclasse, se vinceranno una gara e conquisteranno un trofeo, e se faranno incetta di medaglie o saliranno sul podio a ritirare un oro. Di certo ci vorrà qualcuno che idrati e reintegri la loro passione, perché anche per Estate Sport loro sono già tutti campioni.
2: Lo sai che il reflusso può far male anche all'esofago? Puoi provare Esox One, che aiuta a proteggerlo e favorisce i processi riparativi della mucosa. Esox One, rapido contro il reflusso.
3: Assapora il piacere unico di Kinder Bueno White. Wafer croccante ricoperto da cioccolato bianco con crema alla nocciola. Kinder Bueno White, irresistibile. Prova anche il gelato. Cremoso, croccante. Kinder Bueno gelato.
4: Vediamo quanto sei preparato.
5: Ciao.
4: Luca?
6: Sì?
4: Alto? Castano? Riccio.
7: Ho proprio l'offerta che fa per voi tre.
8: Sono due.
9: Eh no, aspettano un bambino.
5: Boh. Già, qui ti aiutiamo a occhi chiusi. Portaci le bollette e controlliamo le tue spese. E se passi a Wintre Luce Gas, blocchi le condizioni per 2 anni.
8: Sei maschio, Rosario,
5: È femmina.
8: Fiorella!
10: Per voi, questo è altro.
11: Wintre semplifica. Connessioni, energia, assicurazioni.
12: A colazione potrei cambiare tutto. Tranne lei.
13: Lei chi?
12: Aerolite, la confettura con solo 8 calorie, senza zuccheri aggiunti
13: e... Non la cambiamo mai.
14: Aerolite, l'originale, senza zuccheri aggiunti, più gusto in meno calorie.
15: Coppa del Mondo FIFA 2026, dall'11 giugno al 19 luglio, sui canali Rai.
16: Schweppes Limone presenta...
17: L'oro di Marte.
16: Limone zero, l'oro della Terra.

0: solo alla COP. Conviene a te, conviene a tutti. La COP sei tu.
1: Si infiammano se lavi male i denti.
2: Gengive.
1: Ah, ma quindi li lavo male.
2: Il manuale non è il massimo.
3: Passa ora al piaio.
4: La testina tonda pulisce in profondità e il sensore ti indica se usi la giusta pressione. Per gengive più sane in una settimana.
2: Enigma risolto.
4: Oral-B, accendi la pulizia perfetta.
5: Ma voi come fate a farla così buona?
6: Semplice, è fatta da persone che da sempre ci mettono il cuore.
7: È Kinder Brioche.
6: Doppia farcitura, due volte buona.
7: Il pan di Spagna lo vogliamo soffice.
6: Proprio come la carezza di una mamma.
7: E con le righe di cioccolato per un inzuppo perfetto.

0: Recuperati alle Maldive i corpi e le attrezzature sub di Monica Montefalcone e Federico Gualtieri, oggi si riportano a terra le altre due vittime. Da ceneri tossiche degli impianti di teleriscaldamento a carbonella per barbecue, 12 arresti in Alto Adige, l'inchiesta partita da Trento. Scende dall'auto per soccorrere un uomo e il suo cane in apparente difficoltà e viene accoltellata, grave una donna ferita in provincia di Lodi. Crolla una parte della Vela Rossa di Scampia a Napoli, l'edificio era in via di demolizione, evacuati 300 abitanti degli edifici adiacenti. Lo stabilimento di Pomigliano d'Arco produrrà per Stellantis le auto elettriche, a Iesi nuovo polo logistico di Amazon, previste 1000 assunzioni. Questi nostri titoli, ben ritrovati in compagnia di Buongiorno Italia, un saluto da Napoli e da Milano dove c'è Simone Gorla.
1: Anche da Milano buongiorno e ben trovati. Oggi tante notizie e i collegamenti, ma come avete sentito dai nostri titoli partiamo dagli aggiornamenti che arrivano dalle Maldive, nelle grotte a 50 metri di profondità dove 5 italiani hanno perso la vita. Ieri sono stati recuperati altri 2 corpi. Ci aggiorna su questo da Genova Oscar Puntel. Oscar, ci sono anche nuove ipotesi sulle cause dell'incidente.
2: Dallo smarrimento a una fortissima corrente che li avrebbe trascinati, risucchiati nel fondo della grotta, sono le ipotesi su che cosa potrebbe essere successo a meno 50 metri di profondità ai 5 sub italiani che hanno perso la vita durante un'immersione alle Maldive. Sotto la lente, le attrezzature, telecamere, computer, i dispositivi recuperati potrebbero essere la chiave per chiarire gli ultimi momenti, compreso il percorso seguito dai sub, la profondità raggiunta, le condizioni di visibilità e le eventuali difficoltà tecniche. Condizioni del mare, del meteo permettendo, si tenterà oggi il recupero dei corpi di Giorgia Sommacal e Muriel Oddenino, trovati nello stesso punto dei 2 già recuperati ieri, quelli della professoressa dell'Università di Genova Monica Montefalcone e del ricercatore Federico Gualtieri.
1: Apriamo la nostra edicola digitale. I quotidiani nazionali questa mattina fanno una scelta sostanzialmente identica sulla notizia di apertura, quella principale, e poi scelte diverse sulle altre notizie. Andiamo a dare uno sguardo al Corriere della Sera che titola Flottiglia, spari, arresti in mare, proiettili di gomma sulle barche, tra i fermati il deputato 5 Stelle Caro Tenuto, il ministro Tajani dice Israele garantisca l'incolumità degli italiani, difesa. Leggiamo ancora il caso della mozione di maggioranza, a rivedere le spese NATO al 5% del PIL, poi il dietro front. Altra notizia che troviamo sulla prima pagina del Corriere della Sera è una foto notizia, un caso di cronaca che arriva dalla Spagna. La morte di Mr. Mango è stato ucciso dal figlio, il fondatore dell'impero spagnolo della moda Mango, morto in montagna nel dicembre di 2 anni fa, non sarebbe stato vittima di un incidente, ma lo avrebbe ucciso il figlio Jonathan. Questa è la ricostruzione della polizia catalana. Anche la Repubblica apre con le notizie sulla flottiglia, Israele spara sulla flottiglia, questo è il titolo, proiettili di gomma contro le barche per Gaza, arrestati 29 militanti, tra loro un deputato 5 Stelle, le opposizioni dicono il governo reagisca. Poi ampio spazio alla notizia che invece sul Corriere della Sera era nel sommario del titolo di apertura, spese NATO, destra nel caos, la maggioranza presenta e poi ritira la mozione sulla revisione del 5%, mentre di spalla c'è questa bella foto che arriva da Cuba con una donna che cammina e il

0: titolo del reportage è il tramonto del castrismo nella Cuba allo stremo. Andiamo sulla prima pagina della Stampa, anche in questo caso l'apertura è sulla flottiglia con una grande foto e il titolo tiro alla flottiglia, l'esercito israeliano spara contro le barche, 29 italiani fermati, la Farnesina protesta. E poi in taglio medio c'è la notizia dell'incontro tra Putin e Xi Jinping. La lettura che dà la Stampa è Putin in ginocchio da Xi Jinping, oggi il vertice in Cina, Iran pressing di Trump, l'accordo va chiuso entro domenica. Ancora un titolo dai quotidiani, lo andiamo a prendere invece su Avvenire, che sceglie un'apertura diversa dagli altri ma su un tema decisamente importante. Italia al carcere duro, il rapporto di Antigone, 64.000 le persone recluse a fronte di una capienza di 51.000 posti, quindi cresce l'affollamento, aumentano sui suicidi e raddoppiano i bambini dietro le sbarre, più ricorsi per trattamenti inumani degradanti, ostacolato l'ingresso delle associazioni, un quadro decisamente fosco sulle carceri italiane. Torniamo alla cronaca, traffico di rifiuti tossici, sostanze inquinanti trasformate in finti prodotti ecologici. In Trentino Alto Adige un'inchiesta ha portato a 12 arresti. Tiziana Raffaelli da Trento, cosa c'è al centro di questa inchiesta?
1: Al centro dell'inchiesta le ceneri prodotte da due impianti di teleriscaldamento Alto Atesini, ceneri contenenti sostanze cancerogene e diossine che invece di essere smaltite sarebbero state trasformate in carbone per barbecue, fertilizzanti e materiali per l'edilizia. L'indagine coinvolge anche tre funzionari pubblici dell'Agenzia per l'Ambiente della provincia di Bolzano. Due sono in custodia cautelare, un terzo è indagato a piede libero. L'indagine per presunto traffico internazionale di rifiuti e frode in commercio coinvolge 19 persone, 12 gli arresti anche all'estero. Secondo gli investigatori si sarebbe sviluppata una vera e propria filiera illecita con un profitto stimato di 4 milioni di euro.
0: Ora torniamo al sud, andiamo in Calabria per un'operazione anticorruzione.
2: Blitz della polizia al comune di Reggio Calabria, in manette sono finiti due funzionari e due imprenditori. Viviana Spinella, quali sono le accuse nei loro confronti?
3: Gli investigatori ipotizzano a loro carico diversi episodi di corruzione nell'assegnazione di appalti pubblici e nel rilascio di autorizzazioni dai lavori al lido comunale alla raccolta differenziata, dalla pulizia di una discarica alla gestione del cimitero. I funzionari comunali del settore tecnico grandi opere e lavori pubblici avrebbero agevolato le pratiche e concesso affidamenti diretti. Uno di loro è finito in carcere, per gli altri tre indagati, un funzionario comunale e due imprenditori delle società coinvolte, sono scattati i domiciliari. Gli scambi di denaro sono stati documentati in più occasioni dalle telecamere installate dagli investigatori.
2: E c'è stato un colpo ad un clan in Puglia, in manette è finito anche un candidato alle prossime elezioni comunali. Dettagli da Bari con Carlotta Balena.
4: Si presentava come un sommelier, invece sarebbe stato tra i più attivi nello spaccio Alessandro Lomele, candidato alle prossime elezioni amministrative del comune di Conversano con il PD, che lo ha subito sospeso. In 13 sono stati arrestati dai carabinieri per associazione a delinquere finalizzata allo spaccio ed estorsioni. Tra loro c'è anche Rocco Panarelli, il nuovo boss di Conversano, detenuto in carcere da dove avrebbe continuato a dare ordine. Panarelli avrebbe avuto a disposizione una schiera di insospettabili, incensurati, che si occupavano di vendere droga nei bar del centro. Dosi da 30 a 50 euro. Il gruppo sarebbe diventato egemone dopo una sparatoria nel 2013, quando fu ferito l'allora boss di Conversano.
2: Andiamo sui giornali. Il Nuovo Quotidiano di Puglia, edizione Taranto, apre con la vicenda del bracciante maliano Bacari al setaccio chat e social, gara di solidarietà per i funerali, ci sono dubbi sulla tempestività della chiamata al 118 e poi c'è il difficile rientro della salma in Mali, appunto proprio dovute al conflitto nel paese. Passiamo adesso al Corriere del Mezzogiorno, l'edizione campana, si torna a parlare perché ieri c'è stata la prima udienza dell'omicidio di Martina Carbonaro, lo ricorderete, la 14enne uccisa un anno fa ad Afragola.

0: Là dall'ex fidanzato ci sono state delle discussioni, un vero e proprio scontro in aula tra i genitori. Mi ha ucciso la figlia e mi minaccia, dice il padre di Martina Carbonaro, dopo che i parenti di Alessio Tucci hanno urlato in aula: ti taglio la testa. Passiamo adesso a Repubblica, edizione Roma. Si parla in questo caso di un altro femminicidio, quello di Ilaria Sula. È stata chiesta la condanna all'ergastolo per Mark Sampson, il 24enne che nel marzo del 2025 ha ucciso la ex fidanzata. Per lui, appunto, è stato chiesto l'ergastolo. E adesso torniamo al nord per parlare della strage di Modena.
1: È stato convalidato l'arresto di Salim El Khoudry, l'uomo che con la sua auto ha travolto i passanti. Per il giudice voleva colpire più persone possibili. Ci aggiorna in diretta proprio da Modena, Giulia Bondi.
2: Salim El Khoudry ha puntato l'auto qui su questi marciapiedi della via Emilia a Modena proprio per colpire più persone possibili. Potrebbe fuggire rifugiandosi anche da parenti all'estero e inoltre c'è la possibilità che compia altre azioni violente. Queste sono alcune frasi che sono trapelate dall'ordinanza della giudice per le indagini preliminari di Modena, con cui è stata disposta appunto la convalida del fermo e anche il fatto che il 31enne autore della strage di sabato rimanga in carcere. Allo stesso tempo, si legge nella nota ufficiale della procura, la giudice dispone che l'autorità penitenziaria lo sorvegli le sue condizioni psichiche per valutare eventualmente il trasferimento in una struttura ad hoc. Nel frattempo ci sono lievi miglioramenti nelle condizioni di alcuni dei feriti. Due di loro si sono stabilizzati ma restano in prognosi riservata. Per gli altri tre c'erano già stati alcuni miglioramenti nei giorni scorsi, tanto che per la signora tedesca amputata delle gambe si ipotizza il rimpatrio. È tutto, a voi.
1: Altre notizie dai quotidiani, andiamo a leggere sulla prima pagina del Piccolo di Trieste. Tubercolosi, 30 positivi al liceo, sono studenti, stanno bene, non sono contagiosi. Le autorità dicono tutti sotto profilassi antibiotica, nessun allarme, avviato un piano di accertamenti. Un'altra notizia la andiamo a leggere invece dalla provincia pavese, è la notizia di una condanna. Stuprò una studentessa, condannato a 5 anni, il vicino trentenne la violentò, nel suo appartamento con la scusa del latte. Ora è arrivata la sentenza. Tragedia nel Torinese: una bimba di 2 anni è morta dopo essere stata investita dall'auto del padre. Ludovico Fontana, in collegamento da Torino, ci dice di più sulla dinamica di questo incidente.
3: È stata investita dall'auto guidata appunto dal padre mentre stava facendo manovra in retromarcia nel cortile di casa. La stava accompagnando all'asilo, la figlia sarebbe sfuggita all'improvviso al controllo della madre. La tragedia a Bollengo, comune di 2.000 abitanti nel Canavese, in provincia di Torino, la bimba di 2 anni è stata subito trasportata in ospedale dai genitori, una corsa disperata. I medici hanno tentato di rianimarla per oltre un'ora, ma purtroppo non c'è stato nulla da fare. L'esatta dinamica è al vaglio degli inquirenti coordinati dalla Procura di Ivrea, in lutto tutta la comunità di Bollengo.
1: Nel Lodigiano una donna è stata accoltellata all'addome da uno sconosciuto ed è ora in gravi condizioni. Andiamo per tutti gli aggiornamenti da Luigina Venturelli.
4: Si stava guidando lungo la provinciale 27 tra le province di Lodi e Cremona, nella zona di Castel Gerundo, quando ha notato un uomo con un cane in apparente difficoltà. Grande amante degli animali, la donna, una biologa di 54 anni, si è fermata per chiedere se avessero bisogno d'aiuto, ma l'uomo l'ha minacciata con un coltello, si è fatto consegnare 50 euro e poi l'ha colpita diverse volte all'addome. Poi ha lasciato il cane ed è fuggito per i campi. Soccorsa poco dopo da un passante, la donna sotto shock ma vigile ha dato una vaga descrizione dell'aggressore, che avrebbe la pelle olivastra. Portata in elisoccorso agli ospedali civili di Brescia, in questo momento si trova in gravi condizioni. Sull'accaduto stanno indagando i carabinieri, che nel frattempo hanno ritrovato e sequestrato il coltello usato durante l'aggressione.
1: Ora apriamo una pagina dedicata ai temi del lavoro. Lo facciamo intanto andando a leggere sulla prima pagina del Resto del Carlino, che ci aggiorna sulla situazione del caporalato in Emilia. Migranti nella morsa del caporalato, la relazione della regione conferma il problema e molti vengono reclutati appena fuori dai centri di accoglienza. Questo è l'approfondimento del

0: Il quotidiano di Bologna, mentre un'altra avvertenza, un'altra questione che riguarda i lavoratori è quella della Electrolux, se ne parla da diversi giorni. Qui siamo sul Messaggero Veneto, la mossa di Confindustria sugli esuberi Electrolux, l'avvertenza diventi una questione europea. Questa la richiesta degli industriali per salvare i lavoratori di Electrolux. C'è invece una notizia positiva per chi lavora che arriva dalle Marche. Aiesi aprirà un nuovo maxi polo logistico di Amazon che dovrebbe portare un migliaio di posti di lavoro. Federico Capezza da Ancona, quando entrerà in funzione questo nuovo polo?
1: La data adesso c'è, luglio 2026, e da allora che questo grande stabilimento alle porte di Iesi comincerà davvero a funzionare. L'apertura arriva con circa un anno di ritardo rispetto alle previsioni iniziali. Amazon lo spiega con le scelte anche internazionali sulla propria rete logistica. Da qui passeranno merci da immagazzinare e spedire in Italia e in Europa. 1000 le assunzioni dirette in 3 anni più l'indotto. Un segnale importante per un territorio dove pesano ancora le crisi della metalmeccanica, dall'ex Caterpillar di Iesi al distretto di Fabriano con Beko ed Electrolux.
0: E ci sono novità anche nello stabilimento di Pomigliano. Torniamo al sud.
2: L'amministratore delegato di Stellantis, Filosa, ha annunciato che qui dal 2028 saranno prodotte auto elettriche di piccole dimensioni. Allora andiamo in diretta dallo stabilimento da Francesca Ghidini.
3: Sì, buongiorno da Pomigliano d'Arco. La prima auto elettrica dovrebbe uscire dall'impianto Stellantis che vedete alle mie spalle nel 2028. Sarà un'auto piccola, compatta ma ad alta tecnologia e soprattutto competitiva dal punto di vista dei costi, prezzo base 15.000 euro. Una boccata d'ossigeno per i 3.730 dipendenti di Stellantis Pomigliano che da tempo non vivono momenti facili con cassa integrata a rotazione per tutti, nonostante la produzione della Tonale e della Panda, che è l'auto più venduta in Italia. Puntare sull'elettrico, che oggi nel nostro paese rappresenta solo l'8% del mercato automobilistico. Puntare su un'auto però che sia che si possa acquistare a prezzi contenuti, quindi una sorta di city car per le famiglie. Sindacati e lavoratori sono contenti, vediamo. Dicono partiamo con questa nuova scommessa. Linea a voi.
2: Il mondo del lavoro, le vertenze le ritroviamo anche sulla prima pagina del Corriere del Mezzogiorno, edizione Puglia. In questo caso è la vertenza Natuzzi. C'è una prima intesa, è raggiunto l'accordo con i sindacati per la cassa integrazione al 62% e non più all'80% come voleva l'azienda. Sul piatto ci sono anche 6 milioni di incentivi all'esodo, nuovo incontro, quello del 27 maggio al Mimit, con un focus sul piano industriale. C'è anche un'ultima ora che ci arriva dalla TGR Puglia, lo vediamo morto schiacciato da un muletto a Orta Nova, la vittima morta sul colpo era titolare dell'azienda di rivendita di macchinari agricoli. Ancora sui giornali, restiamo in Puglia, siamo sul Nuovo Quotidiano edizione Bari, troviamo una vittima per un incidente stradale, moto contro furgone, il frontale, muore a 30 anni a Castel del Monte. E c'è stata una tragedia sfiorata anche a Scampia, siamo a Napoli dove nella notte è crollata parte della Vela Rossa. Allora è lì in diretta per noi Enzo Perone.
4: Sì, eccoci, siamo in via Gobetti 121, lo vedete questo palazzo e questa montagna di macerie che gli si è parata davanti, di fronte, fino ad arrivare all'androne di questo palazzo. Quella che vedete lì in alto è la Vela Rossa, la si vede dal colore dei pianerottoli. Era disabitata, da alcuni mesi si stava demolendo, come sta accadendo per le altre vele. Le macerie di questa vela crollata probabilmente per un cedimento delle fondamenta, mentre le pinze la stavano demolendo, vedete, sono finite fin sopra, fin sotto questo palazzo. Nella notte sono state 47 le famiglie che sono state sfollate, poi via via i vigili del

0: fuoco, dopo le verifiche hanno fatto sì che rientrassero la maggior parte nelle loro case, e quelle che sono attualmente sgomberate sono le famiglie che vivono in questa verticale, dovrebbero essere 12. L'edificio, come sappiamo, era in demolizione, ci sarebbe un ferito lieve che è stato trasportato all'ospedale del Mare. Per adesso avremo nelle prossime edizioni nuovi aggiornamenti. È tutto, guardate questa vela rossa che è crollata e queste macerie che sono arrivate fin dentro il palazzo. A voi linea studio.
1: Ancora cronaca, torniamo al nord.
2: 13 minorenni della provincia di Siena sono stati denunciati per aver diffuso online contenuti inneggianti all'odio. Andiamo a Firenze da Federica Sevi per capire quali materiali hanno diffuso su internet questi ragazzi.
3: Progettavano assalti armati a stranieri, condividendo teorie suprematiste, propaganda razzista, pedopornografia infantile, apologia di fascismo e nazismo, in vere e proprie chat dell'orrore blindate. Una rete shock che è stata scoperta dalla Digos di Siena, che ha denunciato 13 minorenni tra i 16 e i 17 anni, tutti provenienti dalla media borghesia senese e anche dalla stessa scuola superiore. L'inchiesta è scattata dopo il ritrovamento di un fucile e alcune munizioni a casa di due ragazzi che venivano considerati punti di riferimento del gruppo. Un'inchiesta che non avremmo mai voluto fare, ha detto il capo della Digos, soprattutto perché la partecipazione alla chat non era goliardica ma fermamente convinta.
2: Su questo caso il Tirreno sceglie un titolo molto forte, lo andiamo a vedere. Schifo nazista, scoperta la chat dell'orrore, armi gagliardetti e tutto l'armamentario nazifascista trovato a Siena. Ma la notizia centropagina è un'altra ed è questa. Minacce in psichiatria, arrestato un paziente di 28 anni che terrorizzava il personale dell'ospedale e diceva: "Vi faccio fare la fine della Capovani", una psichiatra uccisa 3 anni fa. Andiamo ad Ancona, dove la Guardia di Finanza ha arrestato un uomo per detenzione di materiale pedopornografico. L'indagine era iniziata alcuni mesi fa e ha portato al sequestro di un catalogo di oltre 2 terabyte, oltre 500.000 video e immagini anche su minori e in alcuni casi ai limiti della tortura. Ora, per parlare di una rapina, torniamo a Napoli.
1: Ma è un commerciante ortofrutticolo che stava andando al mercato. Tutta la scena è stata ripresa dalle telecamere di sorveglianza. I dettagli qui in studio con Carlo Solimene.
4: Lui ha 55 anni ed è in strada alle 3 di notte per rifornirsi dei prodotti da mettere poi in vendita nella sua attività. Siamo a Chiaiano, periferia nord di Napoli. Mentre sale a bordo della sua auto, due individui col volto travisato lo aggrediscono. Uno è armato. Le telecamere di sorveglianza riprendono tutto. In pochi secondi i malviventi si impossessano della vettura e dei soldi. Finirebbe con la fuga se non fosse per la gazzella dei carabinieri che transita per la zona. Uno dei militari raggiunge l'auto e blocca il rapinatore, che fa giusto in tempo a gettare la pistola nella macchina. Addosso ha anche il bottino del colpo, che viene restituito alla vittima. L'arrestato ha 43 anni ed è di Napoli. Il suo complice riesce a fuggire con la macchina rubata. Le indagini per rintracciarlo vanno avanti.
1: Sui giornali siamo sull'edizione di Napoli di Repubblica e si torna a parlare dell'inchiesta per il piccolo Domenico. Quando Oppido disse "anch'io sono disperato", è un colloquio quello che si tiene all'ospedale Monaldi a febbraio tra Patrizia, la mamma del piccolo Domenico, e il primario, altre due persone. Patrizia, la mamma, registra di nascosto il dialogo e, dopo averlo consegnato agli inquirenti, dice: "Lo fatto perché avevo capito che fino ad allora mi avevano solo presa in giro". Passiamo adesso sul Nuovo Quotidiano di Puglia, l'edizione Lecce. In questo caso si affronta il tema dell'erosione, delle mareggiate. La regione Puglia, appunto, accelera il piano per la difesa delle coste dagli effetti climatici e sono pronti 26 milioni di euro per i comuni. Continuiamo a parlare di erosione costiera perché si sta portando via una delle spiagge più belle dell'isola di Vulcano. Siamo nelle Eolie. Salvo Toscano, ci sono in programma degli interventi di recupero?
5: Sì, la Baia negli ultimi anni sta cambiando volto, l'ultimo colpo lo hanno assestato le recenti mareggiate seguite al ciclone Harry. Le sabbie nere di Vulcano sono un luogo unico, da sempre attrazione dell'Isola delle Eolie, e stanno letteralmente scomparendo per via dell'erosione costiera. Il Comitato Amici delle Sabbie Nere ha denunciato la scomparsa di 15 metri di arenile, chiedendo interventi urgenti alle autorità, così come ha fatto una petizione popolare. Il comune sta studiando un progetto proprio per spezzare l'onda e proteggere così la spiaggia.
1: Torniamo al nord per lo sport.
2: Sì, parliamo di calcio, perché in attesa degli ultimi verdetti della Serie A, il Como, già sicuro della qualificazione in Europa, ha iniziato una corsa contro il tempo per adeguare il suo stadio agli standard delle competizioni internazionali. Le prime operazioni sono la rimozione dei seggiolini e l'avvio dello smontaggio delle curve in tubolare, che dovranno essere sostituite da nuove strutture in cemento per rispettare le normative della UEFA. Andiamo anche a dare uno sguardo alla prima pagina della Gazzetta dello Sport per parlare del Giro d'Italia, che è in corso, perché ieri Filippo Ganna ha vinto la cronometro. Il titolo è: Ganna record, Vingegaard soffre, Eulalio resiste in rosa, Ganna a 55 km orari di media. La prima cosa bella di oggi è il campus dei campioni. Il dolore che si fa dono e accoglienza lo ha voluto una coppia di genitori che ha perso purtroppo le due figlie, ed è un villaggio solidale immerso nella natura, aperto a tutti, in particolare ai più fragili, a due passi da Bologna, 21 ettari di bosco, con anche spazi per le associazioni. Ora è il momento delle previsioni del tempo, diamo il buongiorno alla meteorologa Sabina Angeloni.
6: Sì, buongiorno a tutti. La pressione atmosferica è in aumento sul nostro paese. Vediamo appunto il dettaglio delle previsioni per la giornata di oggi sulla nostra Italia. Vediamo in generale, con l'aiuto della grafica, che avremo una giornata in prevalenza soleggiata. Tanto sole soprattutto al mattino e cielo che si presenterà sereno o poco nuvoloso. Tuttavia, nelle ore pomeridiane avremo la formazione di qualche addensamento nuvoloso più compatto, questo soprattutto sui settori di nord-est ed anche sui settori interni delle regioni centro-meridionali tirreniche, dove non sarà da escludere la possibilità di qualche pioggia o anche qualche temporale, che comunque risulterà in attenuazione in serata, quando sarà in attenuazione anche la nuvolosità. Diamo uno sguardo anche alle temperature previste per la giornata di oggi, temperature che in generale risulteranno in aumento nei valori massimi, aumento che sarà più marcato tra Piemonte, Toscana ed area ionica. Con questo per oggi è tutto, vi auguro una buona giornata e a voi in studio.
2: È tutto anche per noi, Buongiorno Italia torna domani mattina, un minuto prima delle 7.
1: Tra poco c'è Buongiorno Regione, buona giornata.

0: In vacanza porto tutto.
1: Ho lo stretto necessario.
2: Parto con la famiglia
3: o con le amiche del cuore.
4: E mi piace scegliere se riposare
5: o divertirmi come voglio.
6: Grimaldi Lines. Viaggia tranquillo.
7: Passa Plenitude per la luce e hai in omaggio 12 mesi di adotta un pannello. Così, senza installare un impianto, usi virtualmente energia solare e se consumi nelle ore di sole ti conviene. Scopri di più su anyplenitude.com.
8: Zequil presenta Campioni ogni giorno. Medaglia d'oro nei 100 metri in ascensore. No, ha solo dormito meglio. Con Zequil gommosa la melatonina, dormi bene e diventi un campione ogni giorno.

0: Per tornare al 100% a me serve sempre un po' di lavoro.
1: A Oral-B io invece basta un click. Quando le setole si consumano, la pulizia diventa più difficile, ma una nuova testina avvolge perfettamente il dente per ripristinare una pulizia efficace al 100%. Oral-B, un click e riaccendi la pulizia perfetta.
2: Ma sulla Terra non dovrebbero sentirsi tutti a terra?
3: Io uso Carnitine Boost con carnitina, un mix di vitamine ed eleuterococco per riattivare la mia energia extra. Carnitine Boost, l'energia extra che non ti fa stare a terra.
4: A colazione potrei cambiare tutto, tranne lei.
5: Lei chi?
4: Aerolite, la confettura con solo 8 calorie, senza zuccheri aggiunti
5: e... Non la cambiamo mai.
6: Aerolite, l'originale, senza zuccheri aggiunti, più gusto in meno calorie.
7: C'è un modo più intelligente per andare più lontano in elettrico. B10 REV Hybrid, l'elettrico che si ricarica a benzina. Nuova Leap Motor B10 REV Hybrid, tua da 24.900 euro con permuto o rotamazione.
8: Le persone vogliono denti più bianchi, ma temono che utilizzare dentifrici sbiancanti possa peggiorare la sensibilità dentale. Io raccomando Sensodyne Clinical White perché dona 2 toni di bianco in più e protegge dalla sensibilità dentale tutto il giorno. L'ho provato e assolutamente lo consiglierei. È fantastico.
9: Signor direttore, non c'è. Non è ancora rientrato.
10: È in vacanza, in Umbria.
9: E quando è partito? Siamo giovedì, sarà più di un anno. Direttore?
11: Vado!
12: Ci sono luoghi dove è bello fermarsi, perché vivere l'Umbria è vivere davvero.
11: Ma allora vacanza per tutti!
12: Yeah! Umbria, cuore verde d'Italia.
13: I ricordi più belli passano attraverso i tuoi occhi. Con Care for You gocce oculari rinfresca e idrata i tuoi occhi e prenditene cura ogni giorno. Care for You, benessere quotidiano dei tuoi occhi.
14: È tempo di non perdere tempo. Più prestazioni, meno consumi, più affidabilità. Scegli Honda Jazz HR-V Full Hybrid. Fino a 8 anni di garanzia. E solo a maggio 2 tagliandi in omaggio inclusi.

0: Ben ritrovati ad una nuova puntata di Buongiorno Regione. Noi iniziamo come di consueto aprendo la nostra finestra sul territorio, la nostra webcam scelta da Vincenzo Capozzi. Vincenzo.
1: Sì, grazie Linda, buongiorno. La giornata odierna si è aperta con cielo sereno un po' su tutta la Campania. Lo testimoniano molto bene queste immagini che state vedendo alle mie spalle, che ci portano almeno virtualmente nella città di Avellino, dunque in Irpinia, dove come vediamo il cielo è sgombro da nuvolosità, la temperatura in questo momento è di circa 12 gradi. La giornata proseguirà tuttavia proprio nei settori interni della nostra regione nel segno di condizioni meteorologiche variabili un po' sulla falsariga di quanto avvenuto nella giornata di ieri. E dunque i settori appenninici, dovranno fare i conti con precipitazioni pomeridiane che potranno manifestarsi anche sotto forma di rovescio o temporale. Le temperature in compenso saliranno di qualche grado rispetto ai giorni scorsi, anzi nell'ultima parte della settimana si porteranno al di sopra delle medie e il termometro andrà al di sopra dei 25 gradi su gran parte del territorio. Più tardi entreremo nei particolari. Linda.
0: E c'è la cronaca in primo piano questa mattina, saremo in diretta da Scampia dove nel corso della notte è crollata parte della vela rossa, saremo anche a Pomigliano d'Arco per parlare di lavoro e automotive dopo l'annuncio della di Filosa di ieri, andremo anche nel sottosuolo di Napoli, parleremo anche di una malattia genetica ancora poco conosciuta, ma iniziamo subito con le notizie con la rassegna stampa, oggi a cura di Carlo Solimene. Carlo, buongiorno.
2: Buongiorno, buongiorno Linda, buongiorno. Buongiorno ai nostri ascoltatori, lo accennava Linda nei titoli, il crollo della vela rossa a Scampia è avvenuto nella tarda serata di ieri, quasi nessun giornale è riuscito ovviamente ad aggiornare l'edizione in edicola oggi, la notizia è invece sul sito della TGR Campania, leggiamo in apertura, crolla parte della vela rossa, nessun ferito, però 47 famiglie evacuate, parte dei quartieri al buio e i lavori poche ore prima del cedimento. Ovviamente tutti i video su questa vicenda sono sul sito della TGR Campania, è una vicenda molto particolare, Linda, anche perché evoca un precedente purtroppo molto più tragico di circa 2 anni fa.
0: Sì, quando non si sfiorò, ma la tragedia ci fu a tutti gli effetti con 3 persone che morirono sotto il crollo della vela celeste. In questo momento sono 47 circa le famiglie sfollate a Scampia ed è lì che andiamo da Enzo Perone. Enzo.
3: Sì, eccoci, siamo con il comandante provinciale dei Vigili del Fuoco, Giuseppe Paduano. Guardatela, alle 22.50, quella è la vela rossa, disabitata, quella è la tromba delle scale, molto probabilmente un cedimento alle fondamenta dopo mesi di lavori per demolirla. Come sappiamo è disabitata ed è venuta giù. Guardate questa montagna di travi di cemento e di detriti che sono arrivati fin qui. Possiamo andare in questo palazzo, nell'androne di questo palazzo.

0: palazzo. Guardate con la telecamera se riusciamo a vedere che cosa ha provocato. Queste sono le travi di cemento armato. Ecco, se ci fosse stato qualcuno che alle 23 stava entrando in questo palazzo di via Gioberti, veramente si sarebbe trovato addosso un mare di detriti. Guardate ancora i vigili del fuoco con i loro escavatori che incominciano a rimuovere i detriti. E prima di sentire con noi il comandante Paduano, dei vigili del fuoco, sentiamo gli sfollati che sono stati evacuati dalle loro case, inizialmente 47 in tutto questo palazzo che vediamo adiacente alla Vela Rossa. Poi via via, ci ha detto il comandante Paduano, nel corso della notte, dopo le prime verifiche, è solo questa verticale ad essere sfollata, saranno 12 famiglie. Sentiamo allora gli sfollati e il vice sindaco di Napoli, Laura Lieto, poi torniamo qui in diretta con il comandante Paduano. Sentiamo.
1: All'improvviso abbiamo sentito un boato. Io praticamente non ci capito proprio niente. Siamo usciti fuori al balcone, non si vedeva niente perché c'è stata una nuvola di polvere in mezzo al parco dove abitiamo. Nel caos diciamo che abbiamo capito che la villa che abbiamo di fronte è ceduta.
2: Sembrava Baghdad qua giù. Siamo andati dietro dove sta la villa e era caduto tutto, un casino. Tutte le macerie, le pietre, non si capiva niente.
3: La prima cosa più importante da comunicare è che nessuno si è fatto male. C'è stato un crollo inatteso di una parte della Vela Rossa che in questo momento è in fase di demolizione e il crollo ha invaso quello spazio aperto che si trova tra la recinzione e l'edificio. In questo momento tutte le famiglie sono state evacuate per precauzione, per motivi di sicurezza. Si sono mobilitati come sempre tutti, quindi i vigili del fuoco, i carabinieri, la polizia, la guardia di finanza, il sindaco che coordina a distanza insieme con il prefetto, e quindi siamo assolutamente coperti sul piano di qualunque forma di assistenza nei confronti degli abitanti.
0: Sì, eccoci, siamo di nuovo qui in diretta. Ovviamente ferve il lavoro dei vigili del fuoco, li vedete anche qui davanti a me, per andare a continuare a effettuare le verifiche su questa verticale di questo palazzo. Invece lì vedete sulla destra c'è una tenda, la tenda che è stata allestita dalla Protezione Civile. Questa notte, per tutta la notte e anche adesso, è attivo il CCS, il Comitato del Coordinamento dei Soccorsi in Prefettura, all'interno del quale ovviamente partecipano la Prefettura, il Comune, i Vigili del Fuoco, la Protezione Civile comunale e regionale e tutte le forze dell'ordine che vengono coinvolte. Insomma, comandante Paduano, quando lei è arrivato ieri notte ha detto sembra uno spettacolo lunare. Indubbiamente vedersi entrare un palazzo in casa, i detriti, le travi, sembrava un terremoto, sono rimasti terrorizzati, però per fortuna la tragedia è solo sfiorata. Ma che cosa è successo ieri notte?
4: Ma guardi, quando siamo arrivati la prima cosa che abbiamo osservato è che c'è stato questo ribaltamento di parte del fabbricato che poi è definito come Vela Rossa, e sembrerebbero quattro, sono cinque piani, perché quindi questo era stato oggetto di demolizione e parzialmente si era già arrivati a fare la prima parte. Poi dopodiché, poi per causa che poi verranno accertate successivamente, c'è stato questo ribaltamento e fortuna ha voluto che l'altezza del fabbricato ancora rimanente investisse sì il fabbricato, questo qui diciamo di Via Gioberti, però solo in maniera parziale, perché poi i danni al momento sono limitati solo al primo piano, solo l'appartamento del primo piano che fa angolo.
0: Una tragedia sfiorata.
4: Eh sì, anche diciamo l'orario ha aiutato molto, perché insomma intorno alle 23 è successo il fatto e quindi a quell'ora c'erano le persone ancora che già stavano a casa, e questo veramente è stata una cosa importante.
0: Grazie comandante Paduano, appunto 12 le famiglie ancora sfollate che probabilmente potranno rientrare nel corso della giornata dopo le verifiche che i vigili del fuoco stanno effettuando qui dalla Vela Rossa.

0: questo è tutto, a voi Linea Studio.
1: Grazie, grazie a Enzo Perone per questo approfondimento e al suo ospite, dicevamo, crollo avvenuto in tarda serata, il giornale, l'unico giornale che è riuscito ad aggiornare l'edizione edicola è Il Mattino di Napoli con questa fotonotizia, vedete, Scampia, crolla la vela rossa, paura nella notte, ma in questo caso ci interessa il sovratestata perché ci introduce alla parte della cronaca, Martina, parliamo di Martina Carbonaro, la ragazza uccisa a Fragola, minaccia ai genitori, vi tagliamo la gola. Tensioni al processo per il delitto della 14enne, intimidazione dei parenti del giovane assassino, la madre della vittima dice devono essere puniti. E di cronaca parlano appunto anche le cronache di Napoli e di Caserta. Nel primo caso abbiamo la notizia sullo scacco ai nobile nei guai in 26, l'operazione dei carabinieri, arrestati in 23, la DDA frena l'ascesa della dinastia criminale nata all'ombra dei Moccia. Anche in questo caso, come per quanto riguarda il delitto di Martina, siamo ad Afragola, mentre sulla prima pagina delle cronache di Caserta andiamo a leggere una notizia in arrivo da Grazzanise, conflitto a fuoco, ferito un poliziotto, travolto dall'auto dei pedinati, uno è riuscito a scappare, ricerche in tutto il Basso Volturno, momenti di paura in piazza San Giovanni durante un'operazione della squadra mobile per catturare un ricercato di Frignano. E la cronaca ci introduce in parte al prossimo argomento perché si parla di politica ma anche di cronaca nera per quanto riguarda la lista degli impresentabili che viene diffusa generalmente prima delle tornate elettorali dalla Commissione parlamentare antimafia. In questo caso la notizia è di una certa importanza, è sul Mattino di Avellino perché riguarda uno dei candidati sindaci, festa impresentabile, l'antimafia sulle elezioni. La Commissione parlamentare segnala anche 4 candidati consiglieri, le verifiche sulle pendenze giudiziarie hanno riguardato pure le liste di Nargi. Per quanto riguarda Gianluca Festa, che solo ieri è stato ospite delle tribune elettorali della TGR Campania, si tratta del processo nel quale è imputato per associazione a delinquere finalizzata a una serie di reati collegati alla corruzione. Ma ci dice tutto il servizio di Alessandro Di Liegro.
2: C'è anche il candidato a sindaco di Avellino Gianluca Festa nell'elenco della commissione parlamentare antimafia di coloro che hanno violato il codice di autoregolamentazione delle candidature. Sono 28 in tutta Italia, 12 soltanto in Campania ed è proprio il capoluogo irpino ad avere il maggior numero di cosiddetti impresentabili, sono ben 5. Oltre all'ex primo cittadino, nella lista diffusa dalla presidente della commissione antimafia Chiara Colosimo compaiono 4 candidati al consiglio comunale, 3 di questi appartenenti a formazioni che sostengono la candidata a sindaco Laura Nargi, mentre uno rientra in una lista in appoggio a Festa. Gli altri consiglieri comunali che risultano rinviati a giudizio e che quindi violano l'articolo 1 del codice di autoregolamentazione per le candidature sono 2 a Cava dei Tirreni e Medito di Napoli, comune questo sciolto per infiltrazioni mafiose. Qui una candidata risulta condannata a 1 anno per tentata estorsione. A Portici un candidato attende il ricorso in appello contro una condanna a 3 anni e 3 mesi per bancarotta fraudolenta. Nell'elenco compaiono anche un candidato da Fragola e Ercolano. La presenza all'interno della lista della Commissione Antimafia non ha effetti sulla possibilità di essere eletti in consiglio a sindaco.
1: Commissioni tra malaffare e politica, l'avete sentita, poi ovviamente le indagini verificheranno e i processi se quanto c'è di vero in questo, ma le commissioni tra malaffare e politica hanno segnato anche la tragica storia in questi anni della Terra dei Fuochi, lo sappiamo. Solo sabato, insomma tra qualche giorno ormai, arriverà Papa Leone XIV. Nel frattempo ieri si è fatto il punto con una cabina di regia per quanto riguarda i lavori del commissario appunto per il risanamento della Terra dei Fuochi. Ce ne parla il servizio di Letizia Cafiero.
3: A pochi giorni dall'arrivo del Papa da Cerra a Roma, Palazzo Chigi, cabina di regia sulla Terra dei Fuochi, occasione per un bilancio di 5 mesi e mezzo di attività di contrasto alla gestione illecita dei rifiuti, alla bonifica e al recupero dei territori inquinati nell'area tra le province di Napoli e Caserta. I dati segnalano il sequestro di 279 siti produttivi su 498 controllati, 4 milioni di euro di sanzioni amministrative pecuniarie aree elevate, 563 persone denunciate per illeciti ambientali con 34 arresti. La cabina di regia ha anche evidenziato l'assunzione di 23 nuovi tecnici per l'analisi dei campioni dei rifiuti. 8 lavoreranno con l'ARPAC e 15 con ISPRA. All'incontro coordinato dal sottosegretario alla presidenza del Consiglio Alfredo Mantovano hanno partecipato tra gli altri il vice ministro dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica Vanni Agava, il sottosegretario al Ministero dell'Economia Lucia Albano, il capo della Protezione Civile Fabio Ciciliano, il capo della Polizia

0: Vittorio Pisani e il procuratore della Repubblica di Napoli, Nicola Gratteri.
1: Accennavamo alla visita del Papa ad Acerra sabato. Sulla prima pagina del Corriere del Mezzogiorno, 100 bambini di varie religioni accoglieranno Papa Leone sabato, la visita appunto in Terra dei Fuochi. Mentre di apertura una notizia piuttosto importante di lavoro: Stellantis rilancia Pomigliano con la e-car, auto elettriche in produzione già dal 2028, in fabbrica torna l'ipotesi della piena occupazione. Linda, senz'altro una buona notizia per il territorio.
2: Un'ottima notizia per il territorio. Ieri l'annuncio dell'amministratore delegato di Stellantis Filosa, appunto per la messa in opera di queste auto, piccole auto elettriche, proprio a Pomigliano d'Arco. Sindacati che si sono detti soddisfatti, che chiedevano da tempo la produzione di un'auto elettrica nello stabilimento, ed è lì che andiamo in diretta da Francesca Ghidini. Francesca.
3: La prima auto elettrica uscirà dall'impianto di Pomigliano nel 2028, prezzo base 15.000 euro, sarà piccola, compatta, ad alta tecnologia, ma soprattutto, diciamo, competitiva dal punto di vista del prezzo. Cosa ne pensano i dipendenti? Sono 3.730 i dipendenti dell'impianto Stellantis. Se partiamo da Stefano, una boccata d'ossigeno per voi che diciamo siete in cassa integrazione a rotazione.
4: È un ottimo annuncio, ma che non rimane tale, deve essere finalizzato comunque una piena occupazione, visto e considerato che stiamo facendo tanta cassa integrazione. Quello che non va tanto bene è che dobbiamo aspettare altri due anni, saranno altri due anni di cassa integrazione. Consideriamo che questo stabilimento nell'arco di 10 anni ha perso circa 1.000 lavoratori, quindi è arrivata l'ora di cambiare rotta.
3: Vincenzo.
5: Sì, accogliamo positivamente l'annuncio di queste due car su Pomigliano d'Arco. L'auspicio di migliaia di lavoratori è quello che si finisca con la cassa integrazione e si ritorni alla serenità e alla piena occupazione.
3: Piena occupazione nonostante la Panda. Avete la Panda, è la macchina più venduta in Italia, ma a me non basta. E poi c'è l'indotto, la Tiberina. Massimo.
6: Allora, la notizia a prendere la notizia che sul sito di Stellantis Pomigliano c'è l'arrivo di nuove vetture, è una notizia che ci fa veramente piacere, però dobbiamo ricordare che c'è l'indotto legato al gruppo Stellantis, che purtroppo ancora oggi è incerto, non sappiamo se ci sono state date commesse anche a noi, e quindi speriamo nelle scelte future che saranno scelte che vanno a gravare sicuramente su tantissime famiglie, ma non solo del gruppo Tiberina, ma di tantissime aziende legate al gruppo Stellantis.
3: Solo l'8% del mercato automobilistico è finalizzato all'acquisto di auto elettriche al momento, perché i prezzi sono alti. Questa invece potrebbe essere una buona notizia. Gianluca Rea di Legambiente, cosa ne pensa? Il territorio di Pomigliano.
7: Noi accogliamo con entusiasmo, noi di Legambiente, questa notizia. Siamo tutti figli delle fabbriche, sappiamo l'impatto economico, sociale e culturale. In questo modo la transizione energetica, che è inevitabile, diventa accettabile e giusta. Ci piacerebbe che questo diventasse un cluster industriale per l'economia circolare e la transizione energetica.
3: Ciro Cerro della Wilm, ora voi come sindacati cosa chiedete? 20 secondi.
8: È sicuramente una scelta importante e strategica che va nella direzione giusta, ma è importante che tutto il sistema del paese, in particolare di questa regione, vada in quella direzione, perché quando si parla di transizione ecologica, quando si parla di elettrico, si parla di salvaguardare posti di lavoro preesistenti, ma soprattutto creare le condizioni industriali per il futuro in questo territorio e in questo stabilimento con particolare attenzione.
3: Biagio Trapani della FIM, anche voi insomma volete qualche chiarimento, è così?
9: Certo, anche perché è una scelta futuristica che non poteva non partire da qui per il cambio passo totale dell'automotive in Italia.
3: Mauro Cristiani della FIOM?
10: Sì, allora noi però aspettiamo ovviamente il piano industriale nel suo complesso che verrà presentato il 21 di maggio, perché solo allora si potrà capire qual è la prospettiva reale di questo sito.
3: Gaetano Panico, 10 secondi del sindacato
11: UGL. Ne aspettiamo anche noi il 21 con attenzione, perché saremo sicuri che avremo un piano industriale che metterà nelle condizioni di dare più serenità a questi lavoratori.
3: Giuseppe Raso della FISMIC, lo ascoltiamo e poi linea allo studio.
12: Il fatto più importante è che andiamo a colmare un segmento di mercato che probabilmente fino adesso è stato scoperto, cioè le macchine elettriche di piccola cilindrata con un costo che va sotto i 15.000 euro.
1: Grazie a Francesca Ghidini e ai suoi ospiti. Noi andiamo sulla prima pagina del Dorso Napoletano di Repubblica.

0: Repubblica a 100 pagine, leggiamo la notizia: il comune blinda la ANM, 100 milioni di utenti. Si parla del ricorso che ha fatto l'antitrust al TAR, sostenendo che il servizio non è vantaggioso per i costi e appunto i livelli del servizio. Ma l'assessore Cosenza sostiene: siamo più competitivi e i biglietti qui costano la metà. Andiamo avanti con quello che troviamo a fondo pagina, cioè oggi si fermeranno in Sardegna gli accordi per la disputa della Coppa America a Napoli, e la regione sostanzialmente si assumerà l'onere appunto di sostenere economicamente l'evento. Proseguiamo con una notizia che ha a che fare sempre con il mare. La prima pagina è quella del Roma: estate senza lidi, gare per Posillipo. Leggiamo: 7 richieste per 3 lotti, il 40% sarà spiaggia libera. Ci riferiamo alle 3 spiagge che sono nelle vicinanze di Palazzo Donnanna, vanno a bando, le buste saranno aperte tra circa una settimana, e la notizia buona è che il 40% deciderà, resterà appunto spiaggia libera. Una questione invece di sport riguarda la prima pagina del Mattino di Salerno. Stasera la Salernitana giocherà a Ravenna gara 2 dei playoff di Serie C. Ieri invece la Juve Stabia è stata eliminata dai playoff per andare in Serie A. Per aggiornarvi su questa partita e su quanto sta succedendo tra Conte e il Napoli, c'è il servizio di Vittorio Marotta.
1: L'ultima partita, a meno di clamorosi colpi di scena, al termine di Napoli-Udinese, le strade di Antonio Conte e della società azzurra si separeranno. Dopo 2 anni, uno scudetto, una supercoppa e un secondo posto con un punto domenica. Nessuna rottura traumatica come quelle del passato, una separazione amichevole al termine di 2 stagioni di successi ed emozioni. 2 anni, la durata standard del ciclo di Conte, mai di più dai tempi della Juventus. Nel futuro azzurro potrebbe esserci un ritorno al passato. L'indiziato numero uno sarebbe Maurizio Sarri, ma questo si penserà da lunedì. È finita a Monza invece la stagione della Juve Stabia, costretta a vincere per raggiungere la finale promozione. Padroni di casa subito pericolosi, al 12° Monza in gol, ma sulla conclusione di Colpani Mota è nettamente in fuorigioco. La Juve Stabia prende campo e coraggio, ma la qualità del Monza è troppa. Dalla panchina si alzano Alvarez e Cutrone, grande occasione per l'uruguaiano che tira fuori da posizione favorevole. Poco dopo il centravanti sblocca il match evitando Confente con un tocco di suola prima di depositarla in rete. Ma non è finita, azione splendida della Juve Stabia, tutta di prima, il sinistro di Burnete è imparabile per Thiam. 1-1, serve un gol per la qualificazione e allora le Vespe si lanciano all'assalto e per forza di cose si scoprono. Alvarez spreca clamorosamente a tu per tu con Confente. Cutrone è molto più preciso e sigla il 2-1 finale con il portiere fuori dai pali. Alla Juve Stabia restano gli applausi e l'attesa verso un'estate delicatissima sul piano societario.
2: Noi cambiamo adesso argomento perché maggio è il mese dedicato alla sensibilizzazione sulla malattia di Huntington. Ne parliamo con Alessia Migliore, presidente dell'associazione Noi Huntington. Benvenuta.
3: Buongiorno, grazie.
2: Allora, di questa malattia si parla ancora poco. Lei ne ha fatto esperienza in famiglia?
3: Sì, nella mia famiglia da sempre c'è stata la malattia di Huntington. Tutto è partito da mio nonno, poi mio padre e adesso mio fratello, che ha soli 34 anni, che è stato colpito dalla malattia di Huntington giovanile. È una malattia della famiglia, la malattia di Huntington, perché è una malattia ereditaria, è una malattia neurodegenerativa, è una malattia genetica. Sono diversi i sintomi che la caratterizzano. Il sintomo più evidente è sicuramente il disturbo del movimento, questa corea che dal greco significa danza, movimenti involontari incontrollabili, però forse il sintomo che impatta maggiormente non solo sulla persona che ne affetta, ma sull'intero nucleo familiare è sicuramente il disturbo psichiatrico. È un disturbo che si può manifestare in diverse forme: psicosi, disturbo dell'umore, disturbo del comportamento, cambiamento di personalità. E forse questo sintomo è quel sintomo che tende le famiglie all'isolamento, a restare nella solitudine.
2: Ed ecco perché è importante la ricerca.
3: La ricerca è fondamentale, tutti noi dobbiamo contribuire alla ricerca. È chiaro che i ricercatori stanno facendo tanto. Oggi davvero c'è una lente di ingrandimento su questo. 20 anni fa diciamo che tutto questo non c'era. Oggi fortunatamente si sta spingendo tanto verso la ricerca.
2: Ecco, se in passato era impensabile, sì, oggi c'è e bisogna coltivarlo, no? È importante anche fare opera di sensibilizzazione. L'occasione può essere la campagna della Lega Italiana Ricerca Huntington, che sono, ci sono tante le iniziative in tutta Italia.
3: Sì, Maggio è il mese della consapevolezza sulla malattia di Huntington. Nasce perché la malattia di Huntington non è solo una malattia, è una storia familiare, è una sfida sociale, è un bisogno di comunità, è un bisogno di salute mentale. E la Fondazione LIR questo maggio ha avviato una campagna di sensibilizzazione Ogni gesto conta, che è partito il 28 aprile con un convegno sulla malattia di Huntington presso il Ministero della Salute, dove è stato stipulato il manifesto per la malattia di Huntington, che è stato firmato da diversi rappresentanti dell'Istituto Superiore di Sanità, del Ministero della Salute, di diversi ordini professionali e ordini della riabilitazione.
2: Ecco, e la campagna si chiama appunto Ti do la mia parola, una garanzia anche di sensibilizzazione dell'esserci per la ricerca. Io ringrazio Alessia Migliore, presidente dell'associazione Noi Huntington. Noi adesso cambiamo argomento e andiamo tra gallerie, acquedotti e cisterne. La Napoli di sotto ci regala sempre grandi emozioni e il passato può essere spunto anche per rispondere alle esigenze del presente. Allora vediamo il racconto di Vittorio Marotta.
1: Una ricostruzione tridimensionale di un'ampia porzione del sottosuolo di Napoli. Come mai?
4: Perché si è concretizzata una visione che ho avuto 10 anni fa. Quando sono usciti sul mercato i laser scanner portatili, ho cominciato a usarli nel sottosuolo con l'obiettivo di avere una visione più complessa di quello che sono le cavità, il dedalo di cavità che sono presenti. E così, giorno dopo giorno, ho accumulato le scansioni e poi un giorno ho provato a metterle insieme e là si è accesa la luce. Ho capito quanto fossero capaci i nostri avi. Erano persone che sono state in grado di fare il più complesso, il più esteso e il più bel sottosuolo del mondo. E quando le cavità si sono unite è uscito fuori un modello tridimensionale che ha dell'incredibile. Di fatto attorno a noi è pieno di gallerie di varie dimensioni, di varie epoche, con varie funzioni.
1: I primi a scavare furono i Greci, più di 5.000 anni fa. Gallerie, acquedotti, passaggi angusti e cunicoli. Poi, improvvisamente, ampi spazi e cisterne, frutto di secoli di estrazioni di tufo. Se la città visibile a tutti ormai ha pochi segreti, la Napoli di sotto porta con sé fascino e mistero.
4: Al di sotto della collina del Monte Echia, dove ci troviamo noi e dove ho concentrato il rilievo, circa il 30% è vuoto. Ed è una cosa incredibile, perché sopra di noi ci sono edifici con un certo peso. Ma il tufo è un materiale di estrema qualità che resiste bene a compressione e anche se ci sono questi vuoti, la statica complessiva dell'ammasso è buona.
1: Ci si trova di tutto nella Napoli di sotto, silenziosa e ovattata, ben nascosta sottoterra, tutta da esplorare e studiare.
5: Qua sopra c'era la bottega di un orafo che importava dai tropici queste cassie rufa, queste conchiglie per farci cammei. Guardate per quanti anni ha lavorato e tutti quelli che vedete sono i residui di lavorazione. Ma vi rendete conto la vita di questo artigiano?
4: Per rilevare questi ambienti, queste cisterne, ho dovuto percorrere con Umberto, il mio collega, cunicoli come questi di collegamento.
6: L'hanno usato come passaggio durante la guerra, hai visto? È tutto bianco, anche se era stretto lo usavano.

0: Orientativamente i nostri piedi sono a circa 22-23 metri di profondità e sopra di noi c'è il Palazzo Serra di Cassano a Via Monte di Dio.
1: Quali possono essere gli scopi di una mappatura precisa del sottosuolo napoletano?
0: La prima è chiaramente legata alla sicurezza. Non dimenticare che sopra ci sono gli edifici, conoscere bene i vuoti che sono nel sottosuolo può consentire di muoversi rapidamente nel caso ci fossero problemi di statica. E poi la mia idea era di realizzare dei tunnel creando delle piste ciclabili che consentissero agli appassionati di camminare, anzi pedalare nel sottosuolo attraverso cave e cisterne di epoca diversa che sono tra le più belle del mondo.

0: Il meteo adesso con Vincenzo Capozzi.
1: Sì, grazie Linda e ben ritrovati. Entriamo subito insieme nei dettagli dell'evoluzione del tempo prevista per le prossime ore, partendo dalla giornata di oggi che dopo una mattinata

0: I venti soffieranno con intensità debole o moderata, a prevalente regime di brezza sulla fascia costiera e nell'immediato entroterra, da nord nei settori più interni. Il mare si presenterà poco mosso o localmente mosso. Per quanto concerne le temperature, queste ultime aumenteranno di qualche grado rispetto alla giornata di ieri, spingendosi, come vediamo, sino a 25-26 gradi nei settori pianeggianti. La giornata di domani trascorrerà nel segno di condizioni meteorologiche per lo più soleggiate, al netto di qualche nube pomeridiana più compatta nel basso salernitano, ma che non causerà precipitazioni. I venti soffieranno da nord con moderata intensità, il mare si presenterà poco mosso, localmente mosso nel pomeriggio, le temperature aumenteranno ulteriormente su tutta la regione. È tutto, Linda, a te.
1: Noi ci fermiamo qui, ci ritroviamo domani. Buona giornata a tutti.
2: Ben trovati, allora, 20 maggio, tra i fatti di oggi. Tutti i 430 attivisti della flottiglia sono stati trasferiti su navi dirette da Stod. Sono 29 gli italiani sparati secondo chi era a bordo di alcune delle imbarcazioni dei proiettili di gomma dai soldati israeliani. Questo ha creato polemica, ne parleremo. E poi il Pentagono, che in queste ultime ore ha comunicato che taglia da 4 a 3 le brigate in Europa. Questo riporta i livelli americani nel nostro continente ai valori del 2020. E poi Modena. Allora, per la Jeep l'attentatore non ha agito in conseguenza di disturbi psichici. In altre parole, in quel momento, indipendentemente dai suoi problemi, nel momento in cui ha compiuto quell'atto era capace di intendere e di volere. Parleremo anche di questo. Ricordo che in questo momento stanno ancora parlando Xi e Putin. Ovviamente sarà oggetto della trasmissione della prima mezz'ora che trascorreremo con Gianni Riotta e Sebastiano Caputo alle 8.30, Augusto Minzolini e Marianna Aprile a partire dalle 9. Nicola Procaccini, Dolores Bevilacqua, Annalisa Terranova e Luigi De Magistris. Cominciamo tra poco.

0: Nutella Be Ready, croccante cialda con un cremoso ripieno di Nutella.
1: Mamma, andiamo.
0: Don't worry, Be Ready.
2: Passa anche dal banco surgelati. La gamma Nutella ti aspetta.
3: Perché scegliere Genertel? Perché è l'assicurazione semplice e personalizzabile. L'acquisti e la rinnovi in un click. La gestisci dall'app e scegli tu garanzie e sconti. Troppo semplice per essere vero. È proprio come lo faresti tu. E se hai bisogno di noi, ci siamo sempre. Prima della sottoscrizione, leggere il set informativo su genertel.it. Genertel. Più semplice di un click.
4: Ci riconosci subito. Siamo la Gen Woody. Ci basta un gesto per capire che abbiamo gli stessi gusti. Come Woody, il Würstel unico e inconfondibile.
5: Che gioia! Aia!
6: Stitichezza? Dulcosoft. Utilizza l'acqua del tuo intestino per liberarti delicatamente, senza crampi, senza urgenza. Dulcosoft, triplo effetto contro irregolarità, stitichezza, feci dure. E se la stitichezza ti blocca da giorni? Dulcolax, azione lassativa rapida.
7: Mi dispiace, ma questa di carta non vale.
8: Eh no, signora, cartacea non vale.
9: Ragazzi, con questa non è.
10: Ma no, dai, non vale.
9: Bravo, non vale.
11: Dal 3 agosto 2026 la carta d'identità cartacea non sarà più valida in Italia e in tutta Europa. Informati online su interno.gov.it o presso il tuo comune. Scopri come richiedere la carta d'identità elettronica anche se quella di carta non è ancora scaduta. Perché ricorda, se non è elettronica, non vale.
12: Fuori dalle mode, sempre con stile. Fuori rotta, ma sempre a destinazione. Fuori dagli schemi. Dongfeng Box, la city car così out of the box che non segue le regole, le ridisegna. Tua a partire da 17.900 euro chiave in mano.
13: Coppa del Mondo FIFA 2026. Dall'11 giugno al 19 luglio sui canali Rai.
14: Segui la stella! Euronics ha scelto per te Nutribullet Chill, qualità artigianale, design ultracompatto. Prepara il tuo gelato ideale con Nutribullet Chill. È tua a 229,99 euro. Euronics, un mondo più avanti.
15: Questo è Brad Pitt.

0: E ora che ho la tua attenzione, ecco tre vantaggi di Trade Republic. Conto corrente gratuito con carta. 3% di interesse sulla liquidità per i nuovi clienti. Investimenti a partire da un euro. Trade Republic. E la tua banca cosa offre?
1: Mi ero scordata l'allarme e ho visto un'ombra fuori. Così ho premuto l'SOS. Uno mi rassicurava e l'altro ha riattivato tutto in attesa dei soccorsi.
2: Arrivano. Io resto con lei.
1: Mi hanno protetta. Passo passo.
3: Proteggiamo più di 6 milioni di persone nel mondo. Scegli l'intervento rapido. Vai su verisure.it.
4: L'Unione Buddista Italiana dell'8 per 1000 ha solo l'1%. Insomma, come se di un corpo umano avesse solo un dito. Eppure, solo con quel dito è riuscita a realizzare progetti che non avrebbero visto la luce mai. Per l'ambiente, i fragili, gli animali. Ora immagina se invece di un dito avesse una mano o due. La tua firma accanto a Unione Buddista Italiana farà davvero tutta la differenza di questo mondo.
5: Questo programma è presentato da Acqua Oligominerale Naturale Sorge Sana.
6: Nimel Kudri resta in carcere. Per la giudice non ha agito in conseguenza della sua patologia.
7: Noi chiediamo in questa fase che, lo dico di nuovo, prima di qualunque perizia, di qualunque valutazione, lui possa essere visitato e curato da uno psichiatra.
8: Associamo naturalmente a questa visita la speranza che il presidente Xi esorti anche il presidente Putin a porre fine a questa guerra in Ucraina. Una guerra che non può vincere.
9: Perché state sparando, urlano dalla barca mentre si continuano a sentire colpi ravvicinati.
10: Arabia Saudita, Qatar, Emirati Arabi Uniti e un po' Kuwait, Bahrain e altri stanno negoziando con noi. Apprezzo sinceramente l'impegno del presidente Xi Jinping verso una cooperazione a lungo termine con la Russia. La stretta partnership strategica tra Russia e Cina svolge un importante ruolo stabilizzatore sulla scena mondiale.
11: Quando l'aereo tocca terra ci sono gli studenti con le bandierine e schiere di militari, perché nessuno possa dire che l'accoglienza sia in tono minore rispetto a quella riservata a Trump pochi giorni fa.
10: Il presidente Xi mi ha promesso che non sta inviando armi all'Iran.
11: Stamattina, in un videomessaggio, il capo del Cremlino parlava di pace e prosperità, ma intanto ha lanciato 3 giorni di esercitazioni nucleari.
12: Buongiorno, questa è la nostra copertina con tutti i fatti delle ultime 24 ore. Sono tanti oggi, andremo con ordine. Saluto Gianni Riotta, ciao direttore, buongiorno. Grazie di essere con noi. Saluto Sebastiano Caputo, ciao buongiorno. Sebastiano, buongiorno. Allora intanto andiamo, se ce l'abbiamo, con le immagini in diretta che preparano la conferenza stampa tra Xi e Putin. I due leader stanno ancora parlando, tra poco saremo anche collegati con Pechino, con Marco Clementi, che ci racconterà il senso appunto di questo incontro. C'è una fotografia bellissima, vi faccio vedere subito, che ha preparato la nostra regista. Sostanzialmente la stessa foto, guardatela, eccola qui, scattata qualche giorno fa tra Xi e Donald Trump, stessa identica foto invece poche ore fa appunto tra il leader cinese e Vladimir Putin. Tra poco saremo a Pechino. Voglio cominciare però con Modena, perché c'è una novità intorno al quale possiamo riflettere, e cioè quella che è stata la determinazione del giudice per le indagini preliminari durante la convalida del fermo, delineando quella che è la cornice, sostanzialmente la volontà in qualche modo dell'attentatore, dell'uomo che ha investito come birilli le persone di Modena, e che appunto ci darà poi spunto per fare qualche considerazione. Noi lì abbiamo Valentina Petrucci che ci racconta. Valentina, buongiorno, vengo da te. Cosa è successo?

0: successo.
1: Sì, buongiorno Roberto. Allora, lo stavi raccontando, è successo che l'impianto accusatorio in questo momento rovescia quello difensivo, quello di cui stavamo parlando. La GIP, giudice alle indagini preliminari, ha firmato l'ordinanza. Salim resta in carcere ed è in isolamento. Era lucido quando ha percorso questa strada dove ci troviamo, la via Emilia. Voleva colpire più persone possibili, quello era il suo intento secondo l'ordinanza della giudice. E soprattutto non ci sono elementi, sempre secondo l'ordinanza, in questo momento per stabilire che quell'atto gravissimo fosse giustificato da disturbi psichici. L'accusa che gli viene mossa è quella di strage e lesioni gravissime aggravate dall'utilizzo del coltello. La procura però in questo momento non gli contesta il reato di terrorismo.
0: Allora Valentina, e questa è la notizia di questa mattina. Gianni, al momento non ci sono elementi per ritenere che il gesto compiuto sabato pomeriggio sia una conseguenza della sua patologia, che è oggettiva, questa persona era in cura. Sostanzialmente cosa dice? In quel momento, quando con l'automobile si lancia contro le persone sulla via Emilia, tutto ciò viene determinato da un'azione lucida, non dettata da patologie psichiche e messa in atto dunque per uccidere il più persone possibile. Come la leggiamo questa determinazione della GIP?
2: Buongiorno a te Roberto e ai tuoi ascoltatori. A me sembra per adesso una misura molto equilibrata, perché il fatto che non manchi un'accusa di terrorismo vuol dire non c'hai un network, non c'hai un'ideologia, però da questo a dire sei una persona che ha una carenza psichica e quindi deve essere giudicata come tale, ce ne va. Quindi continuiamo con l'inchiesta, tanto ti mettiamo in prigione, vediamo che succede. Mi sembra una misura di grande rispetto per le vittime, non... Siamo noti in Italia per magari arresti domiciliari molto veloci. Fai commettere un reato e finisci subito gli arresti domiciliari. Stavolta mi pare un'inchiesta che stia partendo sul piede serio. Vediamo.
0: Sebastiano.
3: Sì, sì, è una posizione mediana. Sicuramente il fatto che l'attentatore o l'omicida, poi appunto non sappiamo ancora come definirlo, il fatto che non sia legato a un network internazionale e ci fosse una premeditazione, diciamo, legata a un grande disegno stragista, in questo caso islamista, eccetera, diciamo che ci allontana appunto da una pista che sarebbe un inedito in Italia, perché dai tempi dell'Odomoro, insomma, e soprattutto negli anni più recenti in cui ci sono stati

0: ha detto la Presidente della Commissione, l'Unione Europea onora gli impegni, interviene anche la Presidente del Parlamento, Metsola, siamo un partner affidabile. Questa intesa rende tutti più forti, un'intesa, lo dicevi, raggiunta nella notte tra Parlamento e Consiglio, dunque le cancellerie, al termine di una negoziazione molto complessa che approva quell'accordo siglato a Turnberry in Scozia lo scorso agosto che limava i dazi al 15%. Sono stati mesi molto complessi perché il Presidente degli Stati Uniti Trump ha minacciato di aumentare in comparti decisivi, ad esempio quello dell'automotive, i dazi al 25% se l'accordo all'interno dell'Unione Europea non fosse stato trovato. Così invece è stato, e a questo punto l'ultimo atto sarà il voto del Parlamento Europeo su questa intesa che si svolgerà nella plenaria di giugno. A te.
1: Torna in primo piano il caso al-Masri, il generale libico accusato di crimini di guerra e contro l'umanità. La sua difesa chiede che venga giudicato in Libia e non davanti alla Corte Penale Internazionale. Alvise Losi.
2: Il ricorso, avanzato il 30 aprile davanti alla Corte Penale Internazionale con la richiesta di essere giudicato in Libia, il generale Osama al-Masri, tramite il suo difensore Githu Muigai, già procuratore generale della Repubblica del Kenya, appellandosi allo Statuto di Roma, tenta la carta di essere giudicato nel proprio paese e non all'Aia, dove contro di lui pendono le accuse di crimini contro l'umanità e crimini di guerra per quanto commesso nei campi di prigionia del paese nordafricano. All'Aia è già in corso il giudizio nei confronti di Khaled el-Ishri, meglio noto come al-Buti, accusato per le torture, gli abusi e le sevizie commessi nella prigione libica di Mitiga, esattamente come al-Masri, ma a differenza di questi arrestato su mandato della Corte Internazionale in Germania e poi estradato. Al-Masri, fermato a Torino il 19 giugno 2025, fu invece rilasciato due giorni dopo e riportato con un aereo dei servizi italiani in Libia per essere poi lì arrestato nel novembre dello scorso anno. Il caso aveva generato polemiche politiche e anche un procedimento poi archiviato nei confronti dei ministri dell'interno Piantedosi, della giustizia Nordio, oltre che del sottosegretario alla presidenza del Consiglio Mantovano. E inoltre anche della sottosegretaria alla giustizia Bartolozzi, nel frattempo dimessasi dopo l'esito del referendum costituzionale e ancora in attesa che la consulta dia un parere sul conflitto di attribuzioni sollevato dal Parlamento per evitarle un processo. Intanto i giudici dell'AIA hanno lasciato tempo fino al 3 luglio perché la Libia e la Procura della Corte Penale Internazionale presentino le loro osservazioni sul ricorso di al-Masri. Solo dopo il processo potrà partire, dove è ancora da stabilire.
1: Resta in carcere Salim El Khoudry, l'uomo alla guida dell'auto che sabato pomeriggio è piombata sui pedoni in pieno centro a Modena. Per lui verrà chiesta una perizia psichiatrica. Gli ultimi aggiornamenti in diretta con il nostro inviato Jacopo Cecconi.
3: Si resterà sotto osservazione psichiatrica per capire se debba essere trasferito in un'altra struttura, ma per la GIP ha dimostrato comunque una specifica capacità criminale, un'assenza di autocontrollo e anche una propensione alla fuga che potrebbe attuare verso il Marocco, dove ha ancora una parte della famiglia. Per questo la GIP appunto ha disposto la custodia cautelare in carcere per Salim al-Khoudry. Secondo lei era capace di intendere e di volere nel momento in cui è entrato sulla via Emilia con la sua auto, e non è detto che questo fatto sia correlato al disturbo schizoide che gli era stato diagnosticato 2 anni prima, però non viene contestata l'aggravante del terrorismo né dell'odio razziale né della premeditazione. Adesso allo studio ci sono i suoi dispositivi elettronici, in particolare l'iPhone di cui ha fornito il codice di sblocco, iPhone che aveva utilizzato fino al marzo scorso per poi cambiare telefono. Gli inquirenti vogliono capire che cosa ci sia dentro questi telefoni e anche perché abbia cambiato appunto dispositivo. Per ora attualmente non ci sono contatti sospetti. Linea allo studio.
1: La Procura di Prato chiude le indagini sull'esplosione in un deposito di carburanti dell'Eni a Calenzano che causò 5 vittime, 9 gli indagati. Gabriele Carletti.
4: È una catena di errori gravi, non scusabili, quelli che per la procura di Prato hanno portato alla strage di Calenzano. Il 9 dicembre 2024 al deposito Eni morirono 5 operai, in 27 rimasero feriti. Un incidente sul lavoro che poteva essere previsto ed evitato se fossero stati valutati correttamente i rischi. 9 le persone che hanno ricevuto l'avviso.

0: di conclusione indagini, 7 sono dirigenti dell'ENI, 2 della società appaltatrice Sergen. Sono accusati a vario titolo di omicidio plurimo colposo, disastro colposo e lesioni. I tecnici, nella loro relazione, hanno ricostruito l'effetto domino della tragedia, il rilascio di benzina che si leva nell'aria, una nube infiammabile che incontra il motore del cestello elevatore in cui lavoravano due operai. È lì che c'è il primo incendio e poi un secondo a distanza di pochi minuti, un'onda di calore che travolge tutto. Il primo errore non scusabile, scrive la procura, fu proprio quello di permettere la presenza di fonti di innesco, un motore a scoppio, nell'area in cui contemporaneamente i trasportatori caricavano carburante. Carmelo Corso, Davide Baronti, Vincenzo Martinelli, Franco Cirelli e Gerardo Pepe, i nomi delle vittime. 7 indagati su 10, dicevamo, sono dipendenti di ENI, ma la società non risulta indagata perché, per i magistrati, il modello organizzativo era corretto. La responsabilità per la procura fu di chi, nella pratica, lo avrebbe disatteso.
1: Ancora scioperi e manifestazioni dei lavoratori della Electrolux, il colosso svedese che ha annunciato 1700 esuberi negli stabilimenti italiani. Lunedì convocato un tavolo al Ministero. Rebecca Samonà.
2: L'aria che tira qua non è molto felice, anzi siamo tutti molto preoccupati e onestamente noi non sappiamo a chi credere.
3: Spegnere Porcia Electrolux non Grazie. Significa spegnere solamente una fabbrica, significa spegnere un indotto di quasi 8-10 mila persone.
4: Sono usciti dai cancelli i lavoratori della fabbrica più grande della Electrolux a Porcia, in Friuli, uno dei 5 impianti della multinazionale svedese che la settimana scorsa ha annunciato 1700 esuberi, il 40% della sua forza lavoro. Stamattina i 1400 addetti hanno operato per 2 ore e mezzo per dare un segnale di compattezza in vista dell'incontro fissato per la prossima settimana al Ministero delle Imprese.
5: Scioperano anche le lavoratrici e i lavoratori degli appalti, qui presenti oggi, quelle delle mense, della logistica e del pulimento.
4: Ma a ritrovarsi nel piazzale davanti alla fabbrica c'è tutta una comunità.
6: Sono un insegnante della scuola primaria, sono qua perché devo dare sostegno, solidarietà a chi è in difficoltà.
4: Oltre agli esuberi, l'azienda ha anche annunciato la chiusura dell'impianto di Cerreto Desi nelle Marche e il dimezzamento della produzione in tutte le fabbriche in 5 regioni. 200 contratti a termine non saranno rinnovati.
1: Si ferma lungo una strada della provincia di Lodi per aiutare un uomo con un cane che sembrava in difficoltà. Viene però derubata e accoltellata. La donna è ora in gravissime condizioni. Il servizio di Camilla Manconi.
7: Stava guidando lungo la provinciale 27 tra le province di Lodi e Cremona, nella zona di Castelgerundo, quando ha visto sul ciglio della strada un uomo e il suo cane in apparente difficoltà. La donna, una biologa di 54 anni, ha fermato la macchina ed è scesa per dare un aiuto. In quel momento lo sconosciuto l'ha minacciata con un coltello e si è fatto consegnare 50 euro. Poi l'ha colpita con la lama, più volte all'addome. Ha lasciato il cane ed è fuggito per i campi. Un passante, poco dopo, ha visto la donna a terra, ferita, e ha chiamato i soccorsi. Lei, sotto shock ma vigile, è riuscita a raccontare quanto accaduto, dando una vaga descrizione del suo aggressore. Poi, negli soccorsi, è stata portata agli ospedali civili di Brescia. Sul posto è arrivato il marito, la coppia vive a Formigara, pochi chilometri di distanza. Sull'accaduto indagano i carabinieri, non ci sarebbero al momento né testimoni né immagini utili. I militari hanno ritrovato e sequestrato il coltello usato dall'aggressore.
1: Crollo ieri sera all'interno della Vela Rossa al quartiere Scampia di Napoli. Nell'edificio disabitato sono in corso lavori di demolizione. Il cedimento nel vano ascensore non ha provocato feriti. Evacuate per precauzione una 50ina di famiglie che abitano in un edificio vicino lambito dai detriti. In queste ore però stanno facendo ritorno a casa. Siamo allo sport calcio. Per la prima volta dopo 22 anni l'Arsenal vince la Premier League dopo il pareggio del Manchester City di Guardiola. Tifosi in festa per ore nelle strade di Londra. Il servizio di Pascal Alia.
8: 22 lunghissimi anni di attesa, di sogni sfiorati e delusioni cocenti cancellati in una sola stagione per riportare Londra a tingersi di biancorosso. L'Arsenal torna finalmente sul trono della Premier League. In questo storico capolavoro, atteso dai tempi dei mitici invincibili del 2004, brilla un pezzo d'Italia dal peso inestimabile. Quello di Riccardo Calafiori, sbarcato in Inghilterra come promessa e diventato in fretta il gladiatore indiscusso della difesa dei Gunners. La certezza del 14° titolo è arrivata con una giornata d'anticipo, scatenata dal pareggio per 1-1 del Manchester City sul campo del Bournemouth. Nel giorno simbolico in cui il difensore azzurro ha spento 20

0: quattro candeline. Arrivato dal Bologna nell'estate del 2024, Calafiori ha superato ogni aspettativa, ritagliandosi un ruolo da leader assoluto nello scacchiere di Arteta. E non finisce qui, perché il trionfo dell'Arsenal si inserisce dentro una stagione che può diventare storica per tutto il calcio inglese. Tre squadre britanniche sono infatti all'ultimo atto delle tre competizioni europee. Tessi Gunners per la gloria in Champions contro il PSG, il Crystal Palace per una storica prima volta in Conference, un dominio assoluto che cerca conferme già da stasera. L'Aston Villa sfida il Friburgo in Europa League per rimettere un trofeo in bacheca dopo 25 anni. Il calcio di sua maestà guarda tutti dall'alto.
1: Il Festival del Cinema di Cannes, tra le tante pellicole proposte, anche una irriverente commedia animata francese. Jim Queen, il titolo, il servizio di Claudio Pandolfi.
2: Una strana malattia si diffonde improvvisamente nella comunità LGBTQ di Parigi. L'eterosi, un virus che trasforma i gay in eterosessuali. È questa la paradossale trama di Jim Queen, lungometraggio francese di animazione che ha portato una ventata di sfrontata allegria a Cannes. Il protagonista è Jim Parfait, influencer palestrato che si ammala ma non accetta di trasformarsi in un banale etero, grasso, fanatico di calcio e pieno di figli. L'idea del virus ci è venuta, dice lo sceneggiatore Simon Balteau, cercando di immaginare cosa significherebbe per noi se la nostra meravigliosa comunità improvvisamente sparisse. Eccessivo, pieno di musica, Jim Queen è pensato per gli adulti, ma si propone di far divertire tutti. Sarà il giovane Lucien, gay represso, a trovare la cura, ribellandosi all'omofobia di sua madre, ministro del governo, che ha diffuso il virus per evitare la vergogna di un figlio non etero. Satira spietata del mondo queer, Jim Queen è anche un film politico. Non era quello che volevamo all'inizio, ma lo è diventato perché il mondo è cambiato, spiega il co-regista Nicolas Attané. Negli Stati Uniti e in molti altri paesi, gli omofobi, come la madre di Lucien, che sembravano spariti, sono tornati.
3: Pour m'accompagner dans l'aventure.
1: Torna tra poco Fuori TG, lo spazio di approfondimento del TG3. Patrizia Senatore, di cosa parlerete oggi?
4: È partita la stagione fiscale, noi parleremo di 7.30 e di redditi delle persone fisiche, attenzione alle precompilate, attenzione alle certificazioni uniche perché notizia di oggi che ce ne sarebbero 270.000 sbagliate per i pensionati, l'INPS corre ai ripari, ci sono tante notizie, tanti aggiornamenti, tra poco a Fuori TG.
1: Linea dunque a Fuori TG, l'informazione del TG3 torna come sempre alle 14.20, grazie a tutti per averci seguito, buona giornata.

0: oltre 11 milioni di italiani non versano un euro di IRPEF. Secondo lei cosa si dovrebbe fare?
1: Sicuramente non utilizzare il contanti ma le carte, e poi potrebbero anche l'Agenzia delle Entrate aumentare il personale in maniera di poter fare più controlli.
2: Secondo me è più comodo pagare con la carta in modo tale che siamo più tracciabili, soprattutto col telefono, almeno anche per noi giovani è più semplice, dato che ormai il telefono lo portiamo ovunque, il portafoglio un po' meno.
3: È uno scandalo italiano e basta, in tutta Europa solo l'Italia. Più controlli, ma soprattutto pene severe.
0: L'evasione è sempre oltre 90 miliardi di euro all'anno. Cosa si dovrebbe fare?
4: Beh, si potrebbe magari incentivare la detrazione fiscale, quindi nel momento in cui io pago, magari con un mezzo di pagamento tracciabile, posso anche portare in detrazione ciò che pago.
5: Secondo me la soluzione migliore sarebbe fare come facciamo noi giovani, ovvero pagare tutto con carte di credito in modo che sia tutto tracciabile e che l'evasione diminuisca.
6: Io penso che sia un'ingiustizia che le tasse le paghino solo i dipendenti e i pensionati. Dovremmo, secondo me, aumentare i controlli da parte dell'Agenzia delle Entrate e quindi di conseguenza anche i dipendenti dell'Agenzia delle Entrate.
7: Secondo me le tasse devono essere abbassate per la classe media, così che le persone sono incentivate a pagarle.
8: Buongiorno amici di Fuori TG, chi paga le tasse è avvia la stagione fiscale, ci sono tante novità, tanti problemi, noi di questo vogliamo parlarne come avete visto nella copertina del nostro Nicolò Bellagamba montata da Claudia Bevini, tante perplessità vostre su chi deve pagare e quanto paghiamo di tasse. Allora cerchiamo di capirci di più, abbiamo in collegamento Nicolò Giangrande che è il responsabile dell'ufficio economia della CGIL, benvenuto.
9: E qui, buongiorno, grazie per l'invito.
8: Qui in studio un amico di Fuori TG, Gianluca Timpone, tributarista, che ci aiuta anche un po' a capire che cosa sta succedendo, perché c'è veramente un caos. Fatemi presentare Nicolò Bellagamba, che ha sempre delle informazioni in più per capire qual è la situazione, ma intanto Giangrande, la notizia della mattina è questa, nuovo caos sulle certificazioni uniche, l'INPS corre già ai ripari, l'ufficio stampa l'ho sentito un secondo fa prima di andare in onda, si parla di 270.000 certificazioni uniche di pensionati con errori, l'avrebbero già scaricata 40.000 persone e quindi quelle saranno da rivedere, intanto stanno cercando di correggerle. Ecco, questa è la notizia di oggi.
9: Sì, questa è la notizia di oggi e quanto riportato dalla stampa riguarda i pensionati. Io vorrei dirvi che a marzo avevamo segnalato invece un altro problema, perché grazie al monitoraggio delle nostre strutture territoriali della CGIL e del CAF avevamo visto milioni di CU compilati in modo errato che avrebbero appunto determinato una perdita di benefici fiscali per i lavoratori dipendenti fino a 40.000 euro. Abbiamo segnalato il tutto e in quel caso l'INPS ha corretto, riguardava in particolare le prestazioni per quanto riguarda la NASPI, la disoccupazione agricola.
8: Ma infatti Giangrande c'erano diversi aspetti, però io vorrei vedere in questa scheda di Nicolò Bellagamba il quadro di quello che avete segnalato e poi insieme facciamo il punto se è tutto a posto, sentite.
10: Il caos delle certificazioni uniche errate dei redditi 2025 che alimentano i modelli 730 di quest'anno fatto dall'INPS ha coinvolto 2 milioni di documenti sbagliati emessi con una casella barrata per errore. NASPI, cassa integrazione, disoccupazione agricola, maternità, malattie e altre indennità percepite nel 2025 rischiavano di non essere considerate ai fini del nuovo taglio del cuneo fiscale. Il pasticcio dopo la denuncia della CGIL è stato risolto, ma i sindacati e i consumatori avvertono di stare attenti perché ci potrebbero essere ancora degli errori. Tutto nasce dal fatto che il governo Meloni ha trasformato il taglio del cuneo da contributivo a fiscale, non più riduzione dei contributi previdenziali ma un beneficio IRPEF. Fino a 20.000 euro è prevista una somma non imponibile, 1.000 euro di ulteriore detrazione tra 20.000 e 32.000 euro e poi a scalare fino ad azzerarsi a 40.000 euro. Quest'anno nella certificazione unica sono state introdotte nuove caselle dalla 718 alla 725. Sono caselle decisive per riconoscere il tipo di detrazione spettante. Se viene indicato il codice sbagliato, il lavoratore può perdere il taglio del cuneo pur avendone diritto. Per fare ancora più chiarezza, l'Agenzia delle Entrate ha specificato il punto: i nuovi benefici fiscali spettano ai redditi di lavoro dipendente e alle indennità che li sostituiscono, come NASPI, Cassa Integrazione Mobilità e Maternità. I sindacati comunque consigliano di rivolgersi ai centri di assistenza fiscale perché potrebbero esserci altre incongruenze non ancora evidenziate.
8: E quindi, Giangrande, tutto risolto oppure ci sono altri problemi oltre quelli di stamattina?
9: Non è tutto risolto, perché non tutti i sostituti d'imposta hanno provveduto alla correzione della certificazione unica. Infatti noi il 21 aprile abbiamo scritto al ministro Giorgetti e al viceministro Leo per chiedere sostanzialmente di avvisare tutti i sostituti d'imposta per, diciamo, la corretta interpretazione dei campi che avete menzionato voi, quelli dal 718 al 725, far riemettere le CU errate e quindi far correggere anche la precompilata ed escludere poi la sanzione prevista per i sostituti d'imposta. Ad oggi noi segnaliamo che le CU errate chiaramente sono entrate anche nella precompilata, che tra l'altro può essere già inviata quindi con gli errori inclusi. Sappiamo che ci sono migliaia di CU, di certificazioni uniche ancora errate. Vi menziono soltanto quelle delle, per esempio, delle casse edili, riguardano oltre 800.000 lavoratori dipendenti, e quindi per questi ci può essere un problema di mancato riconoscimento di un beneficio fiscale fino a 1.000 euro. Il nostro invito, ecco, è quello di venire ai CAF.
8: Un attimo, Giangrande, perché mi faccia ragionare anche qui in studio con Timpone, perché noi continuiamo a parlare di fare presto, magari tante volte consigliate anche di presentare presto la precompilata per riavere i rimborsi presto, quindi che cosa diciamo?
11: Allora, intanto la prima cosa che bisogna fare è verificare se all'interno del nostro modello 730 è tutto corretto. Qualora noi ci dovessimo accorgere che effettivamente una CU è errata, noi dovremmo contattare il nostro, diciamo, datore di lavoro, perché nella maggior parte dei casi sono i datori di lavoro che hanno compilato erroneamente.

0: quella certificazione e far notare l'errore. Poi c'è da dire anche un altro aspetto importante, e questo probabilmente stesso il sindacato l'ha segnalato: quando il sostituto d'imposta deve rettificare una certificazione unica paga una sanzione, tant'è vero che è stato chiesto che, siccome sono tantissime le certificazioni uniche sbagliate per un errore interpretativo, non perché non siano bravi quelli che compilano le CU, ma c'è stato un errore interpretativo perché era comunque una novità di quest'anno, quindi di non far pagare la sanzione, perché molto spesso potrebbe ricadere anche sullo stesso lavoratore, anche se la paga il sostituto. E questa è la prima cosa che bisogna fare. Dopodiché, se invece i calcoli sono corretti, noi nel momento in cui confermiamo il 7,30, teoricamente non dobbiamo fare altro che ricevere, in caso di rimborso, quello che è la somma aspettante, oppure pagare quello che la differenza rispetto a quelle che sono i maggiori redditi da andare a dichiarare. In questo caso, qual è il beneficio? Che l'Agenzia delle Entrate non ci chiederà nessun tipo di documentazione, perché se noi modifichiamo il modello 730, da qui a 5 anni possiamo ricevere una lettera da parte dell'Agenzia delle Entrate che vuole verificare che tutte le spese inserite siano supportate da documentazione probatoria, quindi da documentazione che attesta quelle spese che abbiamo sostenuto. Quindi anche se magari c'è un piccolo errore sulle spese mediche, che abbiamo sostenuto 1000 euro e sul 730 è scritto 950, confermiamola.
1: Confermiamola, e soprattutto se la presentiamo adesso, il rimborso quando può arrivare?
0: Il rimborso avverrà molto probabilmente tra luglio e agosto, perché la scadenza naturale è il 30 settembre, però se la presentiamo alla scadenza il rimborso avverrà tra novembre e dicembre. Quindi molto spesso, siccome trattasi di lavoratori dipendenti e pensionati, laddove hanno delle spese sicuramente vanno a rimborso, quindi prima la presentano e prima ricevono o nel cedolino pensionistico o nella propria busta paga di luglio e agosto quello che è il relativo importo che a loro spetta.
1: Giangrande, questa doveva essere anche la stagione di una precompilata più definita, perché dovevano entrare le banche dati degli asili, doveva esserci un po' tutto, dovevamo trovare un po' tutto nella precompilata proprio per semplificare la vita, però ricordiamo che per accedere, avere tutto, bisogna usare sempre SPID, CIE, CNS, insomma non proprio alla portata di tutti i cittadini, pensiamo sempre alla popolazione un po' più grande.
2: Infatti il nostro invito è quello di rivolgersi ai nostri CAF per compilare il 730 e allo stesso tempo verificare la correttezza della certificazione unica, perché qualora poi fosse errata diamo tutte le indicazioni necessarie, le informazioni necessarie per poter chiedere la corretta riemissione.
1: E poi parleremo anche del nuovo regime delle detrazioni con Timpone che ci dà delle dritte, ma intanto Niccolò Bellagamba, sì. Qui il tema è anche un po' i redditi, perché poi questo esatto. Adesso noi parleremo anche dell'evasione che ci fa sempre un po' arrabbiare.
3: Ci fa molto arrabbiare, in particolare per avere la dichiarazione entro il 30 luglio va compilata e inviata entro il 31 maggio. Allora, segna un nuovo record il debito pubblico, che continua a pesare sulla crescita economica, 3.159 miliardi, 125 miliardi più dello scorso anno, è come se ognuno di noi avesse 53.000 euro di debito a testa. E ne parliamo perché la Corte dei Conti ha avviato un monito, sappiamo che c'è la trattativa con l'Europa per scorporare le spese dell'energia dal bilancio pubblico, ha detto attenzione, i margini sono ridotti, ma la vera notizia la dà il Fondo Monetario Internazionale, che dice il rapporto tra il debito e il prodotto interno lordo italiano quest'anno sarà più alto, quindi più grave della Grecia. La Grecia, ce la ricordiamo, era il fanalino di coda dell'Europa, ora sta meglio di noi. E il Fondo Monetario ha fatto uscire ieri gli ultimi dati in cui fa vedere che l'America corre molto più dell'Europa e l'Italia è più lenta all'interno dell'Europa. Guardate il prodotto
1: interno lordo. Questo come si traduce poi nella vita di tutti i giorni per noi?
3: Questo si traduce nel fatto che si produce meno e abbiamo meno stipendi, meno redditi e non ci sono soldi, ecco il nesso con l'evasione, per aumentare la spesa pubblica e quindi per esempio per venire incontro alle famiglie e alle imprese sul caro energia. Cioè, se non si recuperano, da un lato c'è, scusa, il Fondo Monetario, per finire, dice che bisogna fare una lotta serrata all'evasione e anche finirla con i doppi regimi fiscali. Cioè, non si capisce perché dipendenti e pensionati debbano avere l'imposta progressiva e tra 50.000 euro pagano il 43% e invece c'è la flat tax al 15% fino a 85.000 euro.
1: E il punto è sempre questo, chi è che paga le tasse? Intanto vediamo questa scheda, perché sono oltre 11 milioni di italiani che non pagano le tasse. In che senso? Sentite.
4: Crescono i redditi, aumenta il gettito, ma la fotografia dell'IRPEF continua a restituire un sistema Italia sbilanciato, dove una parte consistente della popolazione versa cifre irrisorie e il peso si concentra su una fascia ristretta di contribuenti. Addirittura 11,3 milioni di italiani non versano un euro di IRPEF, un numero che va oltre gli 8,7 milioni di contribuenti con imposta netta pari a zero.

0: per redditi bassi o per effetto delle detrazioni e include anche chi azzera le tasse dovute grazie a bonus e trattamenti integrativi. I contribuenti sono 42,8 milioni e il reddito complessivo dichiarato è arrivato a 1.076 miliardi con un aumento del 4,7% rispetto all'anno precedente. Anche il reddito medio cresce attestandosi a 25.820 euro, un andamento coerente con un'economia che pur rallentando continua a espandersi in valori nominali anche se non reali a causa dell'inflazione. Sul lato della distribuzione delle imposte ci sono altre contraddizioni evidenti. Il 23,4% dei contribuenti paga il 65,1% del gettito IRPEF e chi dichiara oltre 35.000 euro. In particolare la pressione fiscale è nella fascia compresa tra 35.000 e 70.000 euro, il cuore del cosiddetto ceto medio, è il ceto medio impoverito. Altro elemento di ingiustizia fiscale è che l'84,6% del totale IRPEF proviene dal lavoro dipendente e pensioni, la componente più tracciabile del sistema fiscale, quella che non può fare nero e su cui grava la quota più stabile del gettito.
1: Insomma, Giangrande, c'è stata questa riforma fiscale, insomma, c'era qualcuno che sperava di pagare meno, alla fine pagano sempre gli stessi.
2: Sì, mi consenta di dire che gli 11 milioni e 3 di contribuenti che non pagano l'IRPEF sono contribuenti che hanno un reddito così basso da risultare incapienti, per cui di fatto non devono pagare l'imposta. Ma questo è lo specchio del nostro paese, lo specchio della questione salariale caratterizzata da precarietà lavorativa, part-time involontario, discontinuità contrattuale che crea lavoro povero. E poi c'è anche una parte di evasione fiscale. Per quanto riguarda gli interventi del governo, io vorrei segnalare che sono stati venduti come un insieme di misure per diciamo aumentare il netto in busta paga. Noi abbiamo denunciato fin dall'inizio che in realtà si trattava di una partita di giro, mi riferisco alla fiscalizzazione del cuneo successiva al cuneo contributivo, e abbiamo denunciato il drenaggio fiscale che siccome l'IRPEF è l'unica imposta progressiva nel nostro paese ed è la prima entrata tributaria dello Stato, circa il 40%, nettamente maggiore all'IVA che è il 30% o all'IRES che si attesta sotto il 10%, questa IRPEF di fatto grava esclusivamente su salari e pensioni, tant'è vero che oltre l'85% del gettito è determinato appunto dal contributo di lavoratori dipendenti e pensionati che pagano fino all'ultimo centesimo perché hanno un sostituto di imposta.
1: Quello poi il punto, è quello il punto già grande, mentre forse in quegli oltre 11 milioni di persone che non denunciano hanno reddito, ci sono anche tipone tanti evasori che poi sfuggono.
3: Beh, in realtà quegli 11 milioni in realtà non sono degli evasori, giustamente come è stato sottolineato.
1: Non tutti evasori, però c'è una...
3: C'è una gran parte di quegli 11 milioni che effettivamente hanno un reddito talmente basso che rientra nella fascia dove le tasse non si pagano. Poi invece vi sono dei contribuenti che rientrano sempre in quegli 11 milioni che pur dovendo pagare delle imposte, ma che per effetto delle detrazioni a seguito di tutta una serie di spese che hanno sostenuto, quelle detrazioni assorbono completamente l'imposta e quindi non li fanno pagare.
1: Però adesso c'è un cambiamento del nuovo regime delle detrazioni, quindi attenzione, sì, non si può scaricare di meno, si può detrarre e dedurre di meno.
3: Questo è importante perché da quest'anno debutta il cosiddetto taglio delle detrazioni a partire dai 75.000 euro e a salire. Significa che chi ha un reddito di 80.000 euro e teoricamente l'anno scorso poteva recuperare 10-15.000 euro, quest'anno deve tener conto di quella che è anche il numero dei componenti del nucleo familiare, perché ad esempio un single che ha un reddito di 80.000 euro e teoricamente l'anno scorso poteva recuperare 13-14.000 euro, quest'anno la soglia si ferma ad un massimo di 7.000 euro, quindi in pratica è come se avesse perso 6-7.000 euro rispetto allo scorso anno, a parità di spese che poteva portare in detrazione, soglia che si alza man mano che il nucleo familiare è numeroso a livello di presenza di figli.
1: C'è una cosa importante che dobbiamo dire, Timpone, e poi dopo voglio sentire anche Niccolò Bellagamba, perché noi abbiamo parlato di rimborsi, arrivano anche tante comunicazioni, questo è importante da ribadire.
3: No, questo è importante perché da pochi giorni stanno arrivando tantissime mail ai contribuenti laddove vengono chiesti dei dati sensibili a livello bancario per ricevere un determinato imposto. Diciamo che l'Agenzia delle Entrate non manda delle email per inviare dei rimborsi perché o avviene direttamente attraverso un IBAN che noi abbiamo comunicato alla stessa Agenzia delle Entrate oppure ci arriva un assegno firmato Banca d'Italia. Quindi attenzione, non arriva nessun tipo di rimborso da parte dell'Agenzia delle Entrate tramite email, quindi se arriva bisogna ignorarla.
1: Attenzione alle truffe, Bellagamba.
4: Patrizia, volevo precisare che come dice l'Agenzia delle Entrate gli evasori non sono solo all'interno degli 11,3 milioni che non versano un euro, le cifre. Gli autonomi evadono il 60% del dovuto, cioè su 10.000 euro

0: se 6.000 non li pagano, quindi sono all'interno anche delle altre fasce e dichiarano meno, non è capito, dichiarano 30.000 euro e ne guadagna molti di più, dati dall'Agenzia delle Entrate, quindi non solo all'interno degli 11 3 milioni, dove ce n'è secondo lista circa 3 milioni. Allora, la crescita del paese è ferma, il primo trimestre diciamo solo lo 0,2%, l'inflazione invece balza al 2,8%, ci sono 200 miliardi di economia sommersa, anche qui il Fondo Monetario dice bisogna cercare di fare di più. C'è un paradosso sui dati a luce e ombre sulla disoccupazione. Il paradosso è che la disoccupazione è in calo, vediamo il cartello, 5,2%, ma non è una buona notizia soltanto, perché aumentano gli occupati over 50, cioè chi non ci sono soldi non si può andare in pensione, aumenta e si rimane al lavoro, quindi per questo non ci sono più occupati nuovi, rimangono i cinquantenni. Non va bene invece la disoccupazione giovanile che è al 18,1% e aumentano, attenzione, guardate i tassi degli inattivi, il 34%, cioè persone che non hanno il lavoro e nemmeno lo cercano. Questo perché? Perché se continua l'evasione non si possono aumentare gli stipendi, non si possono abbassare le tasse, non si può andare in pensione, quindi i 50 anni restano al lavoro. I giovani sono sempre disoccupati e gli inattivi aumentano perché li pagano poco.
1: Giangrande, che consiglio flash possiamo dare ai nostri telespettatori, almeno su queste dichiarazioni, per riuscire a sopravvivere?
2: Innanzitutto di verificarle con i CAF, ma dall'altro vorrei dire che c'è la questione principale che non è stata ancora risolta e che riguarda il drenaggio fiscale, che colpisce proprio lavoratori dipendenti e pensionati, che sono di fatto gli unici a essere rimasti nell'IRPEF, perché tutti gli altri invece hanno una tassazione agevolata e piatta. E il drenaggio fiscale è l'aumento della tassazione dovuta all'inflazione e allo stesso tempo all'imposta progressiva, cioè all'IRPEF, che non è indicizzata all'inflazione.
1: E lo sanno questo bene quando vanno a fare la spesa tutti i giorni i nostri telespettatori. Ti impone, c'è un ultimo aspetto che almeno potrebbe riguardare qualcuno che magari ha delle multe in sospeso, c'è cioè, sì. Un flash, una novità?
3: La novità riguarda l'approvazione del decreto fiscale, dove rientrano anche la cosiddetta rottamazione degli enti locali, ossia tutti i comuni che sostanzialmente aderiscono a questa rottamazione quinques e devono deliberarlo entro il 30 di giugno, danno la possibilità a tutti i cittadini, Roma già aderito, di poter pagare IMU, Tari oppure multe per violazione del codice della strada attraverso l'azzeramento di sanzioni e di interessi. La domanda deve essere trasmessa entro il 30 di settembre, anche se le note operative verranno diramate nel momento in cui verrà definitivamente approvato questo decreto fiscale. Sì, accoppia a quella che è la rottamazione quinques, le cui domande comunque sono già scadute al 30 di aprile e che riguardava tutte quelle imposte dichiarate e non versate anni 2000-2023. Sempre lo stesso meccanismo, azzeramento sanzioni e interessi, pagamento attraverso 54 rate bimestrali per la vecchia rottamazione entro il 31 luglio, prima rata.
1: Benissimo, vi abbiamo detto tutto, domani parliamo di sport e sostenibilità. Domani 12:25, Petri, buona giornata.
4: La monogamia è un'eccezione, ne parliamo tra poco con Marzio Barbagli e Chiara Saraceno.

0: Medaglia d'oro in sollevamento nipotini? No, ha solo dormito meglio. Zequil tutta la notte ti aiuta ad addormentarti e a mantenere il sonno. Provalo.
1: Le scegli e senti il mare che le accarezza, il profumo che si diffonde e tutto il sapore che ami. Cozze Nieditas, noi siamo il mare.
2: Le cose che ami sono in pericolo. Difendile con Orfea Salvalana. Il suo profumo protegge i tuoi capi in lana, lino, cotone e seta. Orfea Salvalana, il profumo che protegge.

0: croccante sì, ma anche cremosa.
1: È un piacere naturale, tutto da mussare.
2: Mousse, squeez, chips di mela.
3: La frutta? Per me è Melinda.
4: Mi ero scordata l'allarme e ho visto un'ombra fuori. Così ho premuto l'SOS. Uno mi rassicurava e l'altro ha riattivato tutto in attesa dei soccorsi.
5: Arrivano. Io resto con lei.
4: Mi hanno protetto. Passo passo.
6: Proteggiamo più di 6 milioni di persone nel mondo. Scegli l'intervento rapido. Vai su verisure.it.
7: Coppa del Mondo FIFA 2026. Dall'11 giugno al 19 luglio. Sui canali Rai.
8: Sono arrivati cosa?
9: Come a Trancetti?
10: Proprio Trancetti?
8: Riumare a Trancetti, mai sentito?
11: Va bene, stupiscimi. Ti assaggio.
8: Ah, è questo?
12: È anche facile da aprire.
8: Oh, eccoli qua. È vero? Si sente tutta la succosità.
13: Riassaggia il tonno per la prima volta. Nuovi Trancetti di tonno Riomare marinati sottovuoto per un gusto naturale e autentico. Riomare. Ha un sapore così, non serve altro.
11: Scusate, ce ne sarebbero altri due, eh?
14: I ricordi più belli passano attraverso i tuoi occhi. Prenditene cura ogni giorno con Care4You gocce oculari. Benessere quotidiano dei tuoi occhi.
15: È un laboratorio che dà forma al suo futuro. È prendersi cura, essere vicino, accogliere. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.

0: Buongiorno, bentornati a Quante Storie. Poco fa nel lancio abbiamo posto una domanda in maniera un po' brutale. La monogamia è un'eccezione? Ad assisterci nel dare una risposta obiettivamente complessa, comunque per farla molto breve, è un'eccezione. È arrivato, è stato da poco pubblicato, un saggio ponderoso di uno dei più grandi sociologi italiani, che è Marzio Barbagli, che ha insegnato per tanti anni, insomma, in diverse università, ma in particolare a Bologna, che si chiama Monogamia, storia di un'eccezione. E discuteremo di questo tema con il professor Barbagli, al quale do un caloroso benvenuto. Professore, benvenuto.
1: Grazie.
0: E con un'altra sociologa di insigne fama, che alla famiglia ha dedicato un saggio del quale abbiamo parlato qui a Quante Storie, e la famiglia naturale non esiste. Professoressa Saraceno, buongiorno e benvenuta.
2: Buongiorno.
0: Iniziamo in un modo un po' scherzoso a riprendere alcune delle nostre convinzioni più radicate. Questo è Totò Sceicco.
3: Ma tutte mogli?
4: Ma sì.
3: E quante ne sono?
4: 22.
3: 22? Ma allora mi ci vuole un letto a 23 piazze.
4: Ma no, ogni notte ne scegli uno.
3: Ah sì?
4: Vuoi fazzoletto?
3: No grazie, non si raffredda.
4: Ma non hai capito.
3: Come non ho capito?
4: Non sai come si fa.
3: Giuro.
4: Tu getti il fazzoletto. Colei che lo raccoglie
3: me lo lava.
4: Passa la notte con te.
3: Ma no, veramente? Urco can. Adesso ti faccio vedere un macello. Faccio un macello.
5: Quante bambole, quante drogherie.
3: Che dici?
5: Me la fazzoletto?
3: Beh, ce ne sono tante, cioè, vediamo un po'. Vediamo un po'. Oddio, ma il soluretti.
5: Queste o quelle, per me pari solo.
3: Colonnello!
4: Che c'è?
3: Non voglio pane, voglio una decina di fazzoletti.
0: Alice, buongiorno a te. Scusa,
6: buongiorno a te, Giorgio, ai nostri ospiti e a chi ci sta seguendo.
0: Già in queste prime immagini si condensano, diciamo così, molti degli stereotipi che abbiamo quando parliamo di questi temi. Innanzitutto lo sguardo maschile di un certo tipo di maschio italiano di quel contesto storico, una visione e versione dell'harem, e quindi del rapporto fra uomini e donne nella cultura musulmana, di nuovo un po' superficiale. E quindi sarà il caso di partire dai dati. E questi numeri, credo che peraltro ci fornisce lo stesso professor Barbagli, perché riprendono un celeberrimo studio di un antropologo che si chiama Jack Goody, del 1976, se non sbaglio, professore. E quanti sono i matrimoni nelle società conosciute? 81% poligamici, 18% monogamici, 1% poliandrici. Ci aiuta a capire qualche cosa di più, professore, su questo?
1: Dunque, questi nascono da una ricerca fatta prima di Goody da studiosi americani, antropologi, quali hanno raccolto con grande fatica informazioni su 250 società, pensando, con tutti i problemi metodologici nei quali non possiamo entrare ora, pensando che queste rappresentassero la storia degli esseri umani.
0: Ma fotografando quelle società nel momento in cui studiavano o nel passato fino a quel momento?
1: No, come dire, esaminando i rendiconti fatti da viaggiatori o da etnografi, antropologi su queste società. Quindi naturalmente hanno fatto delle generalizzazioni che ora vengono accettate anche dagli storici antichi, non faccio qui nomi, ma Walter Scheider è uno di questi, che quindi sono ormai accettati anche se sono ignorati da una parte della letteratura scientifica, che l'idea è che nella lunga storia dell'umanità gli uomini e le donne sono vissuti prevalentemente in società, 81% poligamiche, rarissimamente in società poliandriche, e solo nel 18% in società monogamiche.
0: Ma se facessimo la fotografia oggi, 2026, che
1: risultati avrebbe? No, naturalmente, ormai, come dire, le società poligamiche cosiddette sono ormai poche, anche se ricordo che anche in Asia, se ci basiamo sulle leggi e sul divieto, che è un indicatore importante della poligamia, ci sono ancora, non solo in Africa, ma anche in Asia, ci sono ancora molti paesi importanti. E basti pensare che soltanto nel 2020 in India la poligamia è stata vietata a tutti i gruppi. Prima era vietata solo per alcune, come dire, religioni, cristiani, parsi.
0: Questo è interessantissimo, perché tocca anche l'oggi. E noi vi facciamo vedere, ad esempio, quello che accade. Questo è un filmato di pochissimi anni fa, preso da Nemo, in Gambia.
2: Siamo in Gambia, il paese più piccolo dell'Africa. Qui la poligamia è accettata e molto praticata.
7: Il profeta Maometto ci insegna che possiamo sposare fino a 4 mogli e i precetti vanno seguiti così che nel giorno del giudizio saremo giudicati giusti. La prima moglie l'ha scelta per me mio padre. La seconda moglie, appena l'ho vista, ho capito che dovevo sposarla. E anche con la terza è stato amore a prima vista.
2: Ma la versione delle mogli è un po' diversa.
8: In realtà mi hanno destinata a lui da quando ero piccola.
9: Sei più o meno grande così, quando decidono chi sposerai.
10: Per voi cos'è l'amore?
8: Amore è fiducia. Fiducia e volersi bene.
9: Io mi sentirei un po' gelosa. Voi non vi sentite così?
11: No.
8: Tra noi non c'è gelosia. Se il marito è equo con le mogli, non ci possono essere contrasti. Noi siamo una cosa sola.
0: Professoressa Saraceno, lei sa meglio di me che il libro del professor Barbagli è un libro portentoso e poderoso per profondità storica, analisi, dati. C'è un punto che vorrei introdurre con lei alla luce delle ricerche e della storia, visto che sono categorie che lei maneggia molto, molto bene, cioè natura e cultura, cosa è naturale e cosa è culturale, poligamia, poliandria e monogamia. È sbagliato usarle?
11: Non c'entra la natura, sono accordi, sistemi sociali di relazioni tra i sessi e tra le generazioni. Parlare di natura non ci aiuta a capire. Proprio il libro di Barbagli, mostrando perché, il come, i motivi per cui in alcune società, in molte società, è prevalsa la poligamia per molto tempo, ci mostra che è una questione di potere, non solo tra uomini e donne, ma anche tra uomini, cioè sono gli uomini più potenti o più ricchi che più spesso sono è una dimostrazione di potenza, di forza, anche di controllo sociale. È una questione che riguarda la discendenza, assicurarsi una discendenza ricca, cioè, molteplice in periodi storici in cui si moriva presto, anche si moriva anche da piccoli, anche a neonati moltissimo, e quindi avere tante mogli garantiva una discendenza, noi oggi diremmo legittima, consistente, che anche pure era una dimensione di potere. Ed era anche in molte società una questione che riguardava il modo di produzione. Barbagli cita società in cui avere molte mogli garantiva avere buoni raccolti, poter coltivare tanta terra.

0: avere buoni raccolti. Ovviamente bisognava avere la terra, quindi erano quelli più ricchi che se lo potevano permettere. Non ha nulla a che fare, verrebbe da dire,
1: Sì,
0: con il
1: un...
0: sesso, come invece sembrava con Totò. Non è perché si vuole avere tanto rapporto sessuale, perché sono uomini da una sessualità strabordante che vogliono avere tante donne. Anzi, può essere un po' faticoso, perché devono, come dicono anche quelle mogli del Gambia, cioè bisogna che il marito sia equo. Anche nella sessualità
1: Sì, perché il
0: tra
1: fattore
0: le mogli.
1: economico, come ha sottolineato
0: Verrebbe
1: la
0: da
1: stessa
0: dire che spesso
1: Saraceno.
0: magari alcune di queste mogli avranno avuto dei rapporti sessuali molto rari,
1: Certo.
0: durante la loro
1: Professoressa,
0: vita.
1: noi dobbiamo introdurre un altro elemento chiave sul quale gli equivoci sono tanti, professor Barbagli. Non è stato il cristianesimo a introdurre la monogamia. Ci sono moltissime pagine interessantissime nel suo saggio su Roma e sulla Grecia.
2: Dunque sì, questa è una tesi ormai accettata da tutti gli studiosi, non è arrivata, come dire, non è condivisa, non è nota, ma la tesi è che la monogamia, teniamo presente un tipo particolare di monogamia, diversa da quella che sarà introdotta dal cristianesimo, nasce a Grecia, in Grecia e a Roma. In particolare, sia in Grecia che a Roma ci sono leggi importanti, in Roma in particolare, che vietano di avere più di una moglie. Questo però non dobbia, questo avviene in una situazione in cui però esiste una doppia morale, un doppio standard, cioè quindi monogamia non vuol dire fedeltà, questo è l'elemento importante. Sicuramente allora non voleva dire fedeltà. L'elemento più importante, la caratterizzazione più importante, in Grecia nel 495 avanti Cristo c'è una legge che prevede che i figli di donne, per esempio di concubine che non siano quindi mogli, non sono legittimi. Questo è l'elemento fondamentale, cioè il matrimonio dà diritti di successione ai
1: Esatto.
2: figli. Questo è il punto, quindi non è la fedeltà, perché i romani possono avere mogli e naturalmente quello che non ho ricordato è che è noto è che a Roma esiste il divorzio e il divorzio possono divorziare non soltanto gli uomini, ma la richiesta può venire anche dalle donne e quindi esistono seconde nozze, altri matrimoni. Da questo punto di vista è giusto parlare di, come fanno molti studiosi, di monogamia seriale, cioè nel corso della vita si possono avere più partner o più mogli o più mariti, ma non simultaneamente, questa è la
1: Che è un
2: differenza.
1: po' quello che accade oggi.
2: Che è un po' quello che accade oggi, però con una differenza fondamentale, che l'etica sessuale dominante nei paesi occidentali non è più quella di Roma. Cioè, come dire, c'è ancora verosimilmente un residuo del doppio standard, ma noi sappiamo che, come dire, il livello di diseguaglianza tra uomini e donne dal punto di vista sessuale è profondamente cambiato. Ad esempio, non c'è più, come dire, la verginità non prima
1: Come
2: delle
1: valore.
2: nozze non costituisce più un elemento fondamentale che naturalmente è legato ai figli, alle successioni, eccetera.
1: C'è una società che rispetto a quelle greche e romane è un'eccezione, ma ci metto un punto interrogativo, quella etrusca. Siamo andati al Museo Etrusco.
3: Siamo nel laboratorio di restauro del Museo Nazionale Etrusco di Villa Giulia e alle mie spalle c'è una delle opere più iconiche del museo, il Sarcofago degli Sposi, databile tra il 530 e il 520 a.C. E non è solo un'incredibile opera, un'incredibile scultura in terracotta, ma è soprattutto una delle più vive e per certi versi anche commoventi testimonianze della famiglia e del rapporto tra uomo e donna nel mondo etrusco. Il sarcofago infatti ci mostra un marito, un uomo, che abbraccia la moglie e questo già ci dice un primo dato molto importante, che la donna partecipava ai banchetti insieme al marito. Ed è una cosa che magari per noi potrebbe essere scontata, ma non era così perché non avveniva né nel mondo greco e né nel mondo romano. Anzi, in realtà questo era proprio uno dei punti forti delle critiche dei filosofi greci. Ricordano proprio con toni spregiativi come le donne partecipassero addirittura sotto lo stesso mantello del marito al banchetto. Perché nel mondo greco la donna era quella che stava chiusa nella casa, nell'oikos a filare, le uniche donne presenti ai banchetti erano le etere, le cortigiane. diverso nel mondo etrusco, perché quella etrusca è una civiltà con una famiglia prettamente monogamica, basata su questo stretto rapporto tra il marito e la moglie. E la donna non solo partecipa ai banchetti, ma poteva proporre brindisi, e soprattutto è una donna che ha un suo status giuridico, perché a differenza del mondo romano ha il suo nome e ha il matronimico, anche il matronimico passa ai figli, non solo il nome del padre. La donna può passare la cittadinanza ai figli, ma poi le donne potevano ereditare e potevano anche avere

0: qualcosa che non è così frequente trovare nell'arte antica. Lascia proprio trasparire la tenerezza del rapporto del marito verso la moglie. Quello che emerge qui è proprio la familiarità del gesto che veramente sopravvive ed emoziona ancora dopo secoli.
1: Forse nel mondo etrusco, ma l'elemento introdotto dal cristianesimo, oltre all'indissolubilità, ma insomma poi ne parleremo e che scopriamo leggendo il saggio del professor Barbagli, è l'egualitarismo fra i coniugi. Questo è l'elemento forte. Sì e no? Che dice, professoressa?
2: Non direi che il cristianesimo ha introdotto nel matrimonio l'egualitarismo, anzi, a lungo è stato molto asimmetrico anche dal punto di vista cattolico. Le donne devono fare i figli. Se penso a cos'è stato anche il rito del matrimonio cattolico prima del concilio, in cui la donna doveva amare e rispettare il marito, mentre la moglie il marito doveva amare la moglie come Cristo ama la Chiesa, quindi era molto asimmetrico. Mi ricordo che quando ero giovane la cosa mi aveva molto colpito, questa asimmetria anche nel mandato dell'affetto, cioè erano due cose, una diversa. Soprattutto la donna era subalterna, doveva anche dal punto di vista della sessualità, c'era questa idea del debito coniugale, quindi la sessualità della donna era dovuta al marito. Ci abbiamo messo tanto tempo a dire che no, anche una moglie può dire no se non è d'accordo. Quindi non direi che il matrimonio cristiano ha introdotto un'uguaglianza. Eravamo tutti figli di Dio, figli e figlie di Dio, ma nel matrimonio a lungo c'è stata una forte asimmetria anche nel matrimonio
1: forse,
2: religioso.
1: Sì, che voleva dire.
3: No, non so se forse il termine fuorviante è egualitarismo da questo punto di vista. Io concordo con quello che ha detto Chiara Saraceno, però è indubbio che i padri della Chiesa, Sant'Agostino per esempio, cercano senza riuscirci, trovando grandi resistenze nei fedeli, di criticare l'etica sessuale della società in cui vivono, che è quella romana. Cioè cercano, ci sono pagine da questo punto di vista celebri, cercano di dire che marito e moglie dal punto di vista sessuale hanno gli stessi diritti e gli stessi doveri. È vero che poi San Tommaso cerca di spiegare, anche se non di giustificare, perché, visto che a rimanere incinta sono le donne e non gli uomini, perché una delle origini della doppia morale, del doppio standard, ha a che fare anche con queste diversità. Quindi è complicato, però inizialmente c'è uno sforzo riguardo alla morale e ci sono delle critiche sulla sessualità dei romani da parte dei cristiani, che, ripeto, non riescono poi a produrre, almeno da quello che riusciamo a capire, delle grandi trasformazioni nel comportamento dei fedeli.
1: Facciamo un salto un po' brutale di molti secoli, perché ovviamente le declinazioni sia geografiche sia storiche affrontate in questo saggio sono moltissime, dobbiamo semplificare, e andiamo nella Svezia novecentesca.
4: La Svezia si trova al quinto posto nella statistica mondiale dei divorzi. Nell'ultimo secolo sono mutati radicalmente i rapporti tra gli individui, la mentalità si è modificata, i valori e i significati della vita si sono spostati. In Scandinavia uno dei mutamenti più profondi nei riguardi della famiglia è stato provocato dall'emancipazione della donna. Questo movimento, nato circa 100 anni fa, non si è limitato a rivendicare la parità di diritti con l'uomo in campo sociale, politico ed economico, ma ha voluto estenderla anche all'ambito della famiglia. Questa emancipazione morale della donna ha in questi paesi delle manifestazioni che in un primo momento sembrano solo curiose, ma che in realtà sono molto significative, in quanto fissano i rapporti tra i coniugi su una base completamente nuova. Oggi questa emancipazione è considerata da tutti gli uomini scandinavi un fatto acquisito, naturale e qualche volta anche pittoresco.
1: Mi perdonerà la brutalità della domanda. Le cose cambiano in Occidente a partire dalla seconda metà del Novecento?
3: Sì, certo, uno dei tanti cambiamenti che ci sono stati naturalmente, perché la Svezia è un caso molto interessante, perché in Svezia, così come nella parte dell'Europa orientale,

0: occidentale, il cristianesimo arriva dopo. Cioè in Svezia permane la poligamia o permangono delle irregolarità nei sistemi di formazione della famiglia almeno fino alla fine del Medioevo, fino alla fine del 400. Come non bastasse, in Svezia c'è una popolazione di nomadi che continua fino all'inizio dell'Ottocento o per tutto l'Ottocento a seguire la poligamia. Allora, nello stesso tempo è vero che in Svezia già nell'Ottocento ci sono, quindi non la poligamia non c'entra più nulla, ci sono leggi naturalmente, la Svezia si cristianizza, però nascono, cioè queste sono queste trasformazioni a cui alludeva lei, cioè come dire, nascono quello che viene chiamato il matrimonio di Stoccolma, sì. Matrimonio di Stoccolma in cui le persone degli strati più bassi, non riuscendo, cioè facendo fatica a seguire i riti anche per motivi economici della Chiesa, sì. Non si sposano, cioè convivono. E questo fenomeno si verifica anche tra gli strati intellettuali per motivi diversi.
1: Esatto.
0: La cosa importante a cui alludeva lei è che negli anni 60 del secolo scorso inizia a diffondersi, è importante perché si diffonderà poi in tutti i paesi occidentali, come dire, le convivenze che a loro vengono chiamate convivenze prenuziali, perché precedono al matrimonio.
1: E che oggi non sono solo pratica comune. Tra l'altro la domanda con la quale chiudere è: ma la famiglia oggi com'è? Che tipo di rapporti ci sono? Alice ci aiuta.
2: Allora sì, abbiamo preparato tre cartelli sulla base dell'ultimo rapporto dell'Istat che fotografa la situazione dell'anno 2024 rispetto ai matrimoni, le unioni civili, le separazioni e i divorzi nel nostro paese. Ecco, allora i matrimoni sono stati nel 2024 173.000, meno il 6% rispetto all'anno prima. Le separazioni sono state 75.000, meno il 9% rispetto all'anno prima. E le convivenze invece aumentano tantissimo, perché sono state 1.700.000. Poi aggiungo che i matrimoni sono per lo più, il 61% sono religiosi e c'è un calo dei matrimoni, civili, c'è un calo rispetto ai matrimoni religiosi. L'età media degli sposi è sempre più alta, quindi gli uomini hanno un'età di quasi 35 anni, le donne 32. E vediamo, le unioni civili invece anche diminuiscono tra coppie dello stesso sesso. Quindi insieme ai matrimoni diminuiscono anche le unioni civili. Naturalmente questo report poi prova a dare delle spiegazioni rispetto alla riduzione dei giovani, la denatalità, i cambiamenti culturali. E insomma le famiglie, la complessità delle famiglie.
1: Verso dove stiamo andando? Io l'ho chiesto prima di cominciare questa trasmissione al professor Babali, lui mi ha detto non verso il poliamore, lo diciamo perché le ultime immagini rimandano alla famiglia che Michela Murgia definiva queer, ma che potremmo definire poliamorosa.
3: Dovremmo rivedere il termine famiglia. Famiglia è quel posto dove ciascuno si assume la responsabilità dell'altro in forma stabile. Noi siamo abituati a associare la famiglia al sangue, forse dovremmo associarla di più alla scelta. Io sono stata male a dicembre scorso e sono stata ricoverata in una città che non è la mia, Roma, anche se poi l'ho scelta per viverci. E i miei familiari di sangue si trovano in Sardegna. Io ce l'ho una famiglia per scelta lì a Roma, però se mi fosse successo in lockdown nessuno di loro sarebbe rientrato nella categoria dei congiunti. I medici dell'ospedale erano un po' sconcertati, sentendo le dichiarazioni di chi veniva e diceva sono il compagno, sono la compagna, sono il figlio, sono l'altro figlio, sono la madre del figlio, non capivano niente, devo dire. La fiera, dite che siete la mia famiglia e basta.
1: Professoressa Saraceno, chiudiamo su questo tema. Verso dove stiamo andando come modello, secondo lei?
4: Ma in realtà quello che dice Murgia non è tanto il poliamore, ma il fatto che ci possono essere intensi rapporti di responsabilità e di affetto che non sono mediate dalla consanguineità e neanche da un rapporto legale. Questo è quello che viene detto. Il poliamore è una cosa un poco diversa. Noi stiamo andando sicuramente, siamo già andati verso una monogamia seriale, diciamo così, i divorzi e nuovi matrimoni, ma anche il fatto che non sempre è più sentito necessario nel rapporto di coppia, soprattutto di coppia eterosessuale, la necessità di sposarsi. Io dico sempre che da questo punto di vista l'equiparazione tardiva che c'è stata di tutti i figli riconosciuti senza distinzione tra naturali, legittimi, illegittimi, non ha più richiesto che uno si sposi per garantire il futuro legittimo ai propri figli. E quindi si può essere più liberi nei rapporti di coppia, anche se ovviamente chi non è sposato può non essere accedere all'eredità e così via. Vedo di più la necessità di avere un qualche legame per le coppie dello stesso sesso, perché da questo punto di vista, se non hanno un'unione civile, rischiano davvero di essere considerati due estranei.
1: Ecco, su questo vorrei chiudere il professor Barbagli, perché la famiglia borghese, chiamiamola così, professore, quella che abbiamo conosciuto noi nel corso del Novecento, aveva anche una funzione ordinatrice dal punto di vista economico.
0: Certo.
1: E non c'è il rischio del caos? Ora, insomma, faccio un po' l'avvocato del diavolo.
0: No, io non credo che ci sia il rischio del caos, no. Penso che c'è stata, ora non l'abbiamo ricordato, una grande rivoluzione sessuale che non è avvenuta, non è iniziata nel 68 come si dice, ma molto prima, e le nuove generazioni sono sessualmente più libere e anche più felici. Quindi
1: non... Ma lei dice...
0: Credo di sì, cioè io so come erano quelli della mia generazione infelici dal punto di vista sessuale, cioè inibiti. Lei non, che è giovane,
1: no,
0: non
1: no,
0: sa
1: no,
0: che,
1: ma io sono tipo lei, anche noi inibiti e infelici.
0: I maschi di allora, per trovare delle donne, andavano in Svezia, a proposito della Svezia, perché i rapporti sessuali erano impensabili, cioè quindi... Quella era la tradizione, cioè con tutto il rispetto per la tradizione creava alcuni problemi. Naturalmente problemi ci sono anche ora, non è che siano scomparsi. Però io non vedo...
1: E la prole? Perché questo è il dubbio che viene.
0: La prole, intanto, il problema della prole è che non c'è.
1: La prole non c'è.
0: Ma se ci fosse? Se ci fosse, certo, le famiglie ricostituite, come vengono chiamate, quelle che nascono dalle seconde nozze, creano una serie di problemi, sempre meno, ma fanno fatica ad essere riconosciute, hanno fatto fatica, diciamo così, ad essere riconosciute. Ma allora lei pensi alle famiglie invece omosessuali, quella è la grande, stragrande novità, anche loro fanno fatica, cioè, e soprattutto se vogliono avere dei figli, trovano, come dire, l'incomprensione o l'ostilità da parte delle persone che li circondano. Quindi, però sono famiglie che si stanno lentamente radicando e sono un grande passo avanti rispetto alla società tradizionale. Non c'è dubbio che questa è una... Quindi è difficile definire famiglia monogamica questa, sì. Perché sì, riguarda solo due persone, ma quella monogamica riguardava un uomo e una donna.
1: Ora... Avrete capito che questo libro è una miniera dal punto di vista storico, dal punto di vista antropologico, dal punto di vista geografico, perché racconta anche le varie culture nel corso della storia. Monogamia, storia di un'eccezione, pubblicato dal Mulino e scritto da Marzio Barbagli, del quale abbiamo parlato, non lo dico a un fine, nel senso che dovete leggervelo per capire molte più cose di quelle che siamo riusciti a dire in questa puntata, che naturalmente possono essere una sintesi e soltanto una declinazione, non dico di superficie, ma soltanto per capitoli. Marzio Barbagli, davvero grazie di essere venuto nei nostri studi.
0: Grazie.
1: E Chiara Saraceno, grazie anche a lei per la sua analisi e le sue osservazioni. Ci vediamo
4: Posso
1: presto.
4: Posso dire, è anche un libro divertente da
1: sì,
4: leggere.
1: Sì, tra l'altro, si scopre un sacco di cose.
4: È
1: anche
4: molto
1: un libro
4: godibile.
1: Molto divertente. Alice, grazie
4: molto
1: a te.
4: Godibile.
2: A te, Giorgio.
1: Alla prossima.
5: Tra poco, passate presente. L'incontro quotidiano con la storia.
6: Da Medioboard la tecnologia scende in campo con le migliori offerte. QLED TV Samsung 55 pollici in abbinata a Meta Quest 3 S e tuo a 549 euro. Medioboard.
7: Questa salsa è deliziosa. E il tuo piatto? Com'è?
8: È davvero buonissimo. Mi ha fatto sentire di nuovo in Grecia.
7: Nuance Audio è un dispositivo acustico invisibile, completamente integrato nei tuoi occhiali.
9: A Loriana piaceva osservare la nonna mentre preparava la piadina, con farina di grano romagnolo e tanto amore. Sono passati gli anni, ma quella ricetta non è mai cambiata. Loriana, passione per la piadina.
10: Colesterolo?
11: No, io lo uso per i trigliceridi.
12: E io per la glicemia.
13: MetaRecord è un unico rimedio per tre esigenze diverse. Da Aboca.
14: Vanno ora in onda, nelle regioni interessate, le tribune elezioni comunali 2026.

0: Oggi ci occupiamo della triplice alleanza, il patto stipulato nel 1882 con cui l'Italia si legò alla Germania e all'impero austro-ungarico. In quello stesso anno, nel 1882, fu impiccato Oberdan, l'irredentista, a Trieste, fu un grave problema. Poi, negli anni successivi, cominciamo a riavvicinarci alla Francia e fu il momento in cui fummo accusati di fare dei giri di valzer. Ma il patto fu continuamente rinnovato per ben 33 anni, finché, quando era già iniziata la Prima Guerra Mondiale, il 26 aprile 1915, alla vigilia del nostro ingresso in maggio nella guerra, stipulammo il patto di Londra, un patto segreto, con cui passavamo dall'altra parte, dalla parte di Francia e Inghilterra.
1: 24 maggio 1882. A Vienna il ministro degli esteri austriaco Kalnuki, l'ambasciatore di Germania von Reuss e l'ambasciatore italiano Robilan firmano il trattato costitutivo della Triplice Alleanza. 6 ottobre 1908, l'imperatore d'Austria-Ungheria Francesco Giuseppe proclama unilateralmente l'annessione della Bosnia-Erzegovina, cogliendo alla sprovvista diverse cancellerie europee e irritando il governo italiano. 3 maggio 1915, il ministro degli esteri Sonnino denuncia la violazione degli accordi della Triplice. Qualche giorno prima l'Italia ha firmato segretamente il patto di Londra, che la porterà in guerra a fianco delle forze dell'intesa.
0: Della Triplice Alleanza parliamo oggi col professor Francesco Perfetti e con i nostri giovani storici. 1882 è l'anno successivo al cosiddetto schiaffo di Tunisi, la Francia si è presa la Tunisia e noi come risposta l'Italia si allea con la Germania e addirittura con l'Austria-Ungheria con cui avevamo ancora un contenzioso. Come è possibile un capovolgimento così clamoroso?
2: Ma forse non è proprio un capovolgimento vero e proprio, e non è soltanto una risposta, è qualche cosa di più la Triplice Alleanza. Intanto è un'alleanza di tipo difensivo, almeno alle origini, sì. Poi con l'andare del tempo le cose cambieranno. Difensivo perché garantisce lo status quo internazionale. L'Italia è preoccupata, perché intanto è una giovane nazione diventata Stato indipendente, ha una serie di contenziosi, ma sostanzialmente due contenziosi sono importanti. Uno è con la Francia nella proiezione mediterranea, quindi è appunto il discorso Tunisia e via dicendo. L'altro è con l'Austria-Ungheria, non solo per il problema delle terre irredente, ma anche per il problema dell'Adriatico. Quindi
0: e allora lo vedremo. Entrando nel primo capitolo, guidati da Samuel Boscarello, dove parleremo di questa alleanza innaturale.
1: A Sedan, nel 1870, l'esercito prussiano sconfigge le armate francesi di Napoleone III. Questo evento cambia lo scenario politico europeo. La Prussia, guidata dal cancelliere Otto von Bismarck, isola diplomaticamente la Francia. I prussiani si alleano con la Russia zarista, stringono un patto con la nazione sorella, l'impero austro-ungarico, e mantengono buoni rapporti con gli inglesi. In questo contesto anche l'Italia si ritrova senza alleati e se ne accorge improvvisamente al Congresso di Berlino del 1878, convocato per ratificare i cambiamenti territoriali avvenuti dopo un'altra guerra, quella tra Russia e Turchia. L'impero austro-ungarico si sta espandendo nei Balcani, così l'Italia, per compensare, chiede alcuni territori nel Trentino e nella Venezia Giulia. Tuttavia, nessuna delle potenze europee accetta di appoggiare questa richiesta. Il paese più affine all'Italia è la Francia della Terza Repubblica, con la quale però i rapporti si compromettono nel 1881, quando i francesi occupano la Tunisia. È il cosiddetto schiaffo di Tunisi, poiché anche l'Italia ha delle mire coloniali nel paese nordafricano. Così all'Italia non rimane che un'unica soluzione, allearsi con la Germania e con il nemico storico, l'Austria-Ungheria.
3: Nel 1881 il re d'Italia Umberto I si reca a Vienna. è una visita storica, durante la quale Umberto incontra colui che per 50 anni è stato il principale ostacolo all'unità nazionale, l'imperatore d'Austria-Ungheria Francesco Giuseppe. È il preludio alla Triplice Alleanza, firmata dalla Germania, dall'Impero Austriaco e dall'Italia il 20 maggio 1882. È un'alleanza difensiva, della durata di 5 anni, il cui articolo 4 prevede una benevole neutralità nel caso di guerra iniziata da una delle potenze firmatarie. Per l'opinione pubblica italiana, l'alleanza con l'Austria non è facile da digerire. Ma il patto offre ai Savoia quella stabilità sul piano interno e internazionale che Umberto I sta cercando. Dopo il difficile processo di unificazione, il re vuole depotenziare il conflitto con l'Austria per spegnere le ultime velleità risorgimentali delle frange garibaldine e mazziniane. Il preambolo del trattato esprime chiaramente questa duplice finalità.
4: L'imperatore d'Austria, l'imperatore di Germania e il re d'Italia, animati dal desiderio di accrescere le garanzie della pace generale, di rafforzare il principio monarchico e di assicurare il mantenimento dell'ordine sociale e politico nei loro rispettivi stati, si sono accordati di concludere un trattato di natura conservatrice e difensiva.
3: Ma l'irredentismo è tutt'altro che sopito. Il 20 dicembre 1882, pochi mesi dopo la firma dell'alleanza, un giovane studente di ingegneria, Guglielmo Oberdan, viene impiccato a Trieste, all'epoca città austriaca, per aver organizzato un attentato contro l'imperatore Francesco Giuseppe. Un'ondata di sdegno attraversa tutto il paese. Negli anni successivi sorgeranno 49 associazioni irredentiste a lui intitolate. Sul piano internazionale, la Triplice, siglata da De Pretis e sostenuta con forza dal suo successore Francesco Crispi, finisce per spostare l'azione diplomatica italiana dal mare Adriatico al mar Mediterraneo meridionale e al mar Rosso. La terribile sconfitta di Adua nel 1896 raffredderà, almeno per il momento, le velleità coloniali italiane.
0: Professor Perfetti, c'è qualcosa che mi stride, non mi torna. Sì. Al potere c'è la sinistra storica. Si attribuisce come scopo, almeno le intenzioni italiane, di adesione alla Triplice Alleanza, quello di reprimere Mazziniani, Garibaldini, insomma di mettere a tacere. Poi il re va a Vienna. Insomma, quelli rimangono sempre i nemici del nostro risorgimento. Poi impiccano nello stesso 1882 Oberdan. Ma insomma, non le stride?
2: Ma guardi, ci sono alcune osservazioni da fare. In primo luogo, l'iniziativa, diciamo, della Triplice Alleanza non è italiana. È già Bismarck che già nel 75 prende e fa un approccio per vedere se si può giungere ad una alleanza. Il governo italiano manda Crispi, che in quel momento era presidente della Camera, a trattare, e Crispi sostiene: sì, facciamo un'alleanza, ma in chiave anti-austriaca. E qui c'è la famosa risposta, diciamo, di Bismarck: un'alleanza con Berlino passa sostanzialmente per Vienna, e quindi si interrompono i rapporti. Quindi questo è un aspetto che va tenuto presente, cioè l'iniziativa è un'iniziativa non italiana, ma è una iniziativa sostanzialmente tedesca di Bismarck. Per quanto riguarda poi la situazione politica italiana interna, c'è da tenere presente un fatto, cioè il mondo, diciamo, della diplomazia e il mondo della destra storica era sostanzialmente contrario a una qualsiasi impegno, diciamo, di tipo internazionale, per tutta una serie di considerazioni che
0: riguardavano... Erano ancora filofrancesi la destra storica?
2: Erano sostanzialmente filofrancesi, insomma.
0: La interrompo subito perché Carlo Umberto Marsilio ha studiato questa questione specifica.
5: Sì, noi dobbiamo fare i conti con un dato scomodo. L'Italia post-unitaria era un paese isolato e debole sulla scena politica europea. Tale condizione è da ascriversi innanzitutto al modo in cui si è arrivati all'unificazione e alla indipendenza. L'Italia al tempo aveva due obiettivi principali: completare l'unificazione con Trento e Trieste ed espandersi nel bacino del Mediterraneo e in Africa. Venne momentaneamente rinviato il primo e l'Italia si concentrò sul secondo, ma ciò avrebbe voluto dire scontrarsi ancora una volta con la Francia. L'alleanza era implicitamente antifrancese ed è significativo del dato che ho citato all'inizio di come l'Italia si alleò con il paese che più ostacolò l'unificazione, l'Austria, contro di fatto il paese che più appoggiò invece tale processo, seppur per propri interessi. L'espansionismo italiano di fine Ottocento fu comunque timido e limitato. Il trattato della Triplice Alleanza del 1882 fu soprattutto un successo diplomatico della Germania di Bismarck, poiché isolò la loro principale nemica, la Francia, si riconciliò con l'alleato fraterno austriaco e non preoccupò soprattutto gli inglesi, poiché nel trattato fu inserita una dichiarazione voluta dall'Italia che precisava come non potesse essere rivolto contro l'Inghilterra, paese quest'ultimo di cui l'Italia all'epoca si fidava forse più di tutti.
0: E perché l'Inghilterra non fu coinvolta nella Triplice Alleanza, facendola diventare quadruplice, ovviamente?
2: No, perché erano gli anni, diciamo così, del cosiddetto splendido isolamento della Gran Bretagna. Cioè la Gran Bretagna aveva il dominio assoluto dei mari, la Germania non era appunto in cattivi rapporti con la Gran Bretagna e questo fra l'altro...
0: Anzi, erano ottimi rapporti.
2: Era in ottimi rapporti e questo fra l'altro appunto è uno dei motivi che poi spingerà l'Italia, che aveva un vecchio rapporto con la Gran Bretagna dai tempi del Risorgimento in poi, a accordarsi più con la Germania, ovviamente, che non con l'Austria. La Triplice Alleanza, a differenza di quanto sostengono alcuni studiosi, a cominciare da Salvemini, non fu un fatto negativo per l'Italia. Fu un fatto, direi, positivo per l'Italia e per tutti gli altri contraenti. Perché l'Italia non è vero che perse 5 anni della sua libertà d'azione, come scrive appunto Salvemini, ma anzi si trovò garantita a un certo momento da tutta una serie di pericoli. Le trame che portava avanti Leone XIII con gli altri paesi per la questione romana, la copertura per un eventuale attacco da parte della Francia, la copertura appunto sul sistema dei Balcani per quanto riguarda i rapporti con l'Austria e via dicendo.
0: Però è vero, e adesso Samuel Boscarello ci guiderà nel secondo capitolo, che la Triplice Alleanza generò o non risolse equilibri precari.
1: Nel febbraio del 1887 la Triplice Alleanza viene rinnovata con una novità: un patto italo-austriaco che prevede compensi territoriali nel caso in cui muti la situazione nei Balcani. In altre parole, se l'Austria si espanderà ancora nei Balcani, dovrà cedere alcuni dei suoi territori all'Italia. Nel 1891, in occasione di un successivo rinnovo, il patto viene incorporato nel trattato, dando così vita al famigerato articolo 7. È un passo fondamentale perché proprio in forza dell'articolo 7 l'Italia denuncerà il trattato, romperà l'alleanza con gli imperi centrali ed entrerà nella prima guerra mondiale. Ma andiamo con ordine. Alla fine dell'Ottocento lo scenario politico europeo cambia di nuovo. In Germania finisce l'era Bismarck. In Italia tramonta la figura di Crispi, travolto dagli scandali finanziari che fanno capo alla Banca Romana. La Francia esce dall'isolamento diplomatico e si riavvicina all'Italia. Il nostro paese è in cerca di nuovi spazi di manovra in ambito internazionale, così vede di buon occhio la possibilità di giocare su più tavoli. Comincia quella che i commentatori politici denomineranno la politica dei giri di valzer.
3: Con l'avvento di Giolitti in Italia e quello del Kaiser Guglielmo II in Germania, inizia il lungo processo che porterà alla progressiva disgregazione della Triplice Alleanza. L'Italia avvia una politica estera più attiva nel Mediterraneo meridionale e nell'Adriatico, dove il governo di Roma vuole mantenere lo status quo. Tutta l'area è messa fortemente a rischio dalle velleità espansionistiche dell'Austria-Ungheria. In Germania, la politica aggressiva del Kaiser distrugge nel giro di pochi anni il sistema bismarchiano di alleanze. Si fanno tesi i rapporti con la Russia e con la Gran Bretagna, causa di continue frizioni in Estremo Oriente. Il peggioramento del quadro internazionale spinge, tra mille dubbi, Germania e Austria a chiedere il rinnovo della Triplice, ancor prima della sua naturale scadenza. È il 1902. Il nuovo trattato contiene il riconoscimento da parte degli imperi centrali delle mire espansionistiche italiane in Cirenaica e Tripolitania, creando così le premesse per la futura colonizzazione della Libia. Ma l'Italia non è del tutto a suo agio dentro i rigidi steccati della Triplice, tanto che decide di giocare su più tavoli. Nel luglio dello stesso anno il governo italiano stringe un accordo con Parigi, in forza del quale i due paesi si promettono reciproca neutralità in caso di aggressione. Il 24 ottobre del 1909 a Racconigi, un piccolo comune in Piemonte, Italia e Russia firmano un patto segreto con il quale si impegnano a mantenere lo status quo nei Balcani. La situazione europea è rovesciata. Accanto all'agonizzante Triplice Alleanza esiste oramai un sistema di alleanze anglo-franco-russo al quale l'Italia si è accostata con accordi diretti con le singole potenze. Il processo di accerchiamento degli imperi centrali è completato.
0: È la politica, professore, che fu definita dei giri di valzer. L'Italia si alleava un po' con tutti.
2: Sì, è von Bülow che tirò fuori questa espressione diventata famosa, e per la verità la tirò fuori quando Prinetti, che era un industriale lombardo che ricopriva la carica di ministro degli esteri e che era sostanzialmente antitriplicista, si recò appunto a Berlino chiedendo delle modifiche al trattato in modo tale che questo trattato potesse tenere presente il mutamento di rapporti che era intervenuto tra Francia e Italia.
0: Questo mutamento, Erika Baini, come fu il riavvicinamento franco-italiano?
6: Questo mutamento avvenne dopo il disastro di Adua. Adua rappresentò il crollo della politica espansionistica di Crispi, incentrata su una forte intransigenza triplicistica. Visconti Venoste e di Rudinì invece optarono per una politica basata sull'equilibrio, sulla diplomazia. Questa politica, detta anche politica del raccoglimento, consisteva nello spostamento di interesse nel Nord Africa, preparando sul piano diplomatico l'espansione italiana a Tripoli. Infatti una base d'appoggio sulle coste del Nord Africa avrebbe migliorato la nostra situazione strategica nel Mediterraneo, dal momento che in quel frangente storico gli accordi mediterranei non sussistevano più. La Triplice però non può garantire la svolta diplomatica, primo perché la Germania avrebbe garantito Tripoli solo contro un'azione francese e una guerra dopo Adua l'Italia non poteva permettersela, e poi bisognava mantenere lo status quo in Europa. Così la soluzione migliore era quella di recuperare l'amicizia con la Francia senza però venir meno alla fedeltà alla Triplice. La Francia poi e l'Inghilterra riconosceranno dunque non solo l'influenza italiana su Tripoli, ma anche la nostra posizione nel Mediterraneo. Per la Francia il fine di questo riavvicinamento invece era quello di assicurarsi che le alleanze italiane non si dirigessero contro di essa.
0: Professore, però non mi sembra una figura smagliante quella di un paese che si mostra così apertamente inaffidabile. Se uno sta in un'alleanza...
2: Sì, ma guardi che l'Italia non è che sostanzialmente cambia la sua linea politica vera e propria. La fedeltà alla Triplice in questo momento è una fedeltà che è garantita. Ovviamente all'interno della Triplice l'Italia vuole acquistare dei margini di manovra che sono il risultato del cambiamento della situazione politica internazionale. Quando appunto Prinetti va da von Bülow e gli dice teniamo presente che le cose sono cambiate, modifichiamo, e si sente dare quella risposta famosa sint ut sunt, aut non sint, e ovviamente se ne ritorna convinto che l'Italia debba rimanere all'interno della Triplice Alleanza. Però che cosa è successo? È successo che è cambiato il ruolo dell'Italia all'interno della Triplice Alleanza. Prima questa alleanza era un'alleanza di tipo solo germanocentrico, a un certo punto l'Italia è in una posizione completamente diversa, cioè l'Italia può gestire, può manovrare, ha ottenuto una serie di riconoscimenti di fatto, no? La garanzia che è
0: l'equilibrio. Ma allora non era meglio uscire dalla Triplice Alleanza a metà strada? Lei pensi, è durata 32 anni, certo. 32 anni di alleanza per poi essere tradita in extremis, e lo vedremo alla fine della puntata. Dovrebbero implicare anche una certa affidabilità, mentre a rileggere le carte di tedeschi e austriaci in quel periodo l'Italia è giudicata non molto affidabile.
2: Direi che siamo nella normale dialettica diplomatica all'interno di questa attività che porta avanti, devo dire, con grande intelligenza la diplomazia italiana. Cioè, i nostri diplomatici di quell'epoca sono diplomatici di prim'ordine, portano avanti una visione della politica che guardi agli interessi italiani in un quadro che non deve essere di destabilizzazione totale. Che poi il quadro diventa destabilizzante, questo è un altro discorso.
0: Ecco, se dovesse dire... Da che momento diventa destabilizzante?
2: Diventa destabilizzante a partire appunto proprio dal momento nel quale l'Italia comincia a fare questo avvicinamento nei confronti della Francia. Dopo Adua e fra l'altro con l'inizio del nuovo regno di Vittorio Emanuele
0: II. E allora
2: guardi,
0: andiamo a vedere questo nel terzo capitolo, sempre guidati da Samuel Boscarello.
1: Sono le 5.30 del 28 dicembre 1908. Messina e Reggio Calabria vengono sconvolte da un terremoto di straordinaria intensità. Metà della popolazione della città siciliana e un terzo di quella calabrese perdono la vita. È un disastro spaventoso. Lo Stato Maggiore italiano mobilita un gran numero di unità militari per prestare soccorsi. Si apre anche una gara internazionale di solidarietà. Intervengono per prime alcune navi russe e britanniche che incrociano nel Mediterraneo. Poi si mobilitano anche gli spagnoli, i francesi, i greci. Nel frattempo, a Vienna, il capo di Stato Maggiore austriaco Franz Conrad von Hetzendorf si reca dall'imperatore Francesco Giuseppe per chiedere il permesso di attaccare l'Italia. Infatti, con l'esercito italiano impegnato nel meridione, gli austriaci avrebbero gioco facile a chiudere i conti una volta per tutte con i loro infidi alleati. L'imperatore rifiuta, anche se l'erede al trono Francesco Ferdinando spinge per l'aggressione militare. La stessa proposta verrà avanzata di nuovo nel 1911 con il grosso dell'esercito italiano impegnato nella campagna di Libia. Anche in questo caso non se ne farà nulla. Tuttavia questi due episodi ci dicono molto dei rapporti tra italiani e austriaci, i quali, pur essendo legati formalmente da un trattato d'alleanza, sono a tutti gli effetti avversari.
3: Il 6 ottobre 1908 l'Austria-Ungheria annette la Bosnia. L'iniziativa crea forti attriti con la Serbia e la Russia. Dal canto suo, l'Italia, in forza dell'articolo 7 del Trattato della Triplice, si affretta a chiedere una compensazione territoriale, reclamando le terre irredente del Trentino e dell'Adriatico.

0: L'Austria rifiuta, sostenendo che la Bosnia Erzegovina gli era già stata ceduta in amministrazione con il Congresso di Berlino del 1878 e che la sua annessione non costituisce un accrescimento territoriale. Nell'opinione pubblica italiana si diffonde un senso di delusione e frustrazione. Il ministro degli esteri Tommaso Tittoni cerca di forzare la mano agli austriaci minacciando l'uscita dalla triplice, ma l'Austria è irremovibile. In questo clima, nel 1912, si arriva comunque all'ennesimo rinnovo dell'alleanza. Sarà l'ultimo. Nelle sue memorie, il presidente del Consiglio, Giovanni Giolitti, scriverà:
1: un nostro rifiuto di rinnovare l'alleanza sarebbe apparso come un proposito da parte dell'Italia di mettersi di fronte all'Austria in una posizione di ostilità dichiarata. E in tale caso c'era ogni ragione di temere che l'elemento militare austriaco non avrebbe mancato di approfittare del pretesto del nostro rifiuto per dare seguito ai propositi ostili verso l'Italia.
0: Il 28 luglio 1914 l'Austria-Ungheria dichiara guerra alla Serbia. È l'inizio della Prima Guerra Mondiale. L'Italia, che non ha alcun obbligo di partecipare al conflitto, sceglie la neutralità, ma contemporaneamente intavola trattative sia con gli imperi centrali che con le forze della Triplice Intesa, formata da Francia, Russia e Gran Bretagna. L'Italia, interessata al completamento dell'unità nazionale, chiede a entrambi i contendenti le terre irredente. L'Austria, malgrado le pressioni tedesche, rifiuta categoricamente di accontentare gli italiani. Al contrario, le forze dell'intesa sono favorevoli ad appoggiare le pretese italiane, anche perché non toccano territori sotto il loro diretto controllo. Il 3 maggio del 1915 il ministro degli esteri Sidney Sonnino denuncia la violazione del trattato della Triplice Alleanza a causa dell'annessione della Bosnia-Erzegovina. Qualche giorno prima, il 26 aprile, l'Italia ha segretamente firmato a Londra il patto con il quale si impegna a entrare in guerra a fianco dell'intesa. In virtù della nuova alleanza, il 24 maggio, l'Italia dichiara guerra all'Austria-Ungheria.
2: E così andò a finire. Professor Perfetti, vediamole, perché questa è una cosa molto spinosa. È vero che l'Austria per ben due volte, nel 1908 e nel 1911, prese in considerazione di attaccare l'Italia?
3: È vero, ed in entrambi appunto i casi chi è che si oppose fu sostanzialmente l'imperatore in prima persona. Francesco Giuseppe era un imperatore tutt'altro che bellicista, cioè era l'imperatore che nel corso della sua storia ha sempre cercato di sostenere e di bloccare, diciamo, le spinte, diciamo, della classe
2: era
3: politica.
2: Era casomai l'arciduca Francesco Ferdinando che c'era, certo, ostile.
3: Certo.
2: Quindi, diciamo, negli ultimi 15 anni dell'alleanza, della Triplice Alleanza, i nostri rapporti con l'Austria, tolto l'imperatore, come lei ha appena ricordato, erano deteriorati e avrebbero probabilmente portato lo stesso a una guerra, anche prima o poi.
3: È probabile che si sarebbe giunti a quell'esito, anche perché il problema dell'irredentismo era un problema spinoso per l'Austria, quanto anche il problema della espansione o del, come dire, del predominio, del controllo del mare Adriatico.
2: L'Adriatico esisteva anche nel 1882, quando l'alleanza fu stipulata. Perché,
3: certo,
2: poi diventa un mare conteso?
3: Non è tanto il mare conteso, è la situazione globale internazionale che cambia.
2: Perché, guerre balcaniche?
3: Sì, perché a un certo punto, quando viene meno, diciamo, la politica fondata sull'equilibrio voluta da Bismarck, la politica appunto delle grandi alleanze, i sistemi di alleanze di Bismarck, e quindi la sua uscita di scena, e arriva Guglielmo II e via dicendo, lì c'è un cambio di rotta colossale, cioè a un certo momento finisce l'epoca delle nazionalità e inizia l'epoca dei nazionalismi concorrenti, cioè le nazioni vengono valutate non più sulla base della loro storia,

0: dei loro rapporti di equilibrio, eccetera, ma vengono valutate come tali nella scala, diciamo, internazionale sulla base del quantum di potenza che spetta a ognuno. Quindi è questo l'elemento che cambia, che fa cambiare veramente la storia.
1: E allora arrivo all'ultima obiezione. Il patto di Londra, cioè noi sì, che segretamente firmiamo un accordo con la triplice intesa, cioè con l'alleanza opposta, ed entriamo nella prima guerra mondiale da quell'altra parte. Perché tradire un'alleanza in cui, ripeto, stavamo da 32 anni, quando potevamo rimanerci neutrali, punto e basta?
0: Sì, guardi che non è tanto tradire un'alleanza, perché sostanzialmente chi ha fatto il tradimento in questo caso, chiamiamolo fra virgolette tradimento, è stata proprio l'Austria con l'annessione della Bosnia Erzegovina. Cioè sostanzialmente la violazione del trattato è quella. Cioè l'Italia si è trovata ovviamente con le mani
1: libere. Ma la Germania non glielo rinfacciò, eravamo in tre. Eravamo in tre in quell'alleanza, la Germania non glielo rinfacciò.
0: Non lo rinfacciò la Germania, perché la Germania non era direttamente interessata, cioè noi sì, perché c'era questo articolo appunto che era stato inserito, l'articolo 7, che certo, diceva che ogni, all'interno dell'area balcanica, ogni variazione di territorio, cioè ogni ingrandimento, doveva comportare un compenso. Quindi a un certo punto la posizione dell'Italia era: voi vi siete presi appunto la Bosnia-Herzegovina, quindi noi abbiamo diritto ad un compenso. Il compenso che chiede l'Italia sono le terre irredente, l'Austria dice di no e dice sostanzialmente: non è vero che noi ci siamo ingranditi perché avevamo un'amministrazione, come dire, provvisoria lì, quindi territorialmente abbiamo semplicemente trasformato questa amministrazione in possesso. Che è una giustificazione tutto sommato che non sta né in cielo né in terra. È come se l'Italia nel secondo dopoguerra, quando aveva l'amministrazione fiduciaria della Somalia, se la fosse nuovamente incamerata.

0: Grignani, che è stato nostro ambasciatore negli Stati Uniti, in Canada e via dicendo, che ha scritto un libro, Neutralità ed alleanze, la politica estera dell'Italia dopo l'unità, fondato anche su ricerche archivistiche, che è un libro molto bello anche come lettura, che sostiene, diciamo, la pendolarità come carattere fondamentale della politica estera italiana, non soltanto nel caso specifico, appunto i rapporti tra Francia, Gran Bretagna, Francia, Germania e via dicendo.
1: È un classico? C'è un classico?
0: Sì, e poi suggerirei il volume di Gioacchino Volpe, l'Italia della Triplice Alleanza.
1: Quello è un classico.
0: Sul quale forse vale la pena di aggiungere una cosa, perché è un libro molto importante, pubblicato dall'ISPI nel 1941, importante perché è una raccolta di documenti, sia di diplomatici, eccetera. Però la cosa che mi piace sottolineare è che la firma di Volpe è una firma importante, ma è una firma che serve a coprire anche un fatto, perché chi materialmente ha raccolto il volume, ha fatto i commenti e tutto, è un personaggio che diventerà famoso nel secondo dopoguerra. Pochi ricordano questa vicenda, ma è bene ricordarla, che è Leo Wallenborg, e che era stato assistente volontario di Volpe, e Volpe firmò la cosa perché c'erano le leggi razziali.
1: Magnifico, professore, ringrazio il professor Francesco Perfetti e per la puntata intera e in particolare per i tre libri. Ringrazio altresì i giovani storici, vi invito ovviamente come sempre a prendere nota dei tre libri e io mi preparo alle conclusioni.
2: L'Italia e le grandi alleanze nel tempo dell'imperialismo. Enrico Serra, Franco Angeli Editori, 1990. Neutralità e alleanza. Le scelte di politica estera dell'Italia dopo l'unità. Rinaldo Petrignani, Il Mulino, 1987. L'Italia nella triplice alleanza, 1882-1915. Gioacchino Volpe, ISPI, 1941.
1: Francesco Perfetti ci ha detto di quella clausola particolare del Trattato della Triplice Alleanza che riguardava un'attenzione del tutto particolare che si riservava alla Gran Bretagna, che non si doveva attaccare. L'autore di quella clausola, che si chiamava clausola Mancini, era Pasquale Stanislao Mancini, ministro degli esteri, aveva una lunga storia, era di origine meridionale, era stato consigliere per un breve periodo di Ferdinando II, poi ministro dell'istruzione, della giustizia, degli esteri, e questa dichiarazione Mancini è passata alla storia e l'ha reso celebre, ma ancor più celebre il fatto che fu avvocato Pasquale Stanislao Mancini di Garibaldi per l'annullamento del secondo matrimonio, quello con Giuseppina Raimondi. Giuseppina Raimondi, Garibaldi aveva scoperto nel giorno delle nozze che l'aveva tradito, la ripudiò, ma per annullare quel matrimonio con le cure di Pasquale Stanislao Mancini ci vollero 20 anni, dal 1860 al 1880.

0: con Monica Maggioni, Newsroom, i padroni del mondo. Lunedì 21 e 15, Rai 3. Elio Germano, Tony Servillo, Iddu. Venerdì 21 e 20, Rai 3.
1: Basato sulla storia vera di Almerigo Grills. Albatros, prossimamente su Rai 3.

0: una sirena suona nella notte. E poi? Con Verisure, poi, la centrale operativa si attiva rapidamente.
1: Qui è Verisure. C'è un'intrusione in corso. Resti dove si trova.
0: E in caso di pericolo reale, interviene per te facendo scappare il ladro.
1: L'intruso è fuggito. La casa è al sicuro.
0: Approfitta del bonus sicurezza. Vai su verisure.it.
2: Edicola F, Anne Hathaway. Che fatica a imparare a volermi bene. Beauty, i nuovi cosmetici che profumano di vaniglia e lampone. Kate Middleton, in Italia per amore dei bambini. Alimentazione, è il grande momento delle fibre. E con F puoi avere la palette ombretti di Catrice. Solo 2,90€. F, donne a testa alta. Cairo Editore.
3: Con Glovo puoi ordinare tutto ciò che vuoi nella tua città. Ti meriti una gustosa cenetta. Scegli un ristorante, ordina e buon appetito. O se ti mancano degli ingredienti, ordina la spesa su Glovo. Arriva da te in pochi minuti. E se ti serve una bacchetta per continuare le prove, ordinala e riprendi a suonare. Scarica l'app Glovo e ordina cibo, spesa e molto di più. Glovo, tutto ciò che vuoi in pochi minuti.
4: Vediamo quanto sei preparato.
5: Ciao.
4: Luca?
6: Sì.
4: Alto? Castano? Riccio.
7: Ho proprio l'offerta che fa per voi tre.
8: Sono due.
7: Eh no, aspettano un bambino.
5: Già, qui ti aiutiamo a occhi chiusi. Portaci le bollette e controlliamo le tue spese. E se passi a Wind 3 Luce Gas, blocchi le condizioni per 2 anni.
8: Sei maschio, Rosario,
9: È femmina.
8: Fiorella!
10: Per voi, questo è altro.
11: Wind 3 semplifica. Connessioni, energia, assicurazioni.
12: La la la la la la la la la la la.
13: Nella paella di pesce Frosta senti quello che conta: qualità, tanta cura e sapore autentico. Frosta, 100% la scelta naturale.
14: Coppa del Mondo FIFA 2026, dall'11 giugno al 19 luglio, sui canali Rai.
15: Volete sapere quanto vale la vostra casa? Magari per venderla?
16: Ci faremo in 4 per voi.
17: In 2, Watson.
15: Sì. Immobiliare.it. 1. Vi aiuta a scoprire il valore della vostra casa. E 2.
18: Vi presenta l'agenzia immobiliare giusta per voi.
19: Ah, buongiorno.
15: Immobiliare, Watson.
14: Quando una periferia resta indietro e la povertà educativa cresce, bambini e adolescenti sono i primi a essere a rischio. Spesso restano fuori dall'inquadratura, anche se pagano il prezzo più alto. Noi di Save the Children li accogliamo nei punti luce, spazi sicuri e pieni di opportunità. Ogni giorno siamo accanto a chi rischia di crescere senza alternative. Quando tutto è incerto, Save the Children c'è, ogni giorno, al loro fianco.
20: Da Troni, cambia TV, fai gol. Compra un nuovo TV, ritiriamo a casa tua l'usato e potrai ottenere una valutazione fino a 300 euro. In più puoi pagare il meglio della tecnologia a tasso zero. Troni, non ci sono paragoni.
21: Schweppes Limone presenta
22: L'oro di Marte.
21: Limone zero, l'oro della terra. Take your time. Schweppes Limone zero, il piacere del limone, zero zuccheri. Provala.
23: Anche se provi a ignorarla, la polvere è ancora lì a darti fastidio. Liberatene con Swiffer Duster. Swiffer cattura la polvere in una sola passata, anche nei punti difficili da raggiungere. La intrappola e trattiene come un potente magnete. La polvere non dura perché Swiffer la cattura.
24: Noi c'eravamo quando la mangiavi con le mani. Quella volta che hai cucinato per fare bella figura con lei. E quando lei l'ha fatto per prendersi cura di te. C'eravamo quando la nonna cucinava per 8. E ci saremo quando lo farà per 9. Divella, da oltre 130 anni passione mediterranea nel mondo.

Parziale crollo della vela rossa di Scampia, sfollati gli abitanti di un palazzo vicino, stanno rientrando, nessun ferito, tanta paura. Pozzuoli, davanti al municipio, la protesta di chi da 2 anni vive fuori casa dopo la scossa di terremoto del 2024. Nel 2028 nello stabilimento di Pomigliano una nuova mini car elettrica, gli operai in cassa integrazione accettano la sfida. La rivoluzione tecno del

0: Museo di Capodimonte. Dopo mesi di lavori, efficienza energetica, restauri, spazi ripensati. Domenica alle 18 Napoli Udinese, ultima di campionato, Conte verso l'addio e Toto allenatore. In Serie B sfuma il sogno promozione della Juve Stabia. Buon pomeriggio dal TGR Campania. Ieri notte il parziale crollo della Vela Rossa di Scampia in fase di abbattimento. Non ci sono feriti, ma il cedimento ha avuto come conseguenza l'allontanamento di alcune famiglie che vivono nell'edificio vicino. In parte stanno rientrando, ma noi ci colleghiamo con Enzo Perone.
1: Sì, eccoci, siamo a Scampia, vedete, quella è la pinza frantumatrice del GOS, dei Vigili del Fuoco di Napoli, sta rimuovendo gli spezzoni di cemento armato di quella parte della Vela Rossa che era in demolizione e che questa notte alle 23.50 erano arrivati al livello del sesto piano ad abbattere la Vela Rossa, si è frantumata ed è caduta e ha colpito questo condominio di Via Gioberti. Vedete proprio l'angolo, alcuni detriti e travi di cemento armato hanno colpito proprio il primo piano, il balcone del primo piano di questo edificio. Non ci sono feriti, veramente una tragedia sfiorata. Se invece di solo il sesto piano fossero caduti tutti i piani che dal sesto vanno fino a terra e avessero centrato e colpito questo palazzo, sarebbe stato sventrato e purtroppo le conseguenze sarebbero state ben diverse. Sentiamo in questo servizio di Vittorio Marotta una ricostruzione, poi torniamo qui in diretta.
2: Il cantiere per l'abbattimento della Vela Rossa era stato attivo per tutta la giornata di ieri. Il crollo di parte dello stabile in tarda serata e il fabbricato investe un edificio attivo.
3: Ho sentito un po' il divano muovere e mi credevo che era il terremoto. All'improvviso abbiamo sentito un boato. Poi nel boato io praticamente non ci capito proprio niente.

0: torna la corrente, per gli altri la notte passa in un'area temporanea di accoglienza.
1: Guardate, questo è un paesaggio spettrale. Qui c'è la pinza frantumatrice dei vigili del fuoco che pinza appunto le macerie di cemento armato per sbriciolarle. Lì c'è l'impresa, guardate, su quella montagnola, l'impresa che stava effettuando i lavori di demolizione con quella pinza telescopica. Questa montagna non è naturale, è stata creata una sorta di scala per arrivare su e per poter pinzare e quindi frantumare via via i diversi livelli. Gli sfollati questa notte erano più di 247 le famiglie, poi via via dopo le verifiche dei vigili del fuoco in quest'ala a sinistra di questo edificio una parte sono rientrate, le famiglie ancora sfollate sono 12. Sentiamo l'assessore alla protezione civile della regione Campania, Fiorella Zabatta, il comandante provinciale dei vigili del fuoco Giuseppe Paduano, poi la linea torna qui in diretta.
2: Le famiglie coinvolte, quindi evacuate in via prudenziale, sono 12. Alle 15 ci sarà un altro CCS con la prefettura per valutare la situazione. Stiamo capendo come possiamo dare assistenza.
3: C'è stato questo ribaltamento di parte del fabbricato, che poi è definito come vela rossa. Quell'ora le persone già stavano a casa. Sono 5 piani, è stato oggetto di demolizione e parzialmente si era già arrivati a fare la prima parte. E fortuna ha voluto che l'altezza del fabbricato ancora rimanente investisse sì il fabbricato di Via Gioberti, però solo in maniera parziale, perché poi i danni al momento sono limitati solo all'appartamento del primo piano che fa angolo.
1: Sì, il capo della protezione civile del Comune di Napoli, Salvatore Giuliano, ci ha appena dato un aggiornamento. Delle 12 famiglie, 6 rientreranno a breve quando verranno rimossi i detriti. Lo vedete, lo stanno facendo il GOS dei Vigili del Fuoco e potranno avere accesso alle abitazioni, anche se non tutte potranno avere l'energia elettrica perché non si può somministrarla solo a 6 piuttosto che anche alle altre 6 famiglie. In tutto sono 55 persone le 12 famiglie. Se i rilievi dei Vigili del Fuoco, così come stanno andando avanti, saranno positivi entro il pomeriggio e la serata di oggi, potrebbero, ma questo ovviamente è un condizionale, rientrare tutti nelle case. Forse solo la famiglia al primo piano avrà qualche problema. L'amministrazione comunale al lavoro, il sindaco Gaetano Manfredi e la vice sindaca Laura Lieto hanno seguito insieme a Nicola Nardella, presidente della 8ª municipalità, gli interventi di messa in sicurezza e di assistenza agli sfollati. Il crollo e le conseguenze di esso sono seguite dal prefetto Michele Di Bari e dal comitato di coordinamento degli interventi in raccordo con il personale di soccorso che è qui da questa notte. Delle 7 vele di Scampia, lo ricordiamo, 5 sono state già abbattute, sarà risparmiata quella celeste che verrà utilizzata per fini pubblici. Proprio nella vela celeste nel mese di luglio di un anno fa, lo ricordiamo, cadde un ballatoio, 3 persone morirono e 11 rimasero gravemente ferite. Sulle cause del crollo, i vigili del fuoco, il nucleo investigativo ha reso un'informativa all'autorità giudiziaria, alla procura, che ha aperto un fascicolo. Il comitato delle vele di Scampia chiede che tutti gli edifici adiacenti alla vela rossa vengano messi in sicurezza. Non si può andare avanti così, dicono. E allora noi sentiamo un ultimo testimone di questa notte che paragona questo crollo a Baghdad. Poi un muratore che abita proprio in questo palazzo, che ha sempre seguito i lavori, abbiamo anche un video inedito che potete vedere, e non è per niente convinto di come sono stati realizzati finora, ha molti dubbi, sentiamoli, poi la linea può tornare allo studio.
4: Sembra Baghdad qua giù. Siamo andati dietro dove sta la vela e era caduto tutto, un casino. Tutte le macerie, le pietre, non si capiva niente.
5: Stavo 24 ore su 24 a guardare allora come lavoravano, senza le cinture di sicurezza, senza casco, senza bombe di acqua. Non si dovrebbe sbancare sotto, si comincia da sopra a scendere giù, no, da sotto a salire sopra. Togliendo una parte di questa montagna di terra che stava appoggiata sulla facciata della vela, automaticamente viene debolita e così tagliando, è caduta la vela.
6: Da Scampia a Pozzuoli, davanti al municipio, la protesta di chi da 2 anni vive fuori casa dopo la scossa di terremoto 4.4 del 2024. Francesca Coppola.
7: Mi abito in un condominio di

0: famiglie. Abbiamo chiesto l'autorizzazione ad utilizzare questi fondi, praticamente abbiamo avuto un esito parziale, 2 positivi su 6, quindi siamo completamente bloccati.
1: I motivi dice perché mancano una documentazione, diciamo degli atti di costruzione, essendo un fabbricato che è stato dato nel 1935 come donazione.
2: Sono alcuni dei problemi per i quali gli sfollati di Pozzuoli, che hanno visto respinta la domanda di fondi per riqualificare le loro case inagibili, hanno chiesto di essere ricevuti dal sindaco di Pozzuoli. A 2 anni dal terremoto che ha provocato lo sgombero di 1500 persone, più della metà è rimasta esclusa dalla possibilità di riqualificare: 284 famiglie, escluse sostanzialmente per irregolarità edilizie, ma molti parlano di documenti introvabili e di piccole irregolarità che non inficiano la staticità degli stabili. Queste le richieste dei comitati.
3: Chiediamo che il sindaco chieda a Musumeci la riapertura dei termini e non chiediamo altro che il legislatore ci tratti come sono state trattate le altre situazioni, come all'Aquila, ad Ischia e ad Amatrice.
4: Riaprire i termini per evitare che entro la settimana prossima 284 famiglie saranno costrette a fare ricorsi al TAR con ulteriori disagi ed oneri a loro carico.
2: Dal sindaco l'impegno a richiedere al governo una legge ad hoc.
5: Abbiamo chiesto se fosse possibile fare sul territorio delle norme ad hoc come sono state fatte in altre parti d'Italia. Solleciteremo ancora di più il governo.
6: Si è avvalso della facoltà di non rispondere, ma ha rilasciato dichiarazioni spontanee. Mario Landolfi, il 48enne reo confesso del duplice omicidio di 2 prostitute fatte cadere nel vuoto in un cantiere edile abbandonato di Pollena Trocchia, dove poi sono state ritrovate dai carabinieri. Si attende ora la decisione del GIP di Nola in relazione all'eventuale convalida del fermo e all'emissione di una misura cautelare. Anche Dario Carotenuto, deputato del Movimento 5 Stelle, tra gli italiani a bordo della flottiglia fermati dalla Marina israeliana. Anna Teresa Damiano.
7: Sull'ultima barca della flottiglia, la Lina al-Nabulsi, fermata dagli israeliani ieri sera alle 19.45, anche la 24enne napoletana Claudia Pirrino, unica italiana a bordo. Da stamattina allo sbarco nel porto di Ashdod degli attivisti, che andrà avanti per tutto il giorno, poi saranno portati nel carcere di Keziot per le identificazioni. Sono 430, tra loro il parlamentare napoletano dei 5 Stelle Dario Carotenuto, che era sulla Kasri Sadabat. Nell'ultimo messaggio aveva parlato di navi da guerra e piccole imbarcazioni veloci israeliane, di connessione internet a Starlink persa, poi il silenzio. Adala, la ONG che assiste legalmente in Israele i partecipanti alla missione, ha confermato di aver cominciato a incontrare alcuni degli attivisti. Contesterà la legalità di queste detenzioni e chiederà l'immediato rilascio di tutti i partecipanti. La Farnesina ha reso noto che funzionari dell'ambasciata italiana di Tel Aviv sono in contatto con le autorità israeliane al porto di Ashdod per l'assistenza. Il ministro Tajani ha chiesto al ministro degli esteri israeliano Saar che i cittadini italiani vengano liberati, messi in condizioni di ripartire al più presto.
6: Lo stabilimento Stellantis di Pomigliano e i lavoratori da tempo in cassa integrazione a rotazione. Di ieri l'annuncio che dal 2028 sarà prodotta una nuova auto elettrica. Francesca Ghidini.
8: Cassa integrazione a rotazione per i 3.730 dipendenti di Stellantis Pomigliano. La nuova auto, l'auto elettrica, rappresenta sicuramente una boccata d'ossigeno.
9: È chiaro, per noi è un'opportunità questo investimento, ma va costruito, perché comunque il futuro è un futuro tutto da scrivere. Su Pomigliano possiamo accettare questa grande sfida.
10: Penso che comunque sia una buona notizia che arriva e speriamo che continui così.
11: Questo è l'ultimo presidio di legalità che sta nel territorio. Occupa un sacco di famiglie e il vero punto di svolta è stato questo.
12: L'importanza è che ci sia la piena saturazione di tutti gli impianti e di tutti i lavoratori.
13: Nessuno credeva all'elettrico. Oggi che si produce nello stabilimento di Pomigliano la prima auto elettrica sostenibile, tutti brindiamo bene. Noi abbiamo sempre pensato che era un problema di investimenti in Italia. Oggi c'è un investimento in Italia e oggi si produrrà una macchina elettrica, così da dare anche spazio a un ambiente più sano per i nostri figli.
14: Noi accogliamo con entusiasmo questa notizia, noi di Lega Ambiente. Noi siamo qui tutti
9: tutti figli delle fabbriche, sappiamo benissimo i benefici economici, sociali e culturali che questo ha prodotto. La transizione energetica è inevitabile, in questo modo diventa anche accettabile e giusta.
6: Gennaro San Giuliano è stato designato capo dell'opposizione in Consiglio regionale. Assumo questo ruolo, ha detto, consapevole del valore di una sana ed efficace opposizione a garanzia della democrazia. Messaggi di auguri da parte di tutte le forze politiche. Il presidente della Regione Roberto Fico: sono certo che continueremo a lavorare con senso di responsabilità, rafforzando un confronto leale e proficuo nell'interesse dei cittadini campani. Le prossime elezioni comunali, il 24 e 25 maggio, si vota anche in 88 comuni campani. Eventuale ballottaggio il 7 ed 8 giugno. Massimo Calenda ha incontrato i candidati sindaco di San Nicola la Strada nel Casertano.
14: San Nicola la Strada, attraversato dall'antica Appia, ha conservato nei secoli una forte vocazione agricola e manifatturiera. La vicinanza al comune di Caserta, per certi versi, ne ha anche condizionato lo sviluppo urbano e delineato alcune soluzioni urbanistiche. Per la carica di primo cittadino la sfida è tutta in rosa. Sono infatti tre donne che si contendono la fascia tricolore: Maria Natale, Antonia Mazzarella e Ligia Santucci. Queste le loro proposte per il comune casertano.
15: La città che vogliamo realizzare è una città che investe sui servizi, sulle famiglie, sui giovani, sulla cultura e sul futuro. Naturalmente non vogliamo dimenticare né gli anziani né i diversamente abili.
16: Vorremmo una San Nicola che fosse più decorosa, quindi il primo passaggio da fare, proprio la prima cosa nei nostri primi 100 giorni, è quella di rendere San Nicola decoro urbano, decoroso a livello urbano.
17: San Nicola attualmente in questa fase storica paga lo scotto di essere un po' la periferia di Caserta, un quartiere isolato, quando in realtà dovrebbe sfruttare proprio la potenzialità dovuta alla vicinanza a Caserta, che comunque ha una reggia borbonica, che quindi è un patrimonio UNESCO.
6: Il museo di Capodimonte, dopo i lavori iniziati 2 anni fa, la rivoluzione tecnologica. Antonella Frecchiolla.
18: Da quel 5 maggio 1957, quando noi siamo nati dalla costola di quello che adesso è il MAN, c'erano sempre questi grandi momenti che ci hanno portati avanti negli anni 70, negli anni 90, una decina d'anni fa, e adesso questo dobbiamo continuare.
19: Interventi avviati nel 2023, lavori entrati nel vivo 2 anni fa, efficienza energetica, restauro, rifunzionalizzazione degli spazi, nuova climatizzazione e illuminazione. Comincia così il nuovo corso del Museo di Capodimonte, grazie al partenariato pubblico-privato con ENGI, operatore del settore energetico, un accordo pionieristico per la riqualificazione di un museo autonomo.
20: Siamo riusciti a museo aperto a portare avanti questi lavori per 2 anni senza nessun tipo di impatto negativo per i visitatori, ma raggiungendo questi risultati esteticamente molto belli.
19: Sul tetto l'impianto fotovoltaico, ora il fabbisogno energetico del museo è autoprodotto al 90%, dimezzato il consumo di energia rispetto al passato. Sul pavimento della terrazza Belvedere restaurata l'opera dell'artista tedesca Christian Heller, nuova sala di accoglienza arricchita dall'opera di Mimmo Paladino, progetto architettonico e direzione artistica dello studio Corvino Multari, e per esaltare la bellezza dei tanti capolavori di Capodimonte, ripensamento totale della luce con oltre 7.000 punti LED.
6: Il calcio: Napoli conta verso l'addio e Toto allenatore. Andrea Caruso.
21: Galateo, lo scritto del calcio, vuole che gli annunci sul futuro vengano formulati dopo l'ultima di campionato, ed è questa la volontà di Antonio Conte e Aurelio De Laurentiis, sebbene intorno alla panchina del Napoli stiano già ronzando voci e rumors più o meno attendibili. Il fatto stesso che in poche ore il Toto allenatore si sia gonfiato come un soufflé è di per sé indizio che nulla sembra poter far recedere il tecnico salentino dalla decisione di rinunciare al suo terzo anno di contratto con gli azzurri. Ciclo biennale e poi via verso nuove sfide. Il Napoli non fa eccezione nel curriculum di Conte, ma la separazione, con De Laurentiis e con Napoli, sarà consensuale e non solo per soddisfare il lessico giuridico. Il Napoli non è l'unica squadra che sarà a breve risucchiata dal risico delle panchine di Serie A e se un ritorno di Maurizio Sarri pare più di una suggestione, va detto che le doti del comandante sono apprezzate anche dall'Atalanta. Intanto, sul fronte societario, è rinviato al 2 dicembre l'appuntamento in tribunale a Roma per De Laurentiis. Al numero 1 del Napoli, la procura capitolina contesta il falso in bilancio per le annate 2019, 2020 e 2021 per presunte plusvalenze nella compravendita di alcuni calciatori. Rinvio dovuto allo stralcio della posizione della società con rinvio al giudice per l'udienza preliminare.
6: La Serie B sfuma il sogno promozione della Juve Stabia. Luigi Carbone.
0: Il sogno è sfumato in un finale dalle mille emozioni. La Juve Stabia viene eliminata dai play-off, ma contro il Monza ha lottato con cuore e idee, lasciando incerto l'esito della contesa fino all'ultimo secondo. A giocarsi la promozione in A contro la vincente della sfida tra Palermo e Catanzaro ci saranno i Brianzoli. La squadra di Abate, chiamata a vincere in trasferta dopo il 2-2 con tanti rimpianti e recriminazioni dell'andata, è protagonista di una gara attenta in cui rischia solo su un tiro di Colpani nel primo tempo ribadito in rete da Mota Carvaio, partito però in fuorigioco. Lo 0-0 regge fino a 5 minuti dal 90esimo quando Cutrone, ben servito da Bacunè, insacca con un mancino preciso. Sembra finita, invece la Juve Stabia reagisce alla grande e trova subito il pareggio con una rapida azione corale finalizzata da Burnete che scappa via e insacca con un sinistro teso e angolato. Nei 5 minuti di recupero i stabiesi credono nell'impresa e sono pericolosi con un paio di incursioni in area, ma sbilanciati in avanti per cercare il gol, subiscono proprio allo scadere, con il portiere Confente in avanti, la rete del 2-1 sempre di Cutrone a porta libera. La Juve Stabia si ferma in semifinale per il secondo anno consecutivo dopo aver incantato per gioco, personalità e coraggio.
1: È un anno che mi ha fatto crescere tantissimo, è un anno che difficilmente dimenticherò per tutto quello che ho vissuto.
6: Ci fermiamo qui, grazie per averci seguito e buon pomeriggio.
22: Il meteo regionale è presentato da Natural Bibo, piatti e bicchieri compostabili per la tavola.
23: Sulla Campania, instabilità, ora in dettaglio le zone climatiche. Su pianura campana e vesuviano, locali rovesci pomeridiani lasceranno poi spazio a decise schiarite, nebbie dopo il tramonto. Sull'Appennino campano, rovesci e occasionali temporali saranno seguiti dalla serata da un deciso miglioramento. Sul Salernitano, piogge o rovesci nelle ore pomeridiane e al mattino intervallati da ampie aperture, nebbie in banchi dalla sera. Le temperature faranno registrare un aumento sia nei valori minimi che in quelli massimi. Venti deboli, variabili, tendenti al mattino a divenire settentrionali e localmente a rinforzare.
24: A Loriana piaceva osservare la nonna mentre preparava la piadina, con farina di grano romagnolo e tanto amore. Sono passati gli anni, ma quella ricetta non è mai cambiata. Loriana, passione per la piadina.
25: Volete sapere quanto vale la vostra casa? Magari per venderla?
26: Ci faremo in quattro per voi.
27: In due, Watson.
25: Eh sì, immobiliare.it. Uno, vi aiuta a scoprire il valore della vostra casa. E due,
26: vi presenta l'agenzia immobiliare giusta per voi.
28: Buongiorno!
25: Immobiliare, Watson. Immobiliare.it.
29: Coppa del Mondo FIFA 2026. Dall'11 giugno al 19 luglio. Sui canali Rai.
30: Una sirena suona nella notte. E poi? Con Verisure, poi, la centrale operativa si attiva rapidamente.
31: Qui è Verisure. C'è un'intrusione in corso. Resti dove si trova.
30: E in caso di pericolo reale, interviene per te facendo scappare il ladro.
31: L'intruso è fuggito. La casa è al sicuro.
30: Approfitta del bonus sicurezza. Vai su verisure.it.
32: L'Unione Buddista Italiana dell'8 per 1000 ha solo l'1%. Insomma, come se di un corpo umano avesse solo un dito. Eppure, solo con quel dito è riuscita a realizzare progetti che non avrebbero visto la luce mai, per l'ambiente, i fragili, gli animali. Ora immagina se invece di un dito avesse una mano o due. La tua firma accanto a Unione Buddista Italiana farà davvero tutta la differenza di questo mondo.
2: Cremoso, morbido, gustoso. Il gorgonzola è davvero unico, l'ideale in ogni ricetta. E poi è senza lattosio, è così irresistibile che niente vi deve separare. Gorgonzola, tentazione infinita.
3: È in edicola F, Anne Hathaway. Che fatica a imparare a volermi bene. Beauty, i nuovi cosmetici che profumano di vaniglia e lampone. Kate Middleton, in Italia per amore dei bambini. Alimentazione, è il grande momento delle fibre. E con F puoi avere la palette ombretti di Catrice. Solo 2,90€. F, donne a testa alta. Cairo Editore.
4: Perché scegliere Genertel? Perché è l'assicurazione semplice e personalizzabile. L'acquisti e la rinnovi in un click. La gestisci dall'app e scegli tu garanzie e sconti. Troppo semplice per essere vero. È proprio come lo faresti tu. E se hai bisogno di noi, ci siamo sempre. Prima della sottoscrizione, leggere il set informativo su genertel.it. Genertel, più semplice di un click.

0: deride, benvenuti in Israele. Una trentina gli italiani con il deputato Carotenuto. Meloni e Tajani, immagini inaccettabili, l'Italia pretende le scuse, Farnesina convoca l'ambasciatore israeliano, le opposizioni, adesso sanzioni a Tel Aviv e stop agli accordi. Pechino, vertice tra Xi Jinping e Putin, affari e relazioni solide, i due leader parlano di Iran e Ucraina, per la Cina l'ordine internazionale rischia di tornare alla legge della giungla. Maldive, recuperati i corpi delle ultime due subitaliane morte, cruciali le immagini riprese dalle telecamerine, verifiche sull'attrezzatura, forse era adeguata per immersioni ricreative. Davide Cavallo fu accoltellato in corso Como a Milano, oggi ha abbracciato i suoi aggressori nell'aula del processo. Non voglio odiare, uno dei due condannato a 20 anni di carcere. Buongiorno dal TG3. In primo piano la vicenda della flottiglia. Sono centinaia gli attivisti arrestati dalla Marina Militare israeliana mentre cercavano di raggiungere Gaza per portare aiuti umanitari, ma a suscitare reazioni sdegnate sono le immagini dei loro fermi con persone ammanettate, bendate e fatte inginocchiare. Andiamo subito in diretta dalla corrispondente Maria Gianniti.
1: Eh sì, le immagini che vedrete a breve nel servizio si riferiscono proprio agli istanti successivi allo sbarco degli attivisti al porto di Ashdod. È stato un vero e proprio blitz quello che ha fatto il ministro della sicurezza interna Ben-Gvir. Non è la prima volta, lo aveva fatto anche in precedenza. Adesso è arrivata proprio pochi minuti fa la reazione del ministro degli esteri israeliano Gideon Saar, che scrive su X: hai causato deliberatamente un danno allo Stato di Israele con questo spettacolo vergognoso, non è la prima volta, stai gettando alle ortiche sforzi enormi. Quindi ci sono dure reazioni non soltanto da parte dell'Italia ma anche da parte di altri paesi. Intanto, a proposito degli italiani, questa sera rientreranno i primi attivisti, il deputato 5 Stelle Carotenuto e il giornalista Mantovani, ma vediamo nel servizio di Alessandra Bortoloni che cosa è successo al porto di Ashdod.
2: Gli attivisti della flottiglia, arrestati in mare dalla Marina Militare israeliana, sbarcano nel porto di Ashdod, presi in carico dalla polizia come bestie e trasportati in una struttura coperta. La telecamera entra nel capannone tra le note dell'inno israeliano. Al centro centinaia di uomini e donne allineati in ginocchio, faccia a terra, ammanettati e bendati, sotto le armi dei poliziotti israeliani, anch'essi mascherati. C'è anche il ministro della sicurezza nazionale Ben-Gvir con la bandiera nazionale in mano. Sul suo social posterà poi lo stesso video con il titolo «Ecco come accogliamo i sostenitori del terrorismo». Cammina tra le centinaia di detenuti e li deride. «Benvenuti in Israele», grida, «siamo i padroni di casa, Israele vive». Al suo passaggio si alza la voce di una donna: «Free Palestine, Palestina libera», i poliziotti la spingono a terra. Mentre un altro arrestato parla con il ministro, le mani legate come per implorarlo di qualcosa, il volto di Ben-Gvir sprezzante la dice lunga sulla risposta. «Sono arrivati con grande orgoglio, grandi eroi, e guardate come sono ora. Niente eroi o altro, sono sostenitori del terrorismo. Ben-Gvir chiede a Netanyahu di consegnarglieli».
0: E a margine del vertice con il primo ministro indiano Modi arriva la dura reazione del governo italiano alle immagini di Ashdod. La premier Meloni e il ministro Tajani pretendono rispetto per gli italiani coinvolti, annunciano azioni ai più alti livelli diplomatici. Andiamo in diretta, ci dice tutto Mario Franco Cao.
3: Notizie, quelle delle immagini dei maltrattamenti che hanno fatto irruzione qui a Villa Pamphili al vertice tra Italia e India. Hanno scatenato la reazione, come dicevate, della Presidente del Consiglio e del Ministro Tajani, che definiscono inaccettabili le immagini del Ministro israeliano Ben-Gvir e inammissibile, dicono Meloni e Tajani, che sono stati sottoposti i manifestanti, tra cui molti cittadini italiani, a un trattamento lesivo della dignità della persona. E il governo si sta muovendo, sta facendo con i suoi passi ai più alti livelli istituzionali tutti i passi necessari per ottenere la libertà dei cittadini italiani coinvolti, ma non solo. L'Italia pretende le scuse proprio per il trattamento che è stato riservato agli attivisti e per il totale disprezzo mostrato nei confronti delle richieste che erano arrivate proprio dal governo, governo che col ministro Tajani ha deciso quindi di convocare l'ambasciatore israeliano a Roma. Stavolta quindi una reazione forte da parte del nostro esecutivo, così come forte è stata la reazione delle opposizioni nelle aule parlamentari parlamentari sia a Roma sia a Strasburgo, come sentiamo da Valentina Antonello.
4: La protesta rimbalza dalla piazza nei palazzi. In aula, una dopo l'altra, le opposizioni sollecitano al governo un'informativa urgente. Quando diranno basta? La domanda che si accompagna alle critiche, troppa la cautela. Provenzano alza il tiro, dopo il video l'esecutivo adotti delle sanzioni. Fuori il flash mob tra attivisti e bandieri palestinesi.
5: Noi continuiamo sempre a chiedere questo, qualsiasi interruzione commerciale con Israele e sanzioni vere al governo di Israele, non ai coloni.
6: Il governo criminale di Netanyahu continua a violare il diritto internazionale. Sono peggio dei pirati.
4: Non è l'unico fronte. A pesare è ancora l'eco del pasticcio sulle spese militari, esploso ieri al Senato, mandando in tilt il centrodestra. Dal Festival di Trento, Salvini taglia corto.
7: Non ho seguito la mozione, sicuramente in questo momento non possiamo investire decine di miliardi di euro in spese militari togliendo quel budget ad altre voci di spesa.
4: Null'altro aggiunge, tantomeno sui sospetti convergenti sulla Lega, allergica da sempre alle spese per riarmo. Ma un segnale, Salvini non rinuncia ad inviarlo. Il voto a scadenza naturale, non lo so, dipende dall'economia, che è il fronte complicato di un governo che scommette, senza illudersi, sul negoziato con l'Europa.
8: Un incontro franco in cui si è manifestata una apertura alle esigenze rappresentate dal governo italiano. Naturalmente poi bisognerà vedere anche come matura la discussione all'interno del Consiglio europeo.
4: Tema su cui le opposizioni non fanno però sconti. Il governo è in stato comatoso.
3: Del tutto diversi invece naturalmente i toni di questa visita di Modi a Roma e dell'incontro il settimo in tre anni con Giorgia Meloni, data anche la grande cordialità che c'è sempre stata tra i due. Si rafforza quindi la cooperazione tra i due paesi guardando soprattutto al futuro. Vediamo. Occasione solenne, prima visita del capo del governo indiano dopo 26 anni, celebrata con toni da rimpatriata tra amici, il settimo appuntamento da quando sono premier. Ieri sera visita in notturna e immancabile selfie al Colosseo, un feeling così esplicito e conclamato che da tempo sui social si moltiplicano i commenti ironici sul duo Melodi dall'unione dei cognomi. E loro non si sottraggono, anzi rilanciano.
9: A very, very good toffee.
10: Melody.
3: Caramelle Melodi, uno dei doni del primo ministro di New Delhi, insieme col gelso nero piantato due giorni fa a Villa Pamphili, dove i leader arrivano in mattinata dopo la visita di Modi al Quirinale e l'incontro col capo dello Stato. In un editoriale dei due premier sul Corriere della Sera, la volontà di rafforzare la cooperazione partendo dalle attuali emergenze.
11: La stabilità internazionale, la difesa delle regole, la sicurezza economica, la resilienza delle catene del valore, la promozione della pace sulla crisi iraniana. Ci siamo confrontati ovviamente con l'auspicio comune che il negoziato di pace possa andare avanti, sulla libertà di navigazione per il ripristino della quale entrambi lavoriamo.
3: Insieme su energia, difesa, migrazioni e si guarda soprattutto al futuro, design, tecnologia, spazio, intelligenza artificiale, a difesa dei valori comuni, democrazia, libertà e dignità umane. Le relazioni raggiungono il livello più alto, il partenariato strategico speciale, firmati diversi accordi. L'obiettivo è portare gli scambi commerciali in tre anni da 14 a 20 miliardi, il prossimo sarà l'anno per India e Italia della cultura e del turismo.
1: La tregua con l'Iran, sempre più in bilico, lunga telefonata tra Trump e Netanyahu e Pasdaran minacciano. Se la guerra riprende, i combattimenti dilagheranno fuori dalla regione. Maria Grazia Fiorani.
12: Una telefonata lunga e drammatica, così i media israeliani definiscono l'ultima conversazione tra il presidente Trump e il primo ministro Netanyahu. Facile immaginare che nella telefonata si sia parlato della situazione in Medio Oriente, di un cessate il fuoco con l'Iran che sembra ormai sempre più a rischio. Siamo stati ad un passo dalla ripresa dei combattimenti, ha rivelato lo stesso presidente degli Stati Uniti, e anche se ha cambiato idea per dare più tempo alla diplomazia, arriva pronta la reazione dell'Iran. Le guardie rivoluzionarie minacciano di estendere il conflitto oltre la regione qualora gli Stati Uniti attaccassero nuovamente il loro paese. Non abbiamo ancora impiegato tutte le nostre capacità contro di loro, afferma i Pasdaran, ma se l'aggressione dovesse ripetersi, la guerra si estenderà. I nostri colpi devastanti raggiungeranno luoghi inaspettati e aggiungono, siamo uomini di guerra, vedrete la nostra potenza sul campo di battaglia. A 6 settimane dalla sospensione delle ostilità da parte di Trump, i colloqui per porre fine alla guerra sono in fase di stallo. L'Iran ha presentato questa settimana una nuova offerta agli Stati Uniti, riproponendo a grandi linee i termini già respinti da Trump, tra cui il controllo dello stretto di Hormuz e il risarcimento dei danni di guerra, ma anche la revoca delle sanzioni. Chiudere al più presto la guerra è una priorità per Trump, che è sempre più sotto pressione con i prezzi dell'energia alle stelle e le elezioni di midterm che si avvicinano.
1: Proteggere la cooperazione tra Russia e Cina dalle influenze esterne negative, a dichiararlo il presidente russo Putin nell'incontro a Pechino col presidente cinese Xi Jinping, firmati accordi in campo commerciale, tecnologico e in materia di innovazione. Il corrispondente Marco Clementi.
10: Non ci vediamo da un giorno, ma sembrano passati tre autunni, dice Putin citando un antico proverbio cinese. Oltre 40 visite nella loro lunga carriera politica, ma questa arriva subito dopo quella di Trump. Stessa liturgia, bandierine russe e cinesi al posto di quelle a stelle e strisce. La nostra alleanza mai così solida, dice Putin. Insieme per una governance globale, risponde Xi, è il suo vecchio sogno di un ordine mondiale alternativo a quella guida occidentale. Trump si era portato i mega manager. Putin arriva con 8 ministri e vertici di Rosneft e Gazprom, petrolio e gas. Sul tavolo anche Powerhouse Siberia 2, progetto per un super gasdotto, ma Pechino prende tempo. Firmano una quarantina di contratti, dall'energia nucleare ai trasporti e ovviamente le crisi internazionali. Il mondo rischia il ritorno alla legge della giungla. Basta provocazioni tra potenze nucleari, dicono. Condannano gli attacchi all'Iran e il rapimento di Maduro, danni irreparabili alle fondamenta dell'ordine mondiale. E sull'Ucraina, Cina e Russia sostengono gli sforzi per una pace duratura, ma è necessario affrontare integralmente le cause profonde della crisi, mentre dal Cremlino fanno sapere l'operazione speciale continua fino alla vittoria. Il banchetto offerto all'illustre ospite, poi un tè di salute, la partenza. Si rivedranno in Cina al vertice APEC a novembre e non solo. Putin ha invitato Xi in Russia il prossimo anno.
1: Alle Maldive sono stati recuperati i corpi delle ultime due sub italiane morte dopo essere rimaste intrappolate in una grotta e proseguono gli accertamenti sull'attrezzatura usata durante l'immersione a 50 metri di profondità. Ci aggiorna l'inviata Lucia Sgueglia.
13: Le ricerche si sono concluse stamattina presto qui al largo dell'isolotto di Alimatà sotto la pioggia. Poco dopo le 9 ora italiana sono stati recuperati gli ultimi due corpi degli italiani, quello di Giorgia Sommacal, la figlia della professoressa dell'Università di Genova Monica Montefalcone, e quello della ricercatrice Muriel Odenino. Ieri, oltre a Montefalcone, era stata estratta anche la salma di Federico Gualtieri. Sono così state riportate in superficie tutte e cinque le vittime di quella tragica immersione, escursione di giovedì scorso qui nelle Maldive. Trovate anche le telecamere dei sub italiani, da dove si spera di capire la verità su quanto accaduto. Speriamo che ora le famiglie possano trovare un po' di pace, ci hanno detto i tre sub finlandesi appena riemersi, che possano trovare il giusto tempo del lutto. Ma vediamo i dettagli di questa operazione e le indagini con Andrea Rustichelli.
14: I tre sommozzatori finlandesi hanno operato a circa 60 metri di profondità, al buio. Questa mattina ci è voluto meno tempo rispetto a ieri. Sapevano bene dove andare a prendere i corpi di Giorgia Sommacal, figlia della professoressa Montefalcone e della ricercatrice Muriel Odenino. Dopo l'operazione incontrano brevemente i giornalisti, ma avvertono di non poter rivelare dettagli sensibili oggetto delle indagini. Siamo contenti, spiegano, di aver aiutato su richiesta dell'ambasciata italiana. Abbiamo vissuto 10 anni fa in Norvegia un'esperienza simile con dei nostri amici. In queste sciagure, aggiungono, il fattore più comune è l'errore umano. Tre elementi, sottolineano poi, sono decisivi nelle immagini.

0: immersioni, equipaggiamento, addestramento, esperienza. Siamo lieti, concludono, che ora le famiglie almeno potranno celebrare i funerali, speriamo che questo le aiuterà. I corpi dei quattro italiani sono all'obitorio di Malé e si attende di poter effettuare le autopsie appena rientreranno in Italia. Lo ha chiesto la Procura di Roma, che ha aperto un fascicolo per omicidio colposo. Saranno determinanti le analisi delle videocamere GoPro delle vittime riportate a terra dai sommozzatori. E ci si aspetta notizie utili anche dall'ascolto dei testimoni presenti sulla Duke of York, la barca che il gruppo ha utilizzato giovedì scorso, prima dell'immersione fatale.
1: Torniamo a parlare del caso al-Masri, il generale libico accusato di crimini contro l'umanità. La sua difesa chiede che venga giudicato in Libia e non davanti alla Corte Penale Internazionale. Al-Biselosi.
2: Un ricorso avanzato dal suo avvocato, Githu Muigai, già procuratore generale della Repubblica del Kenya, per chiedere di essere processato in Libia e non all'Aia. L'ultima carta tentata dal generale Osama al-Masri, accusato dalla Corte Penale Internazionale di crimini contro l'umanità e crimini di guerra per le torture e le violenze inflitte nei campi di prigionia libici. Entro il 3 luglio la Libia e la Procura della Corte Penale Internazionale dovranno presentare le loro osservazioni, solo dopo i giudici decideranno sullo svolgimento del processo. Mentre è già iniziato quello contro Khaled el-Hishri, meglio noto come al-Buti, arrestato in Germania su mandato della Corte Penale Internazionale.

0: Al-Masri fu fermato a Torino nel gennaio 2025 dopo due giorni riportato con un aereo dei servizi italiani in Libia per essere poi lì arrestato a novembre. Il caso aveva generato polemiche politiche e anche un procedimento archiviato dopo che il Parlamento aveva negato l'autorizzazione a procedere contro i ministri dell'Interno Piantedosi e della Giustizia Nordio e contro il sottosegretario alla Presidenza del Consiglio Mantovano, mentre si attende il parere della Consulta sul conflitto di attribuzioni sollevato dal Parlamento per evitare un processo all'allora sottosegretario alla giustizia Bartolozzi, nel frattempo dimessasi dopo l'esito del referendum costituzionale.
1: Verrà chiesta una perizia psichiatrica per Salim El Khoudry, l'uomo che sabato scorso è piombato con la sua auto sui pedoni a Modena. Andiamo in diretta dall'inviato Jacopo Cecconi.
2: Sì, intanto ci sono buone notizie sui feriti. Ermanno Muccini, lo chef che era in condizioni non gravissime, è stato dimesso dall'ospedale, ma in generale tutti stanno migliorando. Ci sono ancora, ricordiamo, 3 persone in prognosi riservata, 2 a Bologna e 1 a Modena, ma c'è ottimismo. E il Khoudry rimane invece qui nel carcere in osservazione psichiatrica. La GIP ha disposto per lui la custodia cautelare anche per la specifica capacità criminale, ha scritto nell'ordinanza, e per il pericolo di fuga, in particolare in Marocco, dove ha ancora parte della famiglia. Era capace di intendere e volere, ma non gli viene contestata l'aggravante di terrorismo. Adesso allo studio ci sono i suoi dispositivi elettronici, si cercano eventuali contatti

0: Novissima mietitrebbia.
1: Siamo rimaste pochissime aziende che comunque custodiscono questo territorio. Siamo gli ultimi custodi. Già i paesi sono in via di abbandono. Noi cercheremo di far di tutto, anche perché ho due splendidi bimbi, ho una bellissima famiglia e cerchiamo di far crescere questo territorio con i nostri prodotti. Vorrei proprio che i ragazzi capissero quanto è importante, anche perché noi siamo il futuro. Io sono un uomo felicissimo, felicissimo, anche perché faccio il lavoro che ho sempre desiderato da bambino. Ho sempre sognato di andarmene via da Roma, perché io quando sono nato sono andato a vivere a Roma, i miei genitori erano lì. Poi ho avuto l'opportunità di trasferirmi qua, adesso ho 41 anni, quindi sono 23 anni che vivo a Montebello e non me ne andrei mai per nessun motivo al mondo.
0: I prodotti di Paolo vanno a far parte di un paniere di specialità agroalimentari particolarmente ricco in quest'angolo d'Abruzzo. Mirko Di Crescenzo è l'imprenditore che ha avuto l'intuizione di creare questo paniere, perché l'unione fa la forza. E così ha raccolto i prodotti degli agricoltori della media Valle del Sangro ed ha iniziato a farli conoscere e a distribuirli in tutto il mondo.
2: Mia nonna per hobby iniziò a raccogliere l'origano in montagna e creò una montagna di origano in casa che non sapeva cosa farci e iniziò a venderla a mazzetti. Poi negli anni iniziò a pensare di preparare un preparato, il preparato per gli arrosti, un misto di erbe della montagna che poi è stato riconosciuto come prodotto tipico abruzzese e poi da lì siamo passati al farro, ai cici, ai fagioli, al peperone dolce di Altino. Proprio per aumentare la gamma e far conoscere proprio l'Abruzzo nel mondo. Il peperone dolce d'Altino è un presidio slow food. La caratteristica proprio visiva della pianta è che i peperoni crescono a testa all'insù. Adesso lo troviamo in una fase che la bacca è verde, dalla metà di agosto in poi diventa rosso e poi continua il raccolto fino agli inizi di ottobre. Facciamo il lavaggio, l'essiccazione per poterlo distribuire durante l'anno in tutta Italia e anche all'estero.

fagiolo socera e nuora è un prodotto a me molto caro perché mi ricorda mia nonna. Ho ritrovato in una dispensa di mia nonna questi fagioli, abbiamo iniziato a ricoltivarli io insieme a dei produttori amici e stiamo cercando di farlo conoscere e sviluppare. Noi lo chiamiamo suocera e nuora proprio per il contrasto di colore che c'è, tipico contrasto che esiste tra la suocera e la nuora. Siamo gli unici che facciamo la produzione biologica, sia del fagiolo, sia del peperone. Più siamo vicini all'ambiente e più lasceremo un mondo migliore ai ragazzi che verranno poi dopo di noi. In 40 minuti siamo sulle piste da sci e in 40 minuti siamo al mare, sulla costa dei Trabocchi. È il punto centrale tra la montagna e il mare. Per riuscire a portare la biodiversità sulle tavole di diversi stati del mondo, far conoscere l'amore che c'è per la nostra terra, per la nostra cucina, per i nostri sapori, è una grossa soddisfazione. Era il mio sogno.

Il bene più prezioso di Pennadomo è la silenziosa magia della natura che lo avvolge. Le spettacolari gole del torrente San Leo si sono create in migliaia di anni con l'erosione del vento e dell'acqua sulla roccia calcarea. In mezzo vi scorre il torrente, che dalla cascata della Gran Giara, l'ex mare dei bambini di Pennadomo, arriva al lago di Bomba.

Alte anche fino a 30 metri, le lisce sono spettacolari lame di calcare, meta di un sempre crescente numero di appassionati di arrampicata sportiva. La liscia di Santa Maria si trova proprio sopra il paese ed è quella che ne caratterizza il profilo.

0: poco distanti, le vertiginose placche dell'Oasi. Sono una sfida irrinunciabile per gli arrampicatori più esperti. E se a partire da questi preziosi doni della natura osassimo immaginare un futuro per Penna d'Omo? La chiave potrebbe essere lo sviluppo di un turismo sostenibile, rispettoso di questo ambiente, unico e quasi incontaminato. Stefano Facchinetti e Jessica Di Renzo, appassionati free climbers, ci stanno pensando seriamente e sono i primi giovani a tornare alle proprie radici.
1: Qui sono nati e cresciuti i miei nonni, anche i miei bisnonni, tutta la generazione della mia famiglia. E io sono nata a Roma, però sono particolarmente legata a Penna d'Omo perché ci sono cresciuta. Non vedevo l'ora che finisse scuola per venire qui e passare del tempo. E soprattutto per me Penna d'Omo è casa, è famiglia, è amicizia, è amore. Io ho una grandissima passione che è l'arrampicata sportiva e qui a Penna d'Omo c'è la possibilità anche di poter fare arrampicata. Da qui nasce la mia idea di aprire un'attività ricettiva affinché possa accogliere tutte le persone che hanno il piacere di venire ad esplorare queste terre. E soprattutto nasce per cercare di trovare un futuro per noi giovani, anche perché questo paese merita, ha un grande potenziale ed è importante che venga riconosciuto da tutti.
2: Grazie.

0: anche nelle giornate ripetitive, imperfette e umanissime di Pennadomo, ogni tanto irrompe lo straordinario. Tutta la cittadinanza si raduna e partecipa allo spettacolo della transumanza artistica, un gruppo di artisti non professionisti che, con incredibile passione, va in giro per questi paesi sperduti a rimettere insieme frammenti di memoria e di antica socialità, come racconta Ugo Trevani.
1: Transumanza Artistica è un'associazione culturale no profit che nasce proprio qui a Pennadomo. L'intento è proprio quello di riportare in vita quello che era la cultura lungo i tratturi. E qui, con tante persone del circondario, abbiamo formato questa associazione che si occupa di musica, di teatro e di piccole produzioni che sono legate anche a documentari, a interviste e a libri, per riprendere quelle che sono le antiche tradizioni, fra cui i canti popolari. L'impatto con la gente è quello di empatia, di stare insieme. C'è lo scambio continuo, noi ci dobbiamo guardare, noi non sopportiamo i palchi, noi dobbiamo scendere e stare fra gente. Noi non siamo nessuno, loro non sono nessuno, ma insieme siamo una quantità estrema.

0: Qui siamo nell'interno dell'Abruzzo, non siamo a Lanciano, non siamo a Pescara, non siamo a mare. Siamo, come vedi, circondati da bellezza, ma da estrema povertà. Ma una povertà non legata al conto in banca, ma da eventi culturali, da servizi. Quello che noi cerchiamo di portare come terzo settore e quindi come associazione è proprio questo, momenti aggregativi che facciano dimenticare la distanza. La transumanza artistica di questo si occupa, far sì che tutti possano sentirsi parte di un gruppo e poter creare insieme. Quindi l'invito che faccio è questo, di seguirci, ma seguire questi posti, perché noi esistiamo perché esistono questi posti, se no staremo a casa nostra. Sono napoletano, del centro di Napoli, ma amo questo luogo come se fosse il sangue che mi scorre nelle vene, perché questa è vita.
1: Andare o restare, quindi? Pennadomo lo dimostra. Restare è un'avventura quanto quella del partire, quanto quella del vivere. Si tratta solo di scegliere.

0: Questo programma è stato presentato da Tende da Sole Tempo Test. Acqua oligominerale naturale Sorgesana.
1: L'America's Cup è tornata. La leggenda riparte dalla Sardegna. America's Cup, regata preliminare, da venerdì alle 15 su Rai 3.
2: Elio Germano, Tony Servillo, Iddu, venerdì 21 e 20, Rai 3.
3: Hai una nuova Smart TV collegata a internet? Da oggi è ancora più facile guardare i canali televisivi. Seleziona nella pagina principale l'icona blu Canali TV e trovi subito tutti i canali Rai e delle altre emittenti trasmessi sul digitale terrestre o satellite. E se acquisti una nuova Smart TV, potrai trovare un telecomando con i tasti numerici che ti aiuta sempre a scegliere più velocemente i tuoi canali preferiti.
4: Pubblicità.
5: Non è facile credere in quel che non si vede, ma ci si può affidare alla conoscenza dei ricercatori che ogni giorno, da 60 anni, vedono il cancro da vicino. La ricerca sono loro, milioni di vite salvate grazie ai progressi delle terapie, ma sei anche tu. Siamo noi che ci crediamo, perché fidarsi della ricerca oggi significa trovare nuove cure domani, grazie al coraggio di tutti. AIRC, affrontiamo il cancro, insieme.
6: C'è chi da una vita ti sostiene per essere la versione migliore di te, come Sara Assicurazioni e Sara Vita, che ti accompagnano negli investimenti, nel risparmio, in auto, a casa, nel business e nell'assistenza stradale. Sara Assicurazioni, da 80 anni, al tuo fianco.
7: Sta arrivando. Pazzesco questo tessuto! È nuovo?
8: Zia, sono tende da Sole Tempo Test. Durano più di una vita.
9: Dovrebbe essere già a casa a quest'ora. Ma dove sarà andato?
10: Quando qualcuno scompare, non devi perdere tempo.
9: L'avete visto?
10: Perché ogni minuto che passa diventa più difficile rintracciarlo. Non aspettare. Denuncia subito la scomparsa di una persona. Chiama il numero unico di emergenza 112. Commissario straordinario del governo per le persone scomparse.
11: Coppa del Mondo FIFA 2026, dall'11 giugno al 19 luglio, sui canali Rai.
12: Diarrea frequente, mal di pancia, gonfiore? Può essere il colon irritabile. Chigimea Pro può essere un rimedio. Chigimea Pro aderisce alla barriera intestinale danneggiata come un cerotto. Chigimea, dalla ricerca per la tua salute.
13: Tutte le volte che guardiamo una cellula, vediamo una vita intera. Tutte le volte che assistiamo un paziente, vediamo il giorno in cui non avrà più bisogno di noi. Tutte le volte che un bambino ci sorride, vediamo un futuro senza tumori del sangue. Con il finanziamento alla ricerca scientifica e un'assistenza costante in ogni fase della malattia, siamo vicini ai pazienti e alle loro famiglie in tutta Italia. Noi, un futuro senza tumori del sangue, lo vediamo già. Con te lo realizziamo. Dona il tuo 5 per 1000 ad AIL.

0: procura aveva chiesto l'assoluzione. Maldive, recuperati anche gli ultimi due corpi, il tour operator non avevano il brevetto per immersione in grotta, operazione durata 3 ore, i sub finlandesi, il pensiero va alle famiglie. Emilia Romagna, scuole primarie aperte dal 31 agosto, al via la sperimentazione in alcuni comuni per aiutare le famiglie, laboratori culturali, sportivi, musicali e momenti di gioco. Buonasera dal TG3. Ammanettati, costretti a stare faccia a terra, derisi dal ministro israeliano per la sicurezza. Il video che ritrae il trattamento subito dagli attivisti della flottiglia, pubblicato dallo stesso Ben-Gvir, ha scatenato reazioni di sdegno in Italia e non solo. Il presidente Mattarella ha parlato di trattamento incivile di livello infimo. L'ambasciatore israeliano è stato convocato alla Farnesina. Netanyahu prende le distanze. Allora andiamo subito dalla corrispondente da Gerusalemme, Maria Gianniti. Maria.
1: E allora, prima di vedere queste immagini shock di cui hai appena parlato, ricordo che gli attivisti sono arrivati questa mattina al porto di Ashdod a bordo di 2 navi militari israeliane ed è lì che si è svolto il tutto, soprattutto il riconoscimento per avviare poi le pratiche dell'espulsione. Verranno portati questa sera nella prigione di Ziyot, nel deserto del Negev. Si vuole fare tutto molto in fretta, considerate che domani comincia una festività religiosa ebraica e quindi poi tutto si ferma nel paese. Sappiamo che partiranno già questa sera il deputato 5 Stelle che ha ottenuto, il giornalista del Fatto Mantovani, che facevano parte appunto della flottiglia, ma dicevamo a scatenare la rabbia le immagini che ha postato Ben-Gvir, e allora vediamole nel servizio che abbiamo preparato e poi a seguire con Maria Chiara Grandis alcune testimonianze.
2: Costretti in ginocchio, la testa tra le mani, ancora a bordo della nave militare, le note dell'inno israeliano in sottofondo. Una volta arrivati al porto di Ashdod, gli attivisti passano nelle mani della polizia di frontiera. È qui che arriva il ministro Ben-Gvir, sventola la bandiera israeliana. Benvenuti in Israele, dice, qui noi siamo i padroni. Gli attivisti, ancora una volta costretti in ginocchio, le mani legate dietro la schiena, da un hangar all'altro, i poliziotti con in mano i laccetti di plastica usati per bloccare le mani. Palestina libera, grida un attivista. Subito viene spintonata, trattenuta violentemente dai poliziotti. Immagini shock diffuse dallo stesso Ben-Gvir sui social che hanno scatenato la rabbia. Il popolo di Israele è vivo, urla ancora Ben-Gvir a uno degli attivisti con le mani legate mentre lo stanno identificando. La rabbia si diffonde anche tra i colleghi di governo. Con questo show hai provocato volutamente un danno al nostro paese e non è la prima volta, scrive su X il ministro degli esteri israeliano Gideon Sarra. Tarda un paio d'ore invece la reazione del premier Netanyahu. Israele ha il pieno diritto di bloccare flottiglie provocatrici che sostengono i terroristi di Hamas, ma quanto fatto da Ben-Gvir non rappresenta i valori di Israele. I provocatori verranno espulsi il prima possibile. Inginocchiati con le mani dietro la schiena, come i loro compagni arrestati dagli israeliani.
3: Gaza non è un territorio israeliano!
2: Liberateli tutti, si legge sugli striscioni portati qui in piazza a Roma davanti a Montecitorio.
4: Sono la mamma di un'attivista di 24 anni che è partita con la Freedom Flotilla. Io non la sento da ieri. Sono naturalmente assolutamente indignata per una modalità di arrembaggio con soldati, con i mitra, che sapendo le persone che sono a bordo, civili, pacifisti, esigo che il governo italiano prenda una posizione esplicita, chiara e non permetta più alcuna complicità con lo Stato di Israele.
2: Con loro c'era anche il giornalista Alessandro Mantovani. Questo è il suo ultimo messaggio.
5: Quindi ci aspettiamo, ne mancano 12, forse 13, che tocchi anche a noi.
2: Dalla capitale ad Ancona, dove gli studenti di questo liceo hanno scioperato per lanciare il loro appello.
6: Il sequestro del professore Vittorio Sergi in acque internazionali.
2: Chiedono il rilascio del loro professore che stava partecipando alla missione.
7: Si stanno avvicinando alla nostra barca.
8: Vittorio Sergi è stato sempre per noi un esempio. Ora è ancora una volta un esempio di coraggio e di impegno civile.
2: Il team legale della flottiglia parla di torture da perseguire e chiede l'immediata liberazione dei nostri attivisti sequestrati.
0: E dicevamo in apertura della dura condanna da parte del presidente Mattarella. Andiamo allora al Quirinale da Rita Cavallo. Rita.
9: Sì, in serata una

nota breve con parole dure, forse mai il presidente Mattarella ha usato parole veramente sferzanti come quelle di oggi, da cui traspare tutta l'indignazione della Repubblica Italiana. Mattarella parla di un trattamento incivile.

0: nemmeno nominato. Dunque una nota secca, una posizione evidente che è quella dello Stato italiano, a cui fanno seguito ovviamente le prese di posizione delle massime istituzioni. Sappiamo che l'attenzione del Presidente Mattarella, che ha svolto oggi la sua ovvia normale attività diplomatica, istituzionale, incontrando il Primo Ministro Modi, sappiamo che l'attenzione su questo tema del Presidente Mattarella è sempre molto alta. Pochi giorni fa aveva ricevuto una telefonata dal Primo Ministro israeliano, con cui pure c'è un cordiale e sincero rapporto di stima e di collaborazione, ma anche in quell'occasione il Presidente Mattarella aveva ribadito la necessità di interrompere quanto prima il conflitto in Medio Oriente e soprattutto di salvaguardare il diritto di navigazione in acque internazionali. Dunque una richiesta, una sottolineatura fra presidenti che evidentemente non ha avuto seguito nelle azioni di oggi, e su questo i toni molto duri del Capo dello Stato.
1: Grazie a Rita Cavallo. E c'è poi la protesta del governo che, con Meloni e Tajani, chiede rispetto per gli italiani coinvolti. Alla Farnesina ha convocato l'ambasciatore israeliano. Andiamo da Mario Francocao per tutti gli aggiornamenti.
2: Stavolta, se superata la linea rossa, prenderemo le decisioni più proporzionate ed efficaci. Così poco fa il ministro degli esteri Tajani, che già a fine mattinata, insieme con la Presidente del Consiglio, impegnati nell'incontro tra Italia e India a Villa Pamphilj, aveva reagito replicando a quanto accaduto in Israele. Gli attivisti della flottiglia non sono terroristi, ha aggiunto Tajani, che proprio in questi minuti ha convocato l'ambasciatore israeliano alla Farnesina. Insomma, stavolta una risposta del governo più netta che in precedenti occasioni. Vediamo il servizio e poi ancora più forte la protesta delle opposizioni con Serena Mautone. Le immagini di Ashdod rompono la quiete e la maestosa bellezza di Villa Pamphilj, scelta, come accade per le grandi occasioni, per la prima visita ufficiale dopo 26 anni del capo del governo indiano. Questa volta la reazione italiana è immediata e forte. Per Meloni e Tajani quelle scene sono inaccettabili ed è inammissibile che tanti connazionali siano stati sottoposti a un trattamento lesivo della dignità personale. Tutto il governo condanna il video di Ben Gvir.
3: È una cosa in cui avrebbe dovuto vergognarsi e non sicuramente esaltarsi o sorridere.
2: Subito lo smacco, parte la mobilitazione ai più alti livelli istituzionali, assicurano premier e vice, perché gli italiani siano liberati al più presto. Il governo pretende le scuse per ciò che è successo e per il totale disprezzo verso le richieste arrivate in questi giorni dall'Italia. Infine, dopo le sollecitazioni cadute nel vuoto dell'opposizione, viene convocata la Farnesina l'ambasciatore di Tel Aviv. A offuscare la giornata di Meloni, su tutt'altro fronte, le esternazioni di Salvini su un possibile voto anticipato.
4: La scadenza naturale sarebbe a settembre, non lo so. Dipende anche dai fattori economici.
2: Tra inflazione, caro spesa, caro bollette, dice è normale che la fiducia ai cittadini cali. Il ministro della difesa prova a scansare l'ostacolo, finché c'è da servire il paese continua a servirlo. La presidente del Consiglio, prima dell'affronto israeliano, aveva condiviso con Modi, oltre al rilancio delle relazioni tra i due paesi, l'impegno comune per la pace e la stabilità dall'Ucraina al Medio Oriente.
5: Sulla crisi iraniana ci siamo confrontati ovviamente con l'auspicio comune che il negoziato di pace possa andare avanti, trovare una conclusione positiva. Sulla libertà di navigazione, per il ripristino della quale entrambi lavoriamo.
2: A suggellare l'amicizia e lenire in parte le amarezze di giornata, il gelso regalatole da Modi è ora di casa a Villa Pamphilj.
6: Il pressing va avanti da giorni e si estende a macchia d'olio in piazza davanti Montecitorio, con la richiesta che si arrivi alla liberazione immediata di tutti gli attivisti fermati da Israele. In Europa, dove con un flash mob i partiti d'opposizione accusano anche le istituzioni europee di un silenzio inaccettabile. Ancora di più dopo i video che mostrano gli abusi e le umiliazioni, immagini piegate alla propaganda israeliana che fanno infuriare il centrosinistra. Meloni deve riferire la richiesta avanzata alla Camera e il governo adottare sanzioni, mentre si annuncia una mozione per chiedere che i responsabili ne rispondano alla Corte Penale Internazionale. Ma la condanna questa volta arriva anche dal lato opposto dell'emiciclo. Immagini inaccettabili e gravissime, il commento del centrodestra, che non nasconde una certa diffidenza sugli scopi reali della missione. Propaganda, dicono, nulla a che fare con gli aiuti umanitari a Gaza.
7: Le immagini che abbiamo visto sono inaccettabili. Perfino Netanyahu ha dovuto condannare il comportamento di questo ministro. Condotte del genere fanno passare totalmente dalla parte del torto Israele.
6: Ma la sola condanna non basta più alle opposizioni, che al governo chiedono di passare ai fatti. Lo fa il PD e lo fanno i 5 Stelle.
8: Sono immagini assolutamente sconce, che ledono la dignità di qualsiasi essere umano, e la cosa grave è che un ministro del governo israeliano se ne vanti, le posti e le rivendichi.
6: Per la linea dura anche AWS, caustico, Fratoianni, meglio tardi che mai.
9: Magari ora fate anche qualche atto concreto, qualche sanzione, magari interrompiamo l'accordo di associazione tra la UE e Israele, magari facciamo qualcosa di

0: concreto per dire che basta, che non se ne può più.
1: Violenze inaudite, chiosa Maggi, il governo si faccia sentire.
2: E a Pechino si è conclusa davanti ad un tè la visita di Putin a Xi Jinping. I due leader rivendicano una forte cooperazione che dicono va difesa dalle ingerenze esterne. Il servizio del corrispondente Marco Clementi.
3: L'accoglienza a Tiananmen, la liturgia è la stessa. Tappeto rosso, onori militari, bambini festanti, bandierine russe e cinesi, anziché a stelle e strisce. Dopo Trump tocca Putin. La Cina, sempre più baricentro tra le grandi potenze, anche se l'asse con Mosca resta strutturale. La nostra alleanza mai così solida, dice Putin. Le relazioni tra Russia e Cina contribuiscono alla stabilità globale, sostiene. Musica per Xi Jinping e il suo sogno di un ordine mondiale alternativo a quella guida occidentale. Oltre 40 visite nella loro lunga carriera politica. Non ci vediamo da un giorno, ma sembrano passati tre autunni, dice Putin, citando un antico proverbio cinese. Il lungo bilaterale, affari e crisi internazionali. Il mondo rischia il ritorno alla legge della giungla, basta provocazioni tra potenze nucleari, dicono, condannano gli attacchi all'Iran e il rapimento di Maduro e ovviamente l'Ucraina. Pace duratura solo affrontando le cause profonde della crisi, mentre dal Cremlino fanno sapere l'operazione speciale in Ucraina continua fino alla vittoria. Trump si era portato i mega manager, Putin arriva con 8 ministri ai vertici di Rosneft e Gazprom, petrolio e gas. Sul tavolo anche Power of Siberia 2, progetto per un super gasdotto, ma Pechino prende tempo. Firmano una quarantina di contratti, dall'energia nucleare ai trasporti. Prima della partenza anche il saluto a Peng Pai, che da bambino si fece fotografare con Putin durante la visita a Pechino del 2000. È andato a studiare a Mosca e è diventato un simbolo del legame Russia-Cina.
2: Da Washington è arrivato il commento di Trump. Bene, l'incontro, vado d'accordo con entrambi. Trump che è tornato a parlare di Iran. Andiamo dalla corrispondente Laura Pepe. Laura.
4: Sì, a una domanda sulla visita a Pechino del presidente russo Putin, Trump ha risposto: vado d'accordo sia con lui sia con Xi Jinping, non credo però che la cerimonia riservata a Putin sia stata bella quanto quella riservata a me. Trump ha anche detto che parlerà con il presidente di Taiwan Lai prima di prendere una decisione sulla maxi vendita di armi americane all'isola. E poco fa, nel discorso alla cerimonia di laurea degli allievi dell'Accademia della Guardia Costiera nel Connecticut, Trump ha detto: l'unica domanda sull'Iran è finiamo il lavoro o firmano un accordo. Li abbiamo colpiti duramente, aggiunto, potremmo doverlo fare ancora di più o forse no, ma ora facciamo il punto sui negoziati Stati Uniti-Iran con il servizio di Maria Grazia Fiorani.
5: Cosa ha detto Netanyahu riguardo all'Iran? È tutto ok, farà tutto quello che voglio che faccia, è un bravo ragazzo. Secondo i media però, quella di oggi tra il presidente Trump e il premier israeliano Netanyahu è stata una telefonata lunga e drammatica. Facile immaginare che si sia parlato del cessate il fuoco, ormai sempre più a rischio. Siamo nelle fasi finali con l'Iran, stiamo facendo un tentativo, vedremo cosa succederà, assicura il presidente. E i media arabi rilanciano la notizia, si sta limando un testo di accordo tra Washington e Teheran per porre fine alla guerra. L'annuncio potrebbe arrivare entro poche ore. Non ho fretta, tutti dicono ci sono le elezioni di medio termine, ma io non ho alcuna fretta. Certo, dovremmo riaprire immediatamente lo stretto di Hormuz. Prima di salire a bordo dell'Air Force One, Trump aggiunge che è importante raggiungere gli obiettivi piuttosto che fissare una scadenza. Ostenta sicurezza il presidente, anche se la situazione è molto delicata. Siamo stati ad un passo dalla ripresa dei combattimenti, rivela, e subito è arrivata la reazione delle guardie rivoluzionarie che, forse in un gioco delle parti, minacciano di estendere il conflitto oltre la regione se l'Iran dovesse essere attaccato di nuovo. I nostri colpi devastanti raggiungeranno luoghi inaspettati, aggiungono. Le forze armate iraniane si preparano ad una risposta energica, afferma il capo negoziatore Ghalibaf. Ormai è chiaro che Stati Uniti e Israele vogliono riprendere le ostilità. La tregua è servita solo a recuperare le forze. Non cederemo alle intimidazioni.
2: Effetto di questa crisi, come sappiamo, lo shock energetico. Continua la trattativa tra Roma e Bruxelles per ottenere maggiore flessibilità e la Commissione conferma la deroga al patto di stabilità non è l'unica strada possibile. Ce ne parla Marco Malvestio.
6: Sul tavolo non c'è solo la deroga al patto di stabilità. La Commissione europea sta lavorando anche su altre strade. Così il commissario Fitto, dal Festival dell'Economia di Trento, puntualizza quali sono gli strumenti utilizzabili dai singoli paesi contro il caro energia.
7: Il primo è quello della possibilità di rivedere le risorse della coesione. In secondo luogo c'è la possibilità di rivedere, qualora fosse possibile, nella fase finale,

0: finale i piani nazionali di ripresa e resilienza.
1: Ma in questo secondo scenario i tempi sono molto stretti. Occorre infatti chiudere le eventuali modifiche al PNRR entro fine mese. Quanto alla richiesta di deroga al patto di stabilità, fonti dell'Eurogruppo fanno sapere che il tema non sarà in discussione nella riunione di venerdì, perché non condiviso dagli altri paesi. E sempre venerdì il Consiglio dei Ministri deciderà la proroga del taglio delle accise sui carburanti e le misure per gli autotrasportatori, che hanno indetto 5 giornate di serrata per la prossima settimana. In entrambi i casi, in queste ore, è ancora a caccia le risorse necessarie.
2: Le amministrative, quasi 900 i comuni al voto. In Toscana il più grande è Prato. Il nostro inviato Matteo Valerio è andato lì per raccontarci che sfida sarà.
3: Il paradosso del padrone cinese che picchia l'operaio perché sciopera, il sedicenne che accoltella al cuore un cameriere dopo una tentata rapina, la sicurezza si impone a Prato come tema centrale di una campagna elettorale anticipata dopo le dimissioni della sindaca di centrosinistra Bugetti, raggiunta da un'inchiesta per corruzione. In mezzo il ruolo della massoneria, protagonista da sempre in città di scandali e polemiche bipartisan. 6 i candidati sindaco, principali sfidanti Matteo Biffoni per il centrosinistra, già 2 volte primo cittadino, e Gianluca Banchelli per il centrodestra.
4: Presenza delle forze dell'ordine, sicurezza nel senso di far star tranquilla la gente, anche riflettere su perché ci sono minorenni che girano di notte con un coltello in tasca, lo usano.
5: La sicurezza sarà la nostra linea guida, declinata in sicurezza personale, sicurezza urbana e sicurezza sociale. Cercheremo di sfruttare tutto quello che il DDL sicurezza ci dà, partendo dalle zone rosse.
3: Un tempo città ricchissima della prima area metropolitana di Firenze, Prato è oggi emblema delle contraddizioni del mondo del lavoro. I nuovi schiavi sono i pakistani impiegati nel tessile.
5: La città va fatta ripartire in una profonda depressione da un sacco di tempo, e quindi io sto cercando di rimettere in un progetto di sviluppo territoriale tutte le associazioni di categoria insieme per poter rilanciare i 90 giorni Prato.
4: Deve essere una nuova stagione, non possiamo permetterci di riproporre quelle che sono ricette di 12 anni fa, la prima volta sono diventato sindaco, serve in un contesto nuovo, sia cittadino sia di quello che c'è intorno a noi, dare risposte nuove.
3: A insidiare Banchelli e Biffoni gli altri 4 candidati: Enrico Zanieri, Liste Comuniste e Potere al Popolo, Claudio Belgiorno, fuoriuscito del centrodestra, Jonathan Targetti con le sue liste di centro, e l'altro civico, Emilio Paradiso.
2: È stata confermata in appello a Roma la condanna a 8 mesi per l'ex sottosegretario alla giustizia Andrea Del Mastro per rivelazione di segreto d'ufficio in relazione al caso Cospito. Valeria Papitto.
6: Conferma la sentenza del tribunale.
7: Abbozza un sorriso l'ex segretario di Fratelli d'Italia Andrea Del Mastro dopo la conferma in appello della condanna a 8 mesi per rivelazione di segreto d'ufficio sul caso dell'anarchico Alfredo Cospito. Poi sfila via veloce senza dire quasi una parola. Non mi fermerò, scrive subito dopo in una nota, dimostrerò la mia correttezza. A parlare per lui è intanto l'avvocato.
8: Dobbiamo leggere le motivazioni, ovviamente, e non possiamo che essere grandemente delusi e anche un po' sconcertati, vista la richiesta della Procura Generale, fin più ampia di quella del pubblico ministero di primo grado. Non riesco giuridicamente a darmi una motivazione.
7: Non se l'aspettava il collegio difensivo di Del Mastro, dunque, forse anche per la richiesta di assoluzione un mese fa della Procura Generale, perché il fatto non costituisce reato, e invece per Del Mastro arriva anche la conferma dell'interdizione per un anno dai pubblici uffici. Il caso nasce dalla diffusione di informazioni riservate sull'anarchico recluso a Sassari al 41 bis, usate alla Camera 3 anni fa dal compagno di partito Donzelli per attaccare alcuni esponenti del Partito Democratico, accusandoli di legami ambigui con ambienti anarchici e mafiosi. Ma per i legali le presunte notizie rivelate non erano segrete e annunciano ricorso.
8: In Cassazione andiamo certo, perché non condivido questa decisione. Esistono 3 gradi di giudizio proprio perché si può sbagliare.
2: Alle Maldive sono stati recuperati tutti i corpi dei sub morti giovedì scorso. Intanto i PM di Roma hanno disposto l'autopsia sulla salma di Gianluca Benedetti, già rientrata in Italia. Andiamo dalla nostra inviata alle Maldive, Lucia Sgueglia. Lucia.
9: 5 vittime italiane di quella che è la più grande tragedia subacquea nella storia delle Maldive. Sono la professoressa Monica Montefalcone, sua figlia Giorgia Sommacale, i ricercatori Muriello, Denino e Federico Gualtieri e l'istruttore Gianluca Benedetti. Ma c'è anche una sesta vittima, il soccorritore delle Maldive, Mohamed Mohadi, morto mentre li cercava. Solo le indagini, lo avete detto, potranno chiarire quanto accaduto. Secondo la legale del

0: tour operator Albatros Top Boat. Nessuno dei cinque aveva il brevetto necessario per scendere in quelle grotte. Speriamo che le famiglie possano trovare il loro giusto tempo del lutto, ci hanno detto i sub-speleologi finlandesi al centro di questa complicata operazione. Vediamo con Guido Gaspari. È scuro l'oceano che copre la grotta di Davano Kando. L'ultima staffetta per riportare a casa le ultime due salme, quelle di Murielo Denino e di Giorgia Sommacal. In questo momento i tre sommozzatori finlandesi sono ancora immersi qui in mare. Stanno facendo la decompressione dopo aver recuperato i corpi delle due italiane. Adesso lo vedete, sta cominciando a piovere. Riemergono poco prima delle 9 del mattino, le trasferiscono sulla nave ambulanza, poi verso la capitale Malé. Per Sami Pakkarinen, Jenny Westerlund e Patrick Grönqvist, missione compiuta. Da una barca di turisti italiani che incrocia in quel momento parte un applauso spontaneo. Ci accolgono sulla loro barca, la stanchezza negli occhi. Non è stato un lavoro facile, ammettono, in quell'ambiente profondo, buio e angusto, i fondali di corallo morto e sabbia finissima, ma niente correnti forti.
1: This is the one thing that why we wanted to help, because we have faced the same situation over 10 years ago.
0: Poi ricorda Sami, 10 anni fa ci siamo trovati nella stessa situazione, due nostri amici sono morti intrappolati in una grotta in Norvegia. Siamo tornati laggiù a recuperarli, proprio per questo ora abbiamo sentito il bisogno di aiutare. Patrick, how much is the equipment? Conta più il fattore umano o la tecnica in operazioni del genere? Ci risponde sicuro Patrick.
2: Equipment is the most important.
0: L'attrezzatura è la cosa più importante.
3: Verrà chiesta una perizia psichiatrica per Salim El Kudri, l'uomo che sabato scorso è piombato con la sua auto sui pedoni a Modena. L'inviato Jacopo Cecconi.
4: Io sono tra quegli psichiatri che considerano tutte le persone che commettono un reato responsabili di fronte alla legge.
5: Nessuna giustificazione per la strage compiuta da Salim El Kudri, ma Fabrizio Starace, fino all'anno scorso direttore del Dipartimento di Salute Mentale di Modena e ora a Torino, vuole che l'attenzione si concentri su un punto, lo stato dei servizi psichiatrici e sociali in Italia.
4: Sottodimensionati del 30-40%. Sarebbe come se entrassimo in una sala operatoria e il chirurgo, invece di avere il suo assistente, il ferrista, l'infermiere di sala, fosse costretto a operare da solo.
5: El Kudri era sempre stato fra i primi della classe, come ricorda questo suo ex compagno di scuola.
6: Uno che studiava tanto ed era molto bravo a scuola.
5: Laureato, aveva trovato qualche lavoretto, l'ultimo in questa ditta di elettronica, ma non era riuscito a lasciare il segno.
7: Oh, era un ragazzo silenzioso. Salutava a bassa voce anche.
5: Da qui l'ossessione e la frustrazione. Il fatto che il movente non sia terroristico ma un disagio personale però non è consolante, anzi.
4: Considero questi eventi, non solo quello di Modena ma anche quelli che si sono realizzati drammaticamente a Taranto, tutti epifenomeni, la punta di un iceberg di una condizione di disagio che è sempre più diffusa.
3: Torniamo a parlare di al-Masri, l'ex generale libico accusato di crimini contro l'umanità. La sua difesa chiede che venga giudicato in Libia e non all'Aia, dove è in corso il processo ad un suo presunto complice, Alvise Elosi.
8: Khalid El-Hishri was able to act with impunity.
9: Potevano essere in due sul banco degli imputati all'Aia. Khaled El-Hishri, conosciuto come Al-Buti, arrestato in Germania su mandato della Corte Penale Internazionale, e Osama Anjim, meglio noto come Al-Masri, fermato a Torino nel gennaio 2025 e riaccompagnato in Libia dopo soli 2 giorni con un aereo dei servizi italiani, un caso che aveva generato polemiche politiche e anche un procedimento, poi archiviato dopo che il Parlamento aveva negato l'autorizzazione a procedere contro i ministri dell'Interno, Piantedosi, della Giustizia Nordio, oltre che del sottosegretario alla Presidenza del Consiglio, Mantovano. Ancora in sospeso la posizione dell'ormai ex sottosegretario alla Giustizia, Bartolozzi.
10: È il sistema libico sotto accusa, è quel sistema che prevede appunto la cooperazione anche delle istituzioni europee, anche italiane, con bande di criminali che oggi sono giudicate per crimini contro l'umanità.
9: Al-Masri, arrestato poi in Libia a novembre, ha fatto ora ricorso per essere processato nel suo paese. La Corte si riserva di decidere dopo il 3 luglio. Nel frattempo il suo nome è già citato nel processo a carico di Al-Buti, iniziato all'Aia.
11: Including Abdurrauf Kara, Dawi Nzam and Injim.
9: Al-Buti e Al-Masri sono accusati, insieme ad altri due membri

0: membri di una milizia di crimini, di guerre, crimini contro l'umanità per aver commesso torture, stupri e violenze nel campo di prigionia di Mitiga.
1: A Firenze un quindicenne è stato arrestato per arruolamento con finalità di terrorismo internazionale, una storia che ci racconta Elisa D'Alto.
2: Le bandiere dell'ISIS, i volti dei leader più noti come al-Baghdadi, queste foto sono state trovate nel cellulare di un adolescente. L'islamismo estremista radicale era diventato per lui un tema ossessivo e ricorrente, al punto che il giudice di Firenze ha disposto l'arresto. Era pronto ad agire, secondo i magistrati, che da mesi seguono il caso di questo giovanissimo aspirante terrorista. 15 anni, tunisino di origine, da 3 anni nel nostro paese. Già ad ottobre era stato collocato in comunità per lo stesso reato, arruolamento con finalità di terrorismo internazionale. Il 23 marzo scorso il giudice decide di ammetterlo al regime di messa alla prova, ma già dal giorno successivo il giovane attiva un nuovo profilo social e ricomincia a interagire con account di soggetti affiliati all'ISIS.
3: Peraltro abbiamo trovato su questo cellulare diversi contenuti che ci hanno portato a ritenere che aveva una progettualità, ovvero quella di compiere delle azioni di grave violenza.
2: Per il giudice si tratta di un soggetto pericoloso. Grazie a una nuova perquisizione, l'antiterrorismo ha sequestrato il cellulare. Ora il ragazzo si trova in un istituto penale per minorenni.
1: In tribunale ha abbracciato i suoi aggressori Davide Cavallo, il 22enne che ha riportato una lesione permanente dopo essere stato accoltellato lo scorso ottobre a Milano. Diana Fichera.
4: Scosso, dispiaciuto, perché il 18enne che lo ha accoltellato rimarrà in carcere molto a lungo. Questo è Davide Simone Cavallo, studente di 22 anni, la vita stravolta da un'aggressione brutale lo scorso ottobre a Milano. Il pestaggio 5 contro 1 dopo una rapina da 50 euro e i fendenti che gli provocano una lesione al midollo. Oggi in aula Davide aveva di fronte i due maggiorenni del gruppo, Alessandro Chiani e Mohamed Atia. Lui chiede di potersi avvicinare e li abbraccia, un gesto che colpisce anche i legali degli imputati.
5: Chiani si è scusato, è dato perdono, è stato, siamo proprio commossi dalla grande statura morale della persona offesa, Simone Cavallo, veramente un ragazzo eccezionale.
6: Davide era dispiaciuto, la vittoria di oggi di Davide è stata l'abbraccio, l'ha detto, ma non come vittoria, ma quel piacere di ritrovare due persone a cui lui non aveva motivo di vendetta.
4: 20 anni per Alessandro Chiani, condanna per tentato omicidio, gli avvocati annunciano ricorso. Assolto e scarcerato Mohamed Atia a 10 mesi e 20 giorni per omissione di soccorso. Per Davide Simone Cavallo non è finita, a luglio il processo sempre con rito abbreviato dei 3 minorenni accusati dell'aggressione. Poi ci sono le conseguenze fisiche che sta ancora affrontando, ma lui è andato avanti. Il suo perdono per quei ragazzi, lo aveva chiarito prima dell'udienza, non ha nulla a che fare con la rassegnazione.
7: Non è buonismo, non è che non riesco a vederli per quello che sono, è che mi rifiuto di dar la vinta a quello che loro hanno deciso di essere quella sera.
1: In Emilia-Romagna gli alunni delle primarie torneranno a scuola prima dopo la pausa estiva. Gli istituti, per ora dei comuni più grandi, riapriranno le porte già il 31 agosto. Un modo per venire incontro alle famiglie, spiega la regione Gabriele Carletti.
8: Penso che è una grande cosa, un grande aiuto per le famiglie, soprattutto per chi lavorano tutte e due, un grande aiuto.
9: Fremono. L'apertura anticipata delle scuole primarie in Emilia-Romagna li tocca da vicino. La regione è la prima a sperimentare un allungamento del calendario in aula dal 31 agosto. Quest'estate nei comuni più grandi, poi dal 2027 in tutta la regione, non con gli insegnanti, ma con educatori e realtà esterne che organizzeranno attività sportive, culturali ed educative. Di fatto un centro estivo a scuola, con la differenza che saranno gratuiti o con un piccolo contributo delle famiglie.
10: Dobbiamo permettere ai genitori e alle famiglie di vivere il più serenamente possibile, di smettere di fare gli equilibristi, di non dover avere la corsa, di mettere in fila tempi, e il pranzo con la cena e orari impossibili, e di avere quindi la serenità per gestire al meglio i propri figli.
9: Lei è l'assessora regionale da sindaca di San Lazzaro di Savena. Fu la prima in Italia nel 2019 a rendere gratuiti gli asili nido per tutti. Ora punta alla scuola primaria.
11: Non lo sapevo, di rivermai ha informato ora mio figlio.
9: L'adesione per ora sarà facoltativa.
12: Bentornati bimbi!
9: La novità quest'anno interesserà una platea di 100.000 bambini. Non dovranno affrettarsi però a fare i compiti estivi, le lezioni tradizionali inizieranno sempre a metà settembre. Prima potranno vivere la scuola in modo diverso ed evitare ai genitori acrobazie col lavoro o un salasso tra babysitter e centri privati.
10: I centri estivi costano tanto e quindi sarebbe un aiuto per noi famiglie.
1: A Cannes arriva fuori concorso Roma Elastica di Bertrand Mandico, girato a Cinecittà, un cast di stelle francesi e italiane. Luciana Parisi, l'inviata. Summertime's here, kiddies, and it's
12: time to take a trip. Ci sono tante sorprese in questo film e credo che il mio ruolo è stato una bella sorpresa anche per me. Io non lo conoscevo veramente questo regista e ho capito strada facendo che è un regista molto amato, temuto, grande visionario e mi chiede di essere una diva del cinema italiano. È stato stupendo.
13: Isabella Ferrari, Ornella Muti, Franco Nero, Maurizio Lombardi, Marion Cotillard. Sono creature notturne gli attori del film Roma Elastica di Bertrand Mandico, proiettato dopo la mezzanotte. Il regista francese racconta la storia di un'attrice in crisi che nel 1982 arriva a Roma per girare un film di fantascienza, diretta da un vecchio regista, un mito del cinema italiano.
14: E allora i miti c'erano perché non esisteva la televisione. Oggigiorno tutte interviste, televisione, cioè i miti esistono perché la gente sogna.
13: Gli anni Ottanta sono individuati come il crepuscolo del nostro cinema.
15: Una volta i film duravano tutti 8-9 settimane, oggi durano 4 settimane, ma se pensi che non so come ha fatto Bertrand a girarlo in 15 giorni, devo dire chapeau.
13: Roma è la pietra e il marmo, l'elastico è pop, triviale, organico, dice il regista, come una canzone italo disco.
1: Questa sera in prima serata su Rete 3 torna Chi l'ha visto. Ci colleghiamo allora con Federica Sciarelli. Buonasera Federica.
16: Buonasera Jacopo, buonasera a tutti voi. Vi parliamo anche, oltre alle scomparse, di questo Mario Landolfi che è riuscito nel suo weekend a uccidere ben due donne, una di 29 anni e l'altra di 71 anni. La moglie che abbiamo sentito lo difende a spada tratta, ma noi ci chiediamo se ci siano altre vittime. Ci vediamo più tardi, a te la linea Jacopo.
1: Linea che adesso passa all'informazione regionale, vi ricordo l'appuntamento a mezzanotte con Lina Notte. Grazie per l'attenzione, una buona serata.

0: Sei un campo vicino a casa.
1: Io!
2: In cui ti siamo
0: trasferiti. E ora gioca a tennis tutte le settimane.
1: E non immagini quanto si arrabbia quando perde.
3: Se mi serve un partner per il doppio ti chiamo.
4: Vediamoci per una pizza dopo la partita, sei troppo competitivo.
5: Nuance Audio è un dispositivo acustico invisibile completamente integrato nei tuoi occhiali. Senti meglio, in pieno comfort, senza nulla nel tuo orecchio. Nuance Audio. Provalo gratuitamente.
6: Mario, io questi li vedo strani.
7: Lo allontanano, sperano che il segnale vada giù.
8: Ma con il wifi di Tim è sempre connesso.
7: L'unica cosa che va giù è il loro morale.
9: So io chi chiamare.
10: C'è uno che sembra Gigi D'Alessio. È Gigi D'Alessio. Gigi, ma resti con noi?
11: Certo, ma mo cosa fa?
12: Ci penso io.
13: Tutto l'intrattenimento che ami è su Team Vision. Sceglilo con la qualità e la potenza del wifi di Team.
14: Quanti contenuti,
10: Ma qui il tempo non manca.
13: Vieni nei negozi o vai su team.it.
15: Ci sono scoperte che emozionano. La prossima scoperta dipende anche da te.
16: Il tuo 5 per 1000 può fare la storia. Sostieni la ricerca del San Raffaele di Milano.
17: Nuovi bastoncini di Capitan Findus per le tue migliori creazioni. Solo 100% filetti di pesce in una nuova panatura dorata e ancora più croccante.
18: Perfetti!
19: Super croccanti!
20: Buonissimi!
17: Scopri i bastoncini Findus più croccanti di sempre. Approvati dal capitano.
21: Perché scegliere l'assicurazione Genertel? Semplice, perché conviene. Acquista o rinnova online una polizza auto o moto. Per te, 25 euro di sconto. Prima della sottoscrizione, leggere il set informativo su genertel.it. Genertel, più semplice di un click.
22: Coppa del Mondo FIFA 2026. Dall'11 giugno al 19 luglio. Sui canali Rai.
23: Buono. Cos'è?
24: Misura.
23: No, dai.
24: Ti giuro.
25: Se mente con questa facilità, come potrò mai fidarmi di lei?
24: Misura.
23: Ti giuro.
24: Mi ha anche giurato che mi amerà per sempre.
23: Ti giuro.
26: Forse non è davvero mia nonna.
24: Guarda.

0: guarda, buona da non crederci. Misura, gustati il benessere.
1: Corri da Troni, cambia TV, fai gol. Compra un nuovo TV, ritiriamo a casa tua l'usato e potrai ottenere una valutazione fino a 300 euro. Come il TV OLED Evo LG 55 C5, tuo a soli 999 euro. Troni, non ci sono paragoni.
2: Da sempre siamo la voce di chi crea valore.
3: Ciao, ma...
2: E da oggi ci chiamiamo come ci chiameresti tu?
4: Che ne dice, capo?
3: Sì, ma chiamami Anna.
2: Siamo Confcommercio.
5: E lei?
6: Perfetta, cara.
2: Per gli amici, Confcom.
7: Da un mercato dell'energia che fa girare la testa alla serenità di produrla direttamente a casa tua. Scegli l'azzurro. Con l'offerta 2A puoi installare i pannelli solari e avere fino a 1700 euro di vantaggi. Vai in negozio o su a2a.it. Siamo in tutta Italia. A2A, Life Company.

0: Rientreranno già stasera le ultime famiglie rimaste fuori dalle loro case dopo il crollo della Vela Rossa di Scampia. Resterà attivo un presidio di vigili del fuoco e protezione civile. Stasera il rilascio, domani il ritorno in Italia del deputato napoletano 5 Stelle Caro Tenuto e del giornalista Mantovani, bloccati in Israele insieme ad altri attivisti della Global Flotilla. Grandi ustionati, l'ospedale Cardarelli diventa hub di riferimento europeo per la formazione del personale medico e infermieristico nell'impiego di tecniche innovative. Gemellaggio Campania-Sardegna per l'America's Cup, da domani a Cagliari le regate preliminari della competizione velica che arriverà nel Golfo Partenopeo l'anno prossimo. Dopo la partita con l'Udinese, Antonio Conte potrebbe confermare l'addio al Napoli, intanto si rincorrono già i nomi sul successore, da Sarri a Italiano passando per Allegri. Buonasera dalla TGR Campania. Dichiarato agibile il palazzo di via Gobetti a Scampia, interessato dal crollo parziale della Vela Rossa. Gli sfollati rientreranno in serata nelle loro case. Sentiamo Enzo Perone.
1: Alle 23 di ieri notte sono crollati 6 piani della Vela Rossa già in via di demolizione, una tragedia sfiorata perché un intero solaio si è abbattuto sull'adiacente palazzo di via Gioberti e alcune travi di cemento armato hanno colpito i balconi del primo piano di quell'edificio. Se fossero caduti in modo obliquo tutti e 6 i piani, si sarebbe potuto verificare lo sventramento di quel palazzo.
2: C'è stato questo ribaltamento di parte del fabbricato che poi è definito come Vela Rossa. È stato oggetto di demolizione e parzialmente si era già arrivati a fare la prima parte e fortuna ha voluto che l'altezza del fabbricato ancora rimanente investisse sì il fabbricato di via Gioberti, però solo in maniera parziale.
1: 47 inizialmente le famiglie sgomberate, circa 200 persone, scese poi a 12 famiglie, 55 persone che entro stasera dovrebbero rientrare tutte nelle loro case dopo le verifiche dei vigili del fuoco. Le cause del cedimento sono in corso di accertamento, la procura ha aperto un fascicolo per crollo colposo.
3: Sembrava Baghdad qua giù, siamo andati dietro dove sta la vela e era caduto tutto, un casino.
1: Un muratore che abita lì ha molti dubbi.
4: Stavo 24 ore su 24 a guardare allora come lavoravano, senza cinture di sicurezza, senza casco, senza bombe di acqua. Non si dovrebbe sbancare sotto, si comincia da sopra a scendere giù, no, da sotto a salire sopra. Togliendo una parte di questa montagna di terra che stava appoggiata sulla facciata della vela, automaticamente viene demolito e così tagliando, è caduta la vela.
0: Il GIP di Nola ha convalidato il provvedimento di fermo emesso dalla procura e notificato dai carabinieri a Mario Landolfi, 48enne, che ha confessato di aver ucciso 2 donne spingendole nel vuoto in un cantiere di un edificio di Pollena Trocchia, nel Napoletano, il 16 e il 17 maggio scorsi. L'uomo ha reso delle dichiarazioni spontanee in cui ha ribadito la sua ammissione di responsabilità, ma non ha voluto rispondere alle domande degli inquirenti che continuano a indagare sul caso, anche per verificare la possibilità che Landolfi si possa essere reso protagonista di altri episodi simili in passato. Al via davanti alla Corte d'Assise di Benevento il processo per Salvatore Ocone, il 59enne di Paupisi, accusato di aver ucciso la moglie Elisa e il figlio

0: quindicenne Cosimo, ferendo gravemente anche l'altra figlia Antonia. Ivan Palumbo.
1: Le vetrate del Tribunale di Benevento fanno da schermo al silenzio. Dentro, per la prima volta dalla notte della strage di Pau Pisi, Mario Ocone incrocia lo sguardo del padre Salvatore, che il 30 settembre uccise la moglie Elisa Polcino e il figlio più piccolo, Cosimo, a colpi di pietra, riducendo in fin di vita l'altra figlia prima di darsi alla fuga.
2: Antonia sta migliorando, sta bene, sta proseguendo il percorso di riabilitazione, sta meglio. Non chiedo altro che giustizia.
3: Questo ragazzo, Mario, è un uomo dai sentimenti dimezzati. C'è stato questo sterminio grave e gravissimo. Dobbiamo capire se è stato generato anche dalle problematiche che il signor Ocone comunque sicuramente aveva.
1: Nella prima udienza di un processo che si preannuncia rapido, accolta la richiesta di perizia psichiatrica per l'imputato. L'incarico sarà conferito il 10 giugno. Secondo la consulenza di parte della procura, al momento dei fatti era capace di intendere e di volere.
4: Conserva sempre quello sguardo spento. Anche attualmente c'è questa condizione psichiatrica di psicosi cronica delirante a contenuto mistico.
0: La vicenda dei nostri connazionali a bordo della Global Flotilla bloccati in Israele. Il ministro Tajani ha annunciato per domani il rientro in Italia del parlamentare 5 Stelle napoletano Dario Carotenuto e del giornalista del Fatto Quotidiano Alessandro Mantovani. Anna Teresa Damiano.
5: Stasera il rilascio, domani il rientro del parlamentare napoletano dei 5 Stelle Dario Carotenuto e del giornalista del Fatto Quotidiano Alessandro Mantovani, ha annunciato il ministro degli esteri Antonio Tajani. 29 i nostri connazionali tra gli attivisti della Global Flotilla. Sull'ultima barca fermata ieri sera alla Lina al Nabulsi, la 24enne di origine napoletana Claudia Perrino. 421 persone, prima portate nel porto di Ashdod e poi stasera trasferite nel carcere di Kzyot, nel deserto del Negev. Domattina inizieranno le visite dei rappresentanti consolari, scatteranno poi espulsioni volontarie o coatte nel giro di 24 ore. Viene proprio dal porto il video pubblicato sui social dal ministro israeliano della sicurezza Ben Gvir, che ha suscitato indignazione e proteste. Gli attivisti bendati, inginocchiati, derisi, il ministro che si fa largo tra loro, sventolando la bandiera con la stella di David, gridando benvenuti in Israele, siamo noi a comandare. Trattamento inaccettabile, lesivo della dignità delle persone, si legge in una nota della presidente del Consiglio Meloni e del ministro Tajani. L'Italia pretende le scuse anche per il totale disprezzo delle richieste del governo. Trattamento fuori norma, lo ha definito il premier Netanyahu, affermando che Israele ha il diritto di fermare la flottiglia e aggiungendo: ho dato istruzioni per espulsioni il prima possibile.
0: L'Istituto Torrente di Casoria ricorda con una targa una sua alunna, Martina Carbonaro, la 14enne uccisa lo scorso anno ad Afragola dall'ex fidanzato. Nello di Costanzo.
6: Poco meno di un anno fa Martina Carbonaro, 14 anni, fu brutalmente uccisa dal suo fidanzato in un casolare di Afragola. Un delitto efferato che scosse le coscienze della società civile. Martina frequentava la prima H dell'Istituto Alberghiero Torrente di Casoria ed è qui che questa mattina è stata ricordata con lo svelamento di una targa.
7: È giusto lasciare questa targa commemorativa con l'intento di far capire ai ragazzi e alle ragazze che questo non deve accadere mai più. Ma la cosa più importante è l'educazione alle relazioni e al rispetto, far capire che l'amore non è possesso.
6: Toccante il ricordo dei suoi compagni di classe.
8: Ogni volta entrare in quella classe e non vederla è una cosa che a noi fa male.
9: Non mi manca tanto.
10: Martina era una ragazza molto solare. Ogni giorno che entrava in classe sorrideva sempre.
6: Tante belle parole da parte di questi ragazzi. Martina vive nei loro cuori.
11: Sì, è una bella cosa. Martina vive nei cuori di tutti. In questa scuola, nei cuori mio e di mio marito.
12: Ringrazio la scuola e tutti questi ragazzi che hanno fatto una bella cosa per Martino.
6: Ieri i momenti di tensione durante la prima udienza del processo in corte di Assisi a Napoli, con minacce di morte reciproche tra i familiari di Martino e dell'imputato.
11: Siamo venuti proprio con il cuore perché siamo molto provati per come è successo l'evento di ieri. Ci dovete scusare.

0: Bambini e ragazzi delle scuole del territorio in marcia per la pace all'interno dello Stadio Collana di Napoli. Lilli Viccaroteo.
1: Sapete che ci sono conflitti in tutto il mondo, sapete quello che sta succedendo, sapete le invasioni che si stanno avendo, sapete che ci sono ragazzine e ragazzini della vostra età che non sono fortunati come voi, che sono sotto i bombardamenti, che stanno morendo, che stanno patendo tanto. Quindi sia una giornata di divertimento, di sport, ma mi raccomando che sia anche una giornata di riflessione.
2: Hanno sfilato composti ma allegri sotto un enorme tendone coloratissimo gli studenti che hanno preso parte oggi alla 30ª edizione della Marcia della Pace. Consapevoli di un compito importante, quello di costruire un futuro che sia diverso dal presente, dove gli echi di troppe guerre risuonano vicini, bambini e ragazzi delle scuole del territorio ancora una volta hanno testimoniato con la loro presenza, i loro slogan, i loro lavori in bella mostra all'interno dello Stadio Collana, la voglia di essere portatori del messaggio di pace. La manifestazione è una loro creatura in collaborazione con l'UNICEF, la Quinta Municipalità e il CONI.
0: Davanti ai cancelli del centro di produzione RAI di Napoli, presidio dei dipendenti della ditta ESI, organizzato dalla FIAL Ambiente e Servizi, il segretario Domenico Merolla illustra le ragioni della protesta. Ascoltiamolo.
3: I dipendenti della ESI SRL, ditta che lavora in subappalto per ASIA, sono stati licenziati perché hanno partecipato ad un'assemblea retribuita.
4: Quanti sono i dipendenti?
3: Sono in tutto 14-16, di cui 10-11 licenziati, proprio perché stanno iscritti alla FIAL. Noi chiediamo che vengano immediatamente reintegrati e deve intervenire il Comune di Napoli e l'amministratore unico di ASIA per verificare la correttezza di questa situazione.
0: L'ospedale Cardarelli di Napoli diventerà hub di riferimento europeo per la formazione del personale impegnato nella rete di gestione delle emergenze per i grandi ustionati. Carlo Solimene.
5: In realtà anche di 5 feriti grandi ustionati possono mettere in crisi i sistemi regionali sanitari e questo è il punto da cui si deve partire. Ovviamente nessuno può essere in grado di fare ciò da solo.
6: Tragedie come quella di Crans Montanà l'hanno insegnato. Quando si tratta di grandi ustionati, la rete normalmente adibita alle emergenze non basta. Così il piano italiano, adeguato a quello europeo per la gestione di simili eventi, coinvolgerà non solo i centri di riferimento come il Cardarelli a Napoli, il Niguarda a Milano o il Villa Scassi di Genova, ma anche gli ospedali periferici e i medici che in questi ultimi opereranno saranno formati al Cardarelli di Napoli, che diventa hub europeo per il know-how di questi trattamenti. Un riconoscimento legato all'esperienza in materia: solo nel 2025 trattati 100 grandi ustionati con una degenza media tra i 2 e i 3 mesi, ma anche ai risultati raggiunti dalla struttura napoletana in altri percorsi formativi.
7: Cardarelli in ambito formativo è il centro di biotecnologie che è l'unico in Italia ad avere uno stabulario, ad avere un cadaver lab e avere una robotica. Abbiamo formato in questi anni solo 4.000 chirurghi europei che utilizzano le nuove tecnologie robotiche.
8: Dobbiamo essere ampiamente pronti alle grandi emergenze che possano accadere, sperando che non accadano mai, e quindi oggi diventare anche principali formatori europei su questo aspetto riempie di orgoglio la Campania.
0: Prove generali di America Scappa a Cagliari. Da domani in Sardegna le regate preliminari della competizione velica che si disputerà a Napoli l'anno prossimo. Dalla TGR Sardegna, Roberta Mocco.
9: L'incontro fra la presidente della regione Sardegna Alessandra Todde e il sindaco di Napoli Gaetano Manfredi nella sede di Luna Rossa è un simbolo, idealmente è il CIAC ufficiale dell'America's Cup. A Cagliari da domani si disputeranno le regate preliminari, a Napoli nel 2027 ci sarà la competizione vera e propria, una grande opportunità di immagine per entrambe le città, con testate giornalistiche accreditate da tutto il mondo, ma anche ritorno economico.
10: C'è una stima che varia dal miliardo al miliardo e mezzo di ricadute complessivamente, però questo guardando sia alla ricaduta diretta che riguarda ovviamente l'attrazione turistica durante tutto l'evento e gli investimenti fatti, ma anche il ritorno d'immagine.
9: Sui lavori a Bagnoli in vista del 2027.
10: È un intervento molto complesso, molto articolato, che però sta procedendo secondo le previsioni, quindi noi insomma non abbiamo se non ritardi fisiologici, che poi su un'operazione così completa

0: Però insomma tutto sta procedendo regolarmente.
1: America Scap ha significato anche occasione di collaborazione fra Sardegna e Campania.
2: Il sud sta ripartendo, sta dimostrando che può essere capace di prendere in mano il suo destino, la sua competitività, e io sono convinta che proprio la Sardegna e la Campania, che hanno tantissime affinità, che hanno filiere che possono essere sinergiche, possono iniziare questo percorso.
3: Inclusione, legalità e valori al centro dell'incontro dell'ex presidente della Camera Luciano Violante con gli studenti dell'Istituto Pertini Donguanella di Scampia. Antonella Maffei.
4: Una mattinata molto importante per noi, per il quartiere, e poi in una scuola che è un'eccellenza di Scampia, con i ragazzi che riceveranno questa mattina un messaggio importante, che è quello dell'inclusione, della legalità.
5: Credo che dobbiamo valorizzare di più il ruolo degli insegnanti. Gli insegnanti sono lo snodo tra la società vecchia, diciamo, e le giovani generazioni, e credo che dovremmo valorizzare e riconoscere più il loro lavoro, perché questa trasmissione di valori, quando funziona, crea generazioni in altezza dei problemi.
6: Qui a Scampia gli insegnanti dell'Istituto Pertini Donguanella sono quel valore aggiunto di cui parla l'ex presidente della Camera Luciano Violante, invitato dalla dirigente Tania Vece e dall'Arci Scampia per dialogare con gli studenti su temi di grande attualità. Un confronto serrato e partecipato su giovani, guerra e Costituzione. In fila hanno posto domande al magistrato, ora presidente, di futuri probabili.
7: La mafia non è una specie di guerra interna che toglie libertà e mette paura ai cittadini e ai giovani.
8: La mafia si è stata combattuta, c'è stata una specie di guerra interna, perché abbiamo dovuto difenderci. La difesa della patria, ti ricordi, è sacro dovere, no? Ci siamo dovuti difendere e tanta gente è caduta. Sono stati uccisi in Italia 22 magistrati e 12 giornalisti.
3: A 10 anni dalla scomparsa di Giulio Regeni, l'Università Luigi Vanvitelli ha dedicato una giornata al valore della libertà di ricerca e del pensiero critico nell'ambito dell'iniziativa Le Università per Giulio Regeni, ricercatore friulano torturato e ucciso in Egitto nel 2016. Testimonianze, riflessioni e dibattiti hanno accompagnato l'iniziativa, nata per ribadire l'importanza della libertà accademica e della ricerca come diritto fondamentale. A chiudere l'evento, la proiezione speciale del documentario Giulio Regeni, tutto il male del mondo, prodotto da Fandango e Ganesh Produzioni. Siamo al calcio. Mentre il Napoli si prepara all'ultima di campionato contro l'Udinese, impazza già il Totonomi per chi potrebbe sostituire Antonio Conte sulla panchina azzurra. Vittorio Marotta.
9: 2 anni, non uno di più. Chelsea, Inter, Tottenham e la storia dei cicli di Antonio Conte. Solo nella sua Juventus andò oltre, nel triennio dei 3 scudetti. A meno di sorprese dell'ultima ora, sarà così anche a Napoli. Abbastanza per lasciare nella bacheca azzurra uno scudetto e una supercoppa. Abbastanza per lasciarsi con affetto. La squadra si è ritrovata oggi a Castelvolturno. Domenica l'ultimo ballo con l'Udinese. Un'occasione per salutarsi, magari con il secondo posto. Poi ognuno per la sua strada e caccia il successore. 3 i nomi in auge, il ritorno di Maurizio Sarri, la sorpresa Allegri, così vicino alla panchina azzurra pochi mesi fa, o Vincenzo Italiano, da sempre apprezzato da De Laurentiis. Sarà un'estate particolare anche per la Juve Stabia, eguagliata la migliore stagione di sempre, finale promozione sfiorata. Abate rivendica con orgoglio i risultati, adesso la palla va agli amministratori giudiziari, c'è da trovare stabilità e un acquirente. In Serie C, Salernitana chiamata stasera a contenere il tentativo di rimonta del Ravenna. I granata in Emilia forti dei 2 gol di vantaggio dell'andata, ma in caso di sconfitta con 2 reti di scarto passerebbero gli uomini di Mandorlini in quanto testa di serie.
3: Ed è un viaggio nei 100 anni di storia azzurra indimenticabili, il libro a scopo benefico di Gianfranco Coppola, che ha raccolto le emozioni e i ricordi di chi il Napoli lo ha seguito direttamente o l'ha raccontato per mestiere. Luigi Carbone.
10: Questo libro è un omaggio ai 100 anni del Napoli, compie 100 anni, ma in un certo senso è come se il Napoli fosse sempre esistito, da quando esiste Napoli.
11: Per raccontare questo rapporto simbiotico, Gianfranco Coppola, giornalista dalle mille risorse e presidente dell'USSI, l'Unione Stampa Sportiva Italiana, ha scelto una chiave insolita, le amichevoli internazionali del Napoli, e una narrazione polifonica, coinvolgendo colleghi, compagni di strada ed ex calciatori azzurri.
12: Una carrellata di emozione senz'altro suggestiva, per me tutte primi al traguardo del mio cuore, perché ripercorro anni di carriera ma anche anni di grandi rapporti umani.
11: Quello che emerge in Indimenticabili, pubblicato dalle varie, allora è l'affresco di un secolo di calcio giornalistico.

0: giornalismo e società, in cui si susseguono ritratti di campioni, da Pelé a Maradona, da Cruyff a Zico, sfide particolari come quelle contro il Santos, il Cosmos di Chinaia, ma anche il Giappone, la Svezia e l'Argentina, aneddoti curiosi come l'inaspettato gol di Di Vicino al Real Madrid in un pareggio ad Alicante, era il Napoli di Zeman.
1: Pensavo nemmeno di partire, il mister mi convocò, mi fece giocare, arrivò addirittura il gol. È stata un'emozione grandissima.
0: La presentazione del volume al Circolo Canottieri di Napoli è stata l'occasione per un tuffo nei ricordi con il presidente Ferlaino, bandiere azzurre come Bruscolotti, Canè, Montefusco, Improta, De Canio e tanti campioni di altri sport che amano il Napoli e il racconto del calcio.
2: È tutto per questa edizione, buona serata.
3: Il meteo regionale è presentato da Natural Bibo, piatti e bicchieri compostabili per la tavola.
4: Sulla Campania, locali fenomeni, in dettaglio le zone climatiche. Su pianura campana e vesuviano, isolati rovesci pomeridiani lasceranno spazio a decise aperture. Sull'Appennino campano, locali piogge e rovesci saranno seguiti dalla serata da un deciso miglioramento. Sul Salernitano prevalenza di un cielo sereno o poco nuvoloso, salvo temporanei annuvolamenti nel pomeriggio con associate locali piogge. Le temperature saranno pressoché stazionarie nei valori minimi, in aumento invece in quelli massimi.

Brio Rossa, la potenza del gusto.

0: Nuovo Baci Gelato. L'equilibrio unico di cacao, nocciola e gianduia. Baci Gelato. Tutto per il tempo di un bacio.
1: Colesterolo?
2: No, io lo uso per i trigliceridi.
3: E io per la glicemia.
4: MetaRecord è un unico rimedio per tre esigenze diverse. Da Aboca.
5: L'Unione Buddista Italiana dell'8 per 1000 ha solo l'1%. Insomma, come se di un corpo umano avesse solo un dito. Eppure, solo con quel dito è riuscita a realizzare progetti che non avrebbero visto la luce mai. Per l'ambiente, i fragili, gli animali. Ora immagina se invece di un dito avesse una mano o due. La tua firma accanto a Unione Buddista Italiana farà davvero tutta la differenza di questo mondo.

0: dai un morso al sottosopra. Nuovo MaxiBon Stranger Things.
1: Ogni giorno c'è chi si prepara a combattere battaglie fino all'ultimo reclamo. C'è chi si allena duramente per ottenere un rimborso. E chi è sempre pronto allo scontro se gli acquisti non vanno per il verso giusto.
2: Tutta questa fatica quando in realtà puoi risolvere le tue liti da consumatore in modo facile e alla portata di tutti. Evita stress inutili. Scopri conciliazione, mediazione e arbitro e vai su sceglilalternativa.it.
3: Quando prepariamo il nostro cibo senza glutine, lo facciamo con il meglio di Jürgen, con il meglio del suo vigore e della sua immaginazione. Jürgen è il nostro panettiere e anche il tuo.
4: Coppa del Mondo FIFA 2026, dall'11 giugno al 19 luglio, sui canali Rai.
5: Volevo mostrarvi il lavoro di Fondazione Telethon. Fare ricerca sulle malattie genetiche rare, anche quando colpiscono pochissimi bambini, anche uno soltanto.
6: Uno sono io!
7: Devolvi il tuo 5 per 1000 a Fondazione Telethon, perché ogni vita conta.
8: Il mio tè.

0: tè immediatamente.
1: San Benedetto con infuso di tè in acqua minerale. La sete ha bisogno di tè. Tè San Benedetto, irresistibilmente.
2: Scopri le specialità, una nuova esperienza di gusto, anche zero.
3: A Loriana piaceva osservare la nonna mentre preparava la piadina, con farina di grano romagnolo e tanto amore. Sono passati gli anni, ma quella ricetta non è mai cambiata. Loriana, passione per la piadina.
4: Pirati della Malora, uomini della ciurma, marinai, mozzi, sottomozzi e addetti a me!
5: Beh, vi prego di trasmettere le mie congratulazioni a tutti i soldati della forza. Credo che stiate svolgendo un lavoro eccezionale, sia con la prima flottiglia, sia con questa fase dell'operazione. State di fatto neutralizzando e annullando un piano malevolo progettato per rompere l'isolamento che abbiamo imposto ai terroristi di Hamas a Gaza. Lo state facendo con grande successo e, devo dire, in modo discreto. Il mare è bellissimo, davvero bellissimo, assolutamente meraviglioso. Vorrei essere lì con voi, dite a tutti.
4: Guarda mar quanto è bello, spira tanta sentimenti.
6: E ricordiamo, perché i cani molecolari non sono tutti uguali, Gianluigi, perché ci sono quelli che ricercano i vivi e quelli che ricercano i morti. Ebbene, quelli che ricercano pezzi di cadavere sono pochissimi in Italia, quindi...
7: Lei ha mai visto un italiano con un macete in metropolitana? Lei ha mai visto un italiano con un macete in metropolitana?
8: Il suo suono richiama i fedeli.
9: Che non è mai l'occidentale, mai l'italiano che nega l'accoglienza, che minaccia di bruciare il Corano.
10: Abbiamo infilato la Bibbia nella copertina del Corano per camuffarla. Nick apre il nostro finto Corano, che è in realtà una Bibbia, e propone agli intervistati di commentare alcuni passi. Libro del Siracide 25. La Bibbia parla di donna sottomessa all'uomo.
11: Se non cammina al cenno della mano, separala dalla tua carne.
12: Quasi come fosse un cane, invece della mano c'è il guinzaglio.
13: Deve essere libera, di pensare come vuole.
14: La tua missione è pura, è obbligo, è estremismo.
15: Non siamo carne in vendita.

0: Vedete, se io voglio integrare questa mano con quest'altra, è facile, perché sono 5 da una parte e 5 dall'altra, integrazione perfetta. Se io avessi questa mano di 7 o 8 dita e questa di 5, le si integrerebbero lo stesso. Se avessi questa mano di 20 dita e questa di 5, non si integrano.
1: Con la parte sottostante tutto è connesso con dei sistemi interni di areazione, con degli ascensori. Sarà un edificio magnifico.
2: Certamente.
3: Signora, ma lei soffre di congiuntivite e il suo cane è un'appassionata di Sinner?
4: Ah no, il cagnolino è perché c'è il sole, quindi gli metto la berrettina perché così almeno anche lei gira all'ombra.

0: Chi ci vede Daniele Capezzoni in questa remise in forma di questo affresco?
1: Te lo devo dire davvero? Sei sicura che io te lo debba dire?
0: Ho paura.

0: nella testa, nei sogni, nell'immaginario. Ce l'abbiamo tutti.
1: È una frase molto sbagliata di cui mi scuso innanzitutto io, che avrei dovuto intervenire dicendo, per esempio, che a me e a tanta altra gente evidentemente una cosa di questo genere non me ne è mai venuta in mente.
2: Paura!
0: Mi scuso perché avrei dovuto più correttamente dire che nell'ambito delle fantasie sessuali, due secoli di psicoanalisi ce lo insegnano, da Freud in poi, esiste anche l'aggressività attiva e passiva. Pertanto bisogna essere cauti nell'interpretare i soliloqui e gli appunti di Andrea Sempio. Comunque sia, in televisione è doveroso essere più che attenti. Le parole a casa arrivano come dardi.
3: È impossibile prevedere cosa succederà nelle prossime elezioni. Il fatto è che siamo così assuefatti all'occupazione che non troviamo un modo per uscirne, ma ricorriamo a continue scuse per perpetuare l'orribile situazione che noi stessi abbiamo creato e che ci vede nella posizione di oppressori di un altro popolo. D'altronde, per alcuni significherebbe rinunciare a fonti di denaro e di potere.
4: Sostanzialmente la stessa foto, guardatela, eccola qui, scattata qualche giorno fa tra Xi e Donald Trump, stessa identica foto invece poche ore fa appunto tra il leader cinese e Vladimir Putin.

0: sono molto ben disposto verso i cubani americani. Sono persone fantastiche, molti di loro purtroppo sono stati trattati male, sono stati messi in prigione, hanno perso molti dei loro cari, ma...
1: כל המטרה כאן זה לראות שאין אנשים בתהליך.
2: Lo li intraghesh me a zaccot celem, lo li intraghesh.
3: Siamo al mistero della lacrima, rosso sangue sul volto della statua di Padre Pio.
4: Abbiamo dato un messaggio chiaro a Israele che devono fare in modo di rispettare le regole e il diritto internazionale, e anche qualora dovessero essere fermati i cittadini italiani, devono essere sempre trattati nel massimo rispetto della dignità della persona.

0: guarda, per scrivere la mattina palestrina.
1: Cos'è? vieni, iniziamo così. Palestrina libera per scrivere il romanzo.
0: No. Palestrina, allora, non palestrina.
1: Ah no, ho capito palestrina, che iniziamo
0: fammi,
1: così.
0: Ah, ma cosa adesso, c'è? Un aereo che arriva direttamente verso...
1: No, è un drone. Aspetta, adesso occhio alla testa.
2: Occhio, ecco lì c'è un... Sì, c'è un lampadario che anche ieri sera con Laura
0: bene.
2: Morante.
0: Ma adesso ci arriva direttamente.
2: Ah, ma metto di salutarti, Laura Morante, metto di salutarti. Sì. Ecco il drone, buongiorno!
0: Ciao. Buongiorno,
2: buonasera. Sono le 20:10. Siamo con Luciano Di Tizzetto per una nuova, la terz'ultima puntata di Kong. Poi ci saremo domani e poi dopodomani e poi non ci saremo più.
0: Evviva! Viva.
2: Già mi mancate, già mi mancate. Aspetta che qua ho spaccato tutto. Aspetta, eccolo qua.
0: Sì.
2: Eh no, perché il regista vuole che usiamo sta finestra, usavamo sempre quella. Perché
0: però
2: dice,
0: c'è il neon lì.
2: Perché, così c'è, perché dice che così becco il tramonto.
0: Allora mi devo sedere qua.
2: Oh, sì, visto che luce, gli occhiali. Infatti,
0: ma certo, lui si mette di qua, mica per niente, perché la luce prendo
2: la luce
0: e non ha le rughe, capito? No. Invece a me fa prugna
2: il sole bacia i brutti perché